Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini.

Beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siete letteralmente scatenati. C'è un argomento che sta andando veramente forte, un assegno circolare, ho detto prima, perché si parla di tradimenti. Addirittura l'Italia al terzo posto per tradimenti dopo la Thailandia e la Danimarca. E tra coloro che tradiscono, il 49% ritiene che sia possibile essere infedeli pur continuando ad amare il proprio partner, ed è quello il nocciolo della questione. A tal proposito abbiamo un amico che vuole restare anonimo, quindi lo chiameremo Francesco. Francesco, buongiorno.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Francesco, volevi intervenire dopo aver sentito anche la chiamata di Giuseppe? Hai un'esperienza da raccontare?
1: Tanto purtroppo io ho un'esperienza da raccontare, ma ho anche delle cicatrici ancora aperte che fanno male.
0: Sì.
1: Perché io, per colpa di un tradimento, ho dovuto lasciare la mia famiglia.
0: Quello è il rischio grosso.
1: Mia moglie con i miei due figli piccolini. E stamattina, ascoltando la radio, perché poi ogni tanto ti ascolto, non sento, però mi piacciono i due argomenti che sono molto appassionati.
0: Grazie,
1: ho sentito parlare del tradimento. E hai detto una cosa che potrebbe sembrare una cosa stupida. Hai detto il 18 novembre.
0: Ah.
1: A me il 18 ricorda tantissimo, però non è questo, diciamo, l'intervento che voglio fare.
0: Okay.
1: Voglio solo dire, se mi date
0: il permesso. Abbiamo un paio di minuti li abbiamo.
1: Ok, perfetto. Cioè, ragazzi, pace, non tradite. Perché se veramente il karma poi si ritorce contro di voi, fate la mia stessa fine. Io ho tradito mia moglie, l'ho persa, ho perso i miei due figli, ma la cosa più brutta è che la persona con cui ho tradito mia moglie, lei mi ha tradito a me con più persone.
0: Addirittura.
1: Oggi lei è felice.
0: Cioè, aspetta un attimo, ma ti ha tradito mentre avevi la relazione con lei? Cioè, mentre tu tradivi tua moglie e lei...
1: Sì.
0: Stava con te e tradiva anche te con altri uomini?
1: Esatto.
0: Ma era sposata lei? Era sposata?
1: Era separata anche lei.
0: Ah, ok.
1: Io ho perso tutto, lei invece oggi è la donna più felice al mondo.
0: Ti sento quindi molto commosso, giustamente, purtroppo, hai perso la famiglia.
1: Prova, ogni volta che parlo dei miei figli, riesco a vedere massimo una volta a settimana.
0: Senti, che rapporto è rimasto con tua moglie?
1: Scusami dell'emozione.
0: No, figurati.
1: No, siamo in guerra, perché giustamente.
0: Diciamo che Giuseppe poco fa ha raccontato una storia a lieto fine per lui, perché dopo 3 anni lui ha deciso di non tradire più ed è ritornato con la moglie, che non ha scoperto il tradimento. Tu sei stato un po' più sfortunato su questo, tua moglie ha scoperto e ti ha lasciato.
1: Io ero così preso che non ho chiesto scusa a mia moglie. E dovrei farlo pubblicamente, però ho perdonato quell'altra. Cioè, sono caduto nel baratro della totale infelicità. Cioè, oramai non riesco più
0: certo. Frate, ti posso chiedere una cosa?
1: Le parole perché...
0: No, ma figurati, una cosa delicata. Perché l'hai tradita? Cioè, qual era la mancanza?
1: Perché quel giorno 18, quando ho incontrato quella persona, non ho capito più niente. Ho visto veramente una luce fuori dal tunnel di una vita monotona, una vita fatta di sacrifici, di stenti, di dolori.
0: Un'oasi felice hai trovato, apparente. Ecco,
1: esatto, però è stato un attimo. Adesso invece è ritornato il buio.
0: Mannaggia.
1: E non so.
0: Guarda, secondo me hai fatto passare la voglia di tradire a tutti noi uomini in un colpo solo.
1: Se ci sono i bambini in mezzo, no, ragazzi, non va fatto. Non va fatto.
0: Vabbè.
1: Lasciatevi, separatevi, ma non tradite, per favore.
0: Bravo, ci vogliono più attributi per separarsi anziché poi dopo tradire e ritornare all'ovile, no? Come si suol dire.
1: Ero felice, oggi invece sono una pezza da pavimento.
0: Eri felice, non lo sapevi, ecco, possiamo dire quello. Va bene, sei molto provato, io ti ringrazio di questo intervento alla radio, e che dirti, in bocca al lupo, mi auguro che tu possa trovare una persona che ti possa rendere felice, che tu possa avere un rapporto con i tuoi figli, quello è importante, va bene?
1: Certo.
0: Okay.
1: Grazie a tutti,
0: un bacio Francesco. Vabbè ragazzi, succedono anche queste cose nel pipistrello, cerchiamo di alleggerirvi, però mi ha toccato molto. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di Sfottò? È il momento giusto per farlo. Non facciamo battute, mi raccomando. 342 00 00 100, mi raccomando, se volete poi fare i telegram, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti poi perdiamo tempo noi e voi. Il pipistrello torna tra poco. Adesso le news.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri in uno stabilimento industriale in via Fasano, nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra. Per la vittima, deceduta subito dopo l'impatto, inutili tentativi di soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli, che hanno avviato i primi accertamenti. Verifiche in corso anche da parte dell'ispettorato del lavoro. Ancora la cronaca, una forte esplosione preceduta da un boato si è verificata a Forio sulla Borbonica nel pomeriggio di ieri, vicino alla zona collinare di Monte della Via Baiola in via Pennanova. Dall'aria si è stagliata una colonna di fumo visibile anche a lunga distanza. La deflagrazione sarebbe avvenuta nel garage di un'abitazione privata in cui erano presenti due automobili. Al momento non risultano feriti sul posto i vigili del fuoco e le autorità competenti per la messa in sicurezza dell'area. Sempre cronaca, nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel quartiere dell'Avvocata per la segnalazione di una persona con ferite da arma da taglio. L'uomo, classe 89, allo stato rimane ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Cardarelli. La dinamica è in fase di ricostruzione a opera degli agenti della locale squadra mobile del commissariato Dante, che procedono. La chiusura con lo sport, il calcio. Antonio Conte dice addio al Napoli con un post sui social, termina ufficialmente la sua carriera sulla panchina azzurra in attesa dell'arrivo di Massimiliano Allegri, che intanto tratta la sua buona uscita con il Milan. Il direttore sportivo Manna ufficializza il riscatto di Rasmus Højlund e pensa al futuro con Rabiot, obiettivo sensibile sul mercato al pari di un vice di Lorenzo e di un difensore centrale per cominciare a porre le basi per la prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Devo dire che siete letteralmente scatenati con l'argomento di stamattina. Più tardi ne riparliamo. Leggo quello di Rosario, perché fa una giusta osservazione. In questo periodo di grande crisi economica, dice: già avere una moglie e figli comporta spese, come dicevi prima. Figuriamoci a tenere pure un mare, ci vogliono i soldi e anche il tempo. E hai perfettamente ragione, per stemperare un pochettino, ecco, il tutto. Buongiorno ad Antonio Manganiello, questo è il pipistrello del giovedì 4 giugno 2026. In regia c'è Fabio Esposito e potete guardarci anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Andiamo velocemente a consegnare un po' di Telegram, un po' di messaggi 2.0, le dediche, che sono tantissime, che arrivano al nostro numero, che è il 342 00 00 100. Buongiorno, vorrei fare un Telegram al mio papà Gaetano da sua figlia Vittoria, questo mi piace particolarmente. Vediamo se Gaetano ci risponde. Sempre bello poi. Pronto?
1: Pronto, mi dica.
0: Posso parlare con Vittoria?
1: No, Vittoria non c'è.
0: Ah.
1: Vive in Germania.
0: Vive in Germania e noi non abbiamo chiamato. No, perché c'è un messaggio di una persona, dice: per mio papà Gaetano, da sua figlia Vittoria.
1: È mia figlia.
0: Ah, ok. E tu sei il padre allora?
1: Sì.
0: Ah, ok, allora devo parlare con te. Ti devo leggere un messaggio. Siamo in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Io sono Antonio Manganiello e c'è un messaggio per te che dice: per il mio papà Gaetano, da sua figlia Vittoria, vorrei dirgli che gli voglio un grande bene e che lo penso sempre, anche se sto lontano ormai da 6 anni, mi manca ogni giorno. Io vivo in Germania, papà, ti amo da morire. Un messaggio d'amore per te meraviglioso. E siccome lei adesso ti ascolta dalla Germania, cosa gli vuoi dire?
1: Pure io l'amo tanto.
0: Mm. Come mai è lì? Per lavoro? Per amore?
1: Ma chi? Io o mia figlia?
0: No, tua figlia.
1: Mia figlia vive là, in Germania.
0: Mm.
1: Per lavoro, comunque lavorano.
0: Ah, ok.
1: Stanno bene là.
0: E tu stai bene qua, in Italia?
1: Io sto bene qua.
0: Okay. Ogni tanto vi vedete?
1: Sì, ogni tanto ci vediamo. Quando posso vado io da lei.
0: Da lei.
1: Oppure viene lei qua.
0: Ah, perfetto. L'importante è che ci sia ancora questo bel rapporto, no? Nonostante i chilometri di distanza, nonostante tutto, eh?
1: Con i miei figli c'è un bel rapporto.
0: Si sente dalla tua voce, sei anche un po' emozionato, no? Sì. Senti, quanti anni ha Vittoria?
1: Vittoria adesso ha 30 anni.
0: 30 anni, ok. Vive lì, si è fatta la sua vita lì e sta bene dove sta. Vabbè. Ho capito, è una situazione un po' particolare, quindi non vado oltre, se ho captato bene.
1: Sì, ok.
0: Allora ti abbraccio forte. L'importante è che tu abbia risposto a Vittoria, che aspettava un tuo messaggio d'amore alla radio ed è arrivato. Va bene? Ti abbraccio. Grazie. Ciao Gaetano. Ciao. Ok, avevo un attimo intuito qualcosina di delicato e quindi non andiamo avanti. Antonio, buongiorno. Sono Pietro da Brescia. Volevo fare gli auguri a mia moglie. Si chiama Barbara. Va bene. Ci siamo sposati il 2 giugno qui a Bacoli. 2 giugno? Cioè, aspetta un attimo. Ma il 2 giugno adesso? L'altro ieri? Oppure il 2 giugno di parecchi anni fa? Vediamo che succede. Abbiamo parlato proprio dei matrimoni a Bacoli qualche giorno fa e adesso guarda un po', proprio ieri.
2: Sì, pronto?
0: È pronto? Barbara, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, a parte un po' giù di voce.
0: Anna, no, ma è una voce meravigliosa, ma stai scherzando? Ah. Ma tu ti sei sposata l'altro ieri oppure tanti anni fa del 2 giugno?
2: No, mi sono sposata l'altro ieri perché sono ancora giovane.
0: Ah, quanti anni hai?
2: Ne ho 33 quest'anno.
0: Giovanissima, sei giovanissima. In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e io ho un messaggio da parte di Pietro da Brescia. Lo conosci, no? Te lo ricordi?
2: Sì, mi sa che è quello che mi sono sposata.
0: Il 2 giugno. Esatto. E dice: volevo fare gli auguri a mia moglie. Si chiama Barbara, ci siamo sposati il 2 giugno a Bacoli. Ma siete ancora a Bacoli o adesso siete ritornati a Brescia?
2: No, adesso siamo giù, adesso siamo a Gricignano, fino a sabato.
0: Ok.
2: Ancora qua.
0: Bene, quindi vi state godendo un po' le temperature meravigliose della nostra Campania.
2: Esatto, assolutamente.
0: Bene, senti, e oggi tu festeggi qualcosa o ti vuole fare gli auguri per il 2 giugno che sei riuscita a sposarlo?
2: Secondo me perché siamo riusciti a sposarci, ah, okay. Poi, a perché vabbè. È stato un po' travagliato, quindi è proprio ce l'abbiamo fatta.
0: Ah, ok, è stata una via crucis prima,
2: sì,
0: di
2: esatto,
0: arrivare
2: proprio così
0: al fatidico sì. Come mai le difficoltà maggiori quali sono state?
2: Sai, noi essendo di su, portare tutti giù,
0: ah, giusto,
2: un po' l'organizzazione, perché sono venuti amici, parenti,
0: certo,
2: e portarli,
0: certo,
2: tu. Però hanno trovato un'accoglienza fantastica qua, l'hanno detto tutti, qua, certo, siete fantastici.
0: Certo, ma vi siete sposati giù per una scelta vostra, perché i parenti sono giù? Cioè, qual è il motivo principale per cui avete scelto di sposarvi a Bacoli?
2: Allora, per Pietro giù c'ha le nonne.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: E poi io volevo sposarmi sul mare e allora abbiamo unito queste cose.
0: E tutti quelli che abitano al nord, parenti, come sono venuti qui? A spese vostre o a spese loro?
2: No, abbiamo fatto i nordisti e abbiamo fatto a spese loro.
0: Ah, ok. Se fossimo stati noi napoletani, noi del sud, avremmo organizzato i pullman, hai capito? A spese nostre.
2: È vero. Però il giorno del matrimonio il pulmino c'era, che li ho portati in giro tutto il giorno.
0: Però ti dico una cosa, come dice Salda Vinci, sarà per sempre sì. Dai, ormai, esatto, ce l'abbiamo fatta. Dai.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: Va bene. Cosa vuoi dire al tuo sposo che ti sta ascoltando?
2: Voglio dirgli che lo amo tanto e che che sono veramente felice che ce l'abbiamo fatta.
0: Dai, anch'io. Si sente dalla voce molto commossa ancora, no? Di questo matrimonio. Non ci può pensare che lo ha incastrato. Cioè, non ci può pensare.
2: Esatto. Non dirglielo, non dirglielo.
0: No, no, tranquilla, tranquilla. Però ce l'abbiamo fatta. Dai, ti abbraccio forte e tanti auguri ancora a tutti e due. Va bene?
2: Grazie mille.
0: Ciao, un bacio. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora andiamo avanti, vediamo un po' chi possiamo sorprendere dopo Pietro da Brescia e dopo aver sorpreso anche la sua sposa Barbara. Manga, sono Peppe Arzano, voglio fare un telegramma e voglio dire che amo tantissimo mia moglie e mio figlio, va bene? Vediamo se ci risponde. Lei è Bruni e mio figlio Ciro. Bruni si chiama lei? Bruni? Probabilmente Bruna e l'ha chiamata Bruni? Sono in auto con me, è sicuro. Ah, ok, ok, quindi ci stanno anche ascoltando, vediamo. Se ci stanno ascoltando, Peppino, com'è possibile che non ci rispondono se sei in auto con loro e ci stanno ascoltando? Sì, allora. O vi faccio l'imitazione, tra poco, aspettiamo giusto
3: un
0: ok, sì. La moglie avrà detto: oh, beh, ma che stai facendo? Non sai che mi metti scuole in diretta? Ma tu sei buono cagato! Cioè, mi fai chiamare la radio, Antoni Manganiere, vedi, capito? Allora, ma fai sempre si struzzato, Ricky! Proprio, ma tu le fai una sorpresa, mo, a te, a un figlio che ti rimarrà, Ciro, il frutto del nostro amore. La manca figlio tuo, vabbè! Ma tu, però, non vuol dire che assomiglio a Ciro, beh! Adesso si cosa, eh, già! Ti devo portare la macchina, portami a tua mamma, moi. Ecco qua, è successo così. Vabbè, andiamo avanti. Ne facciamo un altro, vediamo che succede. È andata così, ragazzi, sicuro. Manganello, buongiorno, sono Carmine. Vorrei mandare un messaggio a mia moglie Rossella e dirle che è la donna della mia vita e la amo. Vedi, sempre tra uomo e donna, uomo e donna. Adesso due sono le cose: o l'uomo è diventato più romantico o è proprio l'uomo il traditore principale, per riallacciarci al sondaggio di stamattina, che con il senso di colpa fa il telegramma alla moglie, giusto? Potrebbe anche essere così. Mettiamo un altro po' di pepe, pronto? Hanno risposto? Rossella? Ah no, ho avuto un attimo un'allucinazione. Riproviamo, riproviamo. Qualcuno mi dice come faccio a riascoltare il Telegram con i nostri podcast. Tranquilli, prima o poi li sistemiamo e potete ascoltare i podcast. Quindi ci ascoltate. Sul sito invece li trovate praticamente sempre. Vediamo, vorrei farne almeno un altro, altri due.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Posso parlare con Rossella? Sei tu?
4: Sì, sono io.
0: Rossella, okay? Buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, ho un messaggio da parte di Carmine, te lo posso leggere?
4: Sì.
0: Ok, Carmine dice: vorrei inviare un messaggio a mia moglie Rossella e dirle semplicemente che è la donna della mia vita e la amo da morire. Cioè, Carmine stamattina si è svegliato romantico.
4: Romantico.
0: Adesso due sono le cose, o de no serpangurp, o veramente pensa delle cose. Cosa vogliamo dire? Tu cosa pensi? Come mai Carmine ha fatto... No, non ci credo. si è riattaccato, è rimasta male, tu dici? No, voglio pensare che è caduta la linea, riproviamo. E io stavo scherzando, ho detto, te non serpon cuore, ma stavo scherzando. E se vero, è vero, serpon cuore. Vediamo. No, non ci credo, mannaggia. No, pensa che è caduta la linea, Fabio. Guarda, veramente mi rovina il weekend se non rispondo, perché poi sto col senso di colpa. No, è caduta la linea. No, non ci credo. Se non risponde, ragazzi, ci è rimasta malissimo. Avrà pensato ad uno scherzo. No, non ci credo. Ma voglio che si sia piato gol. Vabbè, perdonatemi, ogni tanto mi capita di essere un po' più istintivo, ma poco ho detto di male, cioè alla fine era una battuta. Facciamo l'ultimo per davvero, e allora secondo me qui veramente tenevo una correvaglia, te lo voglio dire. L'ultimo, per favore, puoi chiamare il mio collega di lavoro, gli fai sapere che gli voglio bene. Ok, vediamo se ci risponde. 100-100 da parte di Gigino. Vediamo, cioè, ci è rimasto un po' male, ragazzi. Hai già capito, Gigino, ma il tuo collega come si chiama? Non mi ha scritto il nome. Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Ti chiamo da parte di Gigino. Sei in diretta alla radio, Radio Kiskis Napoli. Sono Antonio Manganiello, ti posso leggere il messaggio? Ci capite, Gigi, però pure tu, Dimitro, no? Cioè, il nome. Cioè, sono due secondi, facciamo proprio l'ultimo, dai, vediamo. Il nome della persona, è normale che già non rispondono perché i call center ci bombardano. Ma tu non vorrei un home? Io... più di questo che devo fare. Gennaro, il mio amico, che ci incrociavo spesso sulla riviera dei Cedri, ha detto: hai rovinato un matrimonio. Mica uno, spesso roviniamo i matrimoni, ma io sono molto sincero, ragazzi, sulle cose. Manganiello, puoi chiamare la mia ragazza e dirle che l'amo, non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo. Hai capito? No, non c'è scritto il nome. Allora, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao cara, no, non riattaccare. È Radio Kiskis Napoli, la radio. Io sono Antonio Manganiello e c'è Enzo che ti vuole lanciare un messaggio. Te lo devo leggere io, però, ok?
5: Va bene, grazie.
0: Siccome Enzo non mi ha scritto il tuo nome, mi ha detto: puoi chiamare la mia ragazza? Come ti chiami?
5: Bruna.
0: Ah, Bruna. Bruna, allora il messaggio è il seguente: ti amo da morire, non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo, suppongo perché c'è la data del matrimonio, mi butto.
5: Sì.
0: Ah, ok. Cosa vogliamo dire al tuo sposo, allora?
5: Pronto?
0: No, ho detto, cosa vogliamo dire al tuo sposo, visto che lui non vede l'ora, no, che arrivi quel giorno?
5: Sì, infatti sto con l'ansia, non vi dico.
0: Ma con l'ansia, quella buona o quella cattiva, nel senso, ma no, che sto facendo?
5: Quella buona,
0: ok, anche perché poi per la donna il matrimonio pesa molto più rispetto all'uomo, no? I preparativi, il vestito, e gli invitati, e la bomboniera, ovviamente decidi tutto tu.
5: Sì.
0: Hai visto, lo sapeva. Anche il ristorante hai deciso tu?
5: No, il ristorante abbiamo scelto insieme.
0: Insieme, perché poi lo paga lui?
5: Cosa?
0: Lo paga lui?
5: No, perdonatemi, non mi sento perché sto vicino.
0: Ah, ok, ok. No, dicevo, solo al ristorante, solo questo, poi ti lascio. Chi è che paga il pranzo del ristorante?
5: Ah, insieme.
0: Dalle buste?
5: No. Fortunatamente lavoriamo.
0: Ah, quindi metà e metà. Va bene. Allora, ti abbraccio forte, ti faccio lavorare, viva l'amore.
5: Va bene, grazie
0: okay. mille. Ok, ciao, un bacio. Questo sta lavorando. A chi l'ha non mi ha dato un nome. E chi l'ha ancora, appena c'è scritto una battuta, ha riattaccato il telefono. Cioè, ragazzi, ma veramente, ma stiamo scherzando. Vabbè, tra poco alleggeriamo un po' il programma, parliamo di corna, di tradimenti. Quindi hai voglia, ancora di più.

0: Manganiello, buongiorno. Però lo sai come si dice?
1: Sì, vai.
0: Scherzando, scherzando si dice la verità.
1: Beh, certo.
0: Ma pure tu mi sciugli a mazzare le San Giuseppe.
1: Vabbè, ragazzi, ma che devo fare? Io faccio lo speaker al mattino, cerco di intrattenervi con grande leggerezza. Mi piace sfruggare la mazzarella, se no va a fare un ragioniere, cioè facevo altri mestieri, scusatemi, con tutto il rispetto per il ragioniere. Ancora buongiorno a tutti voi, le 8:19. Ricordiamo l'argomento veramente bollente. Secondo alcune indagini internazionali raccolte da CNC Media, l'Italia sarebbe il terzo paese più infedele al mondo, dietro Thailandia, dove fanno i massaggi thailandesi, e Danimarca, Rusani e Biscotto. Vedi, c'è sempre un nesso. Il 45% degli italiani ammette almeno un tradimento e quasi uno su due sostiene che si possa essere infedeli pur restando innamorati. Tra le cause principali, le solite cose: noia, mancanza di attenzioni e insoddisfazione sessuale. Io vi sto chiedendo, ma è veramente possibile? Cioè, chi sostiene che si possa tradire pur restando innamorati, voi ci credete? Avete vissuto personalmente una storia che conferma o smentisce questa idea? Raccontateci la vostra esperienza e il vostro punto di vista al 342 00 00 100. Nella prima ora abbiamo avuto due telefonate, una di Giuseppe, una di Francesco, nome di fantasia, che hanno acceso letteralmente l'argomento. Leggo giusto qualche messaggio, poi Fabio passerà qualche vocale, vediamo. Dice: non fare il mio nome, Antonio, io ho avuto una storia extraconiugale per 2 anni durante il Covid. Cioè, sto Covid, ragazzi, ha rovinato un sacco di famiglie, perché poi eri a casa e una volta che hai fatto la pizza, il pane, avevi cantato a braccio Magopo balcone, ti restava poca roba. Allora tu te ne andavi nella stanza e cominciavi a chattare con qualcuno che anche dall'altra parte poi aveva fatto a pizza o pane, non sapeva più cosa fare. Dice: durante il Covid, stando chiuso in casa, vedi, ho visto tutte le cose che non ho mai visto di mia moglie, e mi sono reso conto che sbagliavo, ho stroncato tutto con l'altra e sono rimasto con mia moglie. Ecco, a lui il Covid ha portato bene, non il contrario. L'ultimo dice: buongiorno Manganiello, Francesco, nome di fantasia, fai il mio e mi riconosco nel racconto di questo tuo ascoltatore. Anch'io ho perso tutto e in più la mia amante non volle lasciare il marito per stare con me. Oggi per fortuna mi sono rialzato da zero, ho recuperato il rapporto con le mie figlie e sono felicemente sposato. E meno male. Sentiamo qualche vocale. Pronto?
2: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
2: Anche io sento la storia di questa persona.
1: Sì.
2: Ma volevo vedere se era al contrario, se lui avrebbe perdonato. Io non lo penso. Tipo io sotto il conno si potrebbe iniziare.
1: Sì. No, ma c'è ancora un pochettino, il fatto di dire: vabbè, la donna quando tradisce non deve essere assolutamente perdonata, l'uomo anche qualche donna lo dice, all'uomo va perdonato il tradimento, il leom, è veramente uno schifo, no, questo discorso. Pronto?
3: Mangani, buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora voglio dire solo una cosa:
1: vai.
3: Ho fatto lo tradimento, non lo tradimento, ma stando a sentire buono. La prima cosa, puro meglio che si stanno qua, faccia la terra, si tradisciamo ieri, 100% vuol dire che può mettervi scritta,
1: sì.
3: È sempre una zingara, perché una femmina buona, una femmina seria, queste cose non è fa.
1: Che tu dici, è sposato,
3: ma che si crede che ha fatto 13, che sta tradisce questa mucosa. All'ultimo a tutto, sta cristiano, come sta con te, che sta pure con l'altro,
1: infatti,
3: e tu la roba che con lui ti ammazzava 3 volte,
1: è capitato,
3: queste cose non ammette.
1: Quindi non ammetti, secondo te una donna che intraprende una relazione con un uomo sposato è una donna così di poco valore, come hai detto. Pronto? Ancora qualcuno?
4: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Angelo da Giuliano.
1: Vai Angelo.
4: Andò, io sono del parere che il tradimento è comunque una brutta cosa. E quando si tradisce, o da parte dell'uno o da parte dell'altro,
1: sì,
4: vuol dire che nel rapporto di coppia fondamentalmente c'è un problema. Quindi secondo me o andrebbero risolti i problemi a monte.
1: Sì.
4: O magari uno si sta separando, perché poi non lo so, il tradimento è segno di un problema di coppia.
1: Assolutamente sì, se no come fai a tradire? E poi vi dico un'altra cosa: il tradimento è più semplice della separazione, anche a livello economico, no? È più facile, faccio così, tradisco, intraprendo una storia, torno a casa nella mia comfort zone, senza problemi. Pronto, l'ultimo.
5: Buongiorno pipistrelli.
1: Buongiorno.
5: Mi è dispiaciuto di questa testimonianza, che questa è proprio una testimonianza che ha fatto.
1: Sì.
5: Si sentiva dalla voce che è pentito.
1: Sì.
5: E
1: sì.
5: Ti posso
1: è
5: dire
1: che
5: Dio ti benedica, fratello mio, che hai capito che hai sbagliato.
1: Però
5: giustamente stai pagando.
1: Sì.
5: Però non ti preoccupare, che prima o poi la luce dal tunnel uscirà un'altra volta e sarai felice con i tuoi figli.
1: Lo speriamo.
5: Bene,
1: di cuore.
5: Mi sento di dirti,
1: lo speriamo di cuore.
5: Fratello mio.
1: Grande.
5: Che Dio ti benedica.
1: Grande, veramente un messaggio che mi ha emozionato, perché poi, vedi, ci stringiamo anche intorno a un pipistrello che chiama per dire la sua. A proposito, volete raccontare un fattariello? Un po' se è successo la stessa cosa a voi, se avete tradito, com'è andata, se vi va, al 342-00-00100 potete anche scrivere chiamami, vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di chiacchierare, di raccontare la vostra esperienza nel pipistrello.
6: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
11: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confi 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Scatenati, non voglio perdere tempo, senza fronzoli andiamo subito da Roberto da Bologna. Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, che piacere che
0: piacere
1: ti avete chiamato.
0: Mio, ma sai, hai l'accento bolognese, giusto?
1: Ma sì, ma qua bolognese Antonio, tengo sempre Napoli lindo.
0: Bravo, viva il genovese, viva il ragù e non la bolognese, bravo. Vai, anche la bolognese ogni tanto.
1: La ciccia e friariella, Antonio, bravo, me la metti.
0: Bravo. Ma entriamo nei dettagli, nell'argomento, vai.
1: Allora, ti racconto, diciamo, un episodio senza fare nomi, cognomi.
0: Bravo. Certo.
1: Dico solo l'ambientazione,
0: sì.
1: Fuori grotta.
0: Ok.
1: Qualche anno fa, insomma, io frequentavo l'università ed ero fidanzato con una ragazza, proprio feci il grave errore. Frequentavo una università prettamente femminile, cioè 300 iscritti di cui 290 donne e eravamo in 10 uomini più o meno, su per giù, di cui 8 quasi non uomini e 2 io e un altro ragazzo, il mio amico Mario, che saluto con amore.
0: Sì.
1: Eravamo gli unici due, diciamo, uomini etero.
0: Ok.
1: Comunque a un certo punto conosco questa ragazza, ci fidanziamo, però nel frattempo nel corso c'era un'altra ragazza fidanzatissima, quasi sposata.
0: Sì.
1: E praticamente lei aveva un fidanzato molto geloso. Questo fidanzato era un direttore di una nota, diciamo, un noto brand bancario, diciamo, un noto brand famoso. Comunque aveva ingaggiato un investigatore privato, era così geloso di questa donna.
0: Madonna.
1: Che comunque, ovviamente, tutte le donne che si sentono oppresse, infatti questo è un messaggio che voglio mandare al mondo intero.
0: Vai.
1: Più le opprimete, più siete gelosi, più gli rompete le scatole, quelle più vi tradiscono.
0: Sì, sono d'accordo. Quindi, su questo, guarda, non ci piove. Non bisogna segregarle come nel Medioevo, assolutamente. Ma stai scherzando?
1: Esatto, sei tu che stai insicuro, non è lei che...
0: Poi bravo.
1: La induci a diventare
0: esatto.
1: Vabbè, comunque, reso conto della situazione, ti dico solo una cosa.
0: Sì.
1: Io la vedevo solo sotto casa sua, ci vedevamo sotto casa nel suo parco, sotto casa, e praticamente questo con l'investigatore privato, cioè gente, un professionista.
0: È incredibile. E lui non ti ha beccato mai?
1: Non ci hanno mai
0: beccato. No, non ci credo.
1: Non ci hanno mai beccato, Antonio.
0: Cioè, o eri bravo tu e lei,
1: del parco.
0: O eri un investigatore di merda, scusami, perché non è possibile.
1: Comunque, a prescindere da questo, ti dico solo un'ultima cosa, poi ti saluto, Antonio, perché sto entrando anche a scuola a lavorare con i miei bimbi. Tu lo sai, io sono un insegnante.
0: Sì.
1: Ho scritto una. Mi diletto, insomma, come cantautore, ho fatto delle piccole canzoni. Ho scritto una canzone bellissima che si chiama Always Crazy.
0: Sì.
1: E Always Crazy era il messaggio che mi mandava lei ogni volta che mi voleva vedere, cioè vuol dire sempre pazzi, tradotto in inglese.
0: Ok.
1: E quando mi diceva stasera Always Crazy, e io rispondevo sì.
0: Che bello. Molto eccitante questo messaggio, fantastico. Va bene, ti abbraccio e buon lavoro.
1: Realizza il mio sogno, ti prego. Manda in diretta la mia canzone Always Crazy degli Aria.
0: Ok. Dai, dopo vediamo un po' se riesco a trovarla. Ti abbraccio forte, ma alla prossima volta, se dovete prendere un investigatore, evitate quello di Roberto da Bologna. Abbiamo Gianfranco, buongiorno Gianfranco.
2: Buongiorno Manganiello.
0: Vai Gianfranco.
2: Gianfranco,
0: buongiorno.
2: N.
0: Vai, raccontaci.
2: Sono Gianfranco N, Manganiello.
0: Gianfranco N? Ma veramente?
2: Sì.
0: No,
2: sì,
0: il nostro Gianfranco N, dovete sapere che lui è un po' l'imitazione. Falla un po', vai.
2: Manganiello, io ti sto ascoltando da qualche settimana. Mettimane alle 7 e 2 minuti la mattina e alle 10 meno 3 meno 4 l'avvocato.
0: No, io dicevo sempre che lui ha la voce.
2: Ma che fai?
0: Ha la voce un po' come il nostro Antonio Niespolo, no? Quindi ci somiglia un po'. Ma andiamo nei dettagli, parliamo di corna, vai.
2: Una cosa molto breve ma molto significativa.
0: Sì, vai.
2: Un carissimo amico mio, come un fratello, tradisce la moglie. Dopo tanti vicissitudini la moglie se ne accorge, dice va bene, e lui li implorava in ginocchio di perdonarla.
0: Sì.
2: Sono intervenuto io perché siamo molto molto legati. E niente, la moglie se ne esce, dice va bene, ok, perfetto, io ti perdono, però devo fare la stessa cosa anche io.
0: È giusto. Guarda, è così.
2: Io, conoscendo lei, sono sicuro che non l'avrebbe mai fatto. Però lui ha detto di no.
0: Ci credo. Vedi, allora c'è ancora, no? Questa mentalità.
2: Si mette a pensare questa cosa.
0: Di dire, vabbè, io posso, ma lei no, perché lei è una santa.
2: Lui ha detto, no, non esiste proprio. E allora, e si è sfasciata la famiglia.
0: Addirittura? Solo con questo? Solo con questo che è stato detto?
2: Si è sfasciata, perché poi lei ha detto, io va bene, io ti perdono. Però ti devo tradire anche io.
0: Hai visto? Hai detto...
2: Sono sicuro che lei non l'avrebbe mai fatto. Sicurissimo.
0: Delle cose che fanno riflettere molto, siamo ancora indietro con la mentalità, no? Nel dire l'uomo può tradire la donna, eventualmente no. Va bene, ti abbraccio, un bacio forte anche a te. Ciao. Poi c'è un messaggio, dice: ciao Antonio, sì, io tanto tempo fa avevo due fidanzate, mattina con una sera, con un'altra dopo, un po' ho lasciato tutte e due e sono partito per il nord, cioè si è scappato letteralmente al nord per salvarti. Mettiamo un disco, Fabio, torniamo tra poco e parliamo ancora dell'argomento veramente bollente di stamattina.

0: pochino di messaggi scritti, poi passiamo ai vocali perché siete in tanti che volete dire la vostra. Dice Massimo: buongiorno, la gelosia è solo nociva e basta, avvelena chi la prova, opprime chi la subisce e sicuramente non evita tradimenti o atteggiamenti specifici, veramente inutile e distruttiva. Massimo, perfetto. Massimo, fino a un certo, io credo che la gelosia, quella costruttiva, quella minima, quella che magari possa anche accendere un po' il desiderio, quella intelligente, possa essere anche un ingrediente giusto per la coppia, ovviamente non quella ossessiva, per l'amor di Dio. Poi buongiorno Antonio, impossibile amare la moglie e continuare il tradimento. Se ami la famiglia non hai mancanza, hai comprensione e cerchi di riconquistare. Se inizi a tradire proprio perché non si ama più il proprio partner, ma si cerca di convincersi per i figli, semplicemente non si hanno gli attributi per tagliare una storia. L'ho detto anch'io poco fa, è molto più difficile tagliare una storia che continuare con una storia ormai tossica solo perché ci sono i figli, solo perché dici vabbè poi avrò tanti problemi economici. Parliamo degli uomini, no? Che sotto questo punto, sotto questo aspetto sono veramente quelli che soffrono molto di più, no? Dal punto di vista economico. Vabbè, ancora qualche messaggio vocale, sentiamo, pronto?
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Pipistrelli, Lella da Castellammare.
0: Amma Fornei
1: quando dici queste stronzate, cioè? Io tradito, amava mia moglie, mamma Forni categoricamente.
0: Dici non è possibile?
1: Non si può amare la moglie
0: quando si tradisce.
1: È fubu che l'ogna cagnello non esiste, non è proprio
0: possibile. Ok, vabbè, la penso più o meno come te, poi dipende se è una sbandata. Voi insomma siete di quelli che in qualche modo avete perdonato, perdonereste mai un tradimento? Cioè mettiamo che vostro marito, vostra moglie vi dice t'ho tradito, ecco, tu cosa fai? Oppure cosa hai fatto? Pronto?
2: Buongiorno Antonio, buongiorno.
0: Eccole qua, finalmente, un po' di donne.
2: Allora partiamo dal presupposto che io il tradimento non lo concepisco,
0: okay,
2: né da parte dell'uomo né da parte della donna.
0: Mm.
2: Allora nel momento in cui tu tradisci vuol dire che c'è qualcosa che non va,
0: ma sicuramente.
2: Risaputo. Allora abbi le palle di andartene, di prendere il
0: coraggio,
2: brava, e dire me ne vado.
0: Forse, è difficile.
2: Molto più una donna adesso ha il coraggio di fare questo.
0: È vero.
2: Anche se molte donne restano in casa perché
0: non hanno un'indipendenza,
2: quelle che ricevono le corna
0: economica,
2: restano a casa magari perché non lavorano, quindi
0: esatto,
2: non sanno come
0: vedi
2: mantenersi. Ma l'uomo che tradisce e non se ne va per comodità, perché magari dice a me che me ne importi, torna
0: esatto
2: a casa, mia moglie lava, stira, ma metto piatto a nanzo, no, per me si una chiave, cascù.
0: Hai detto proprio bene, brava, brava. Sono
3: Antonio,
0: d'accordissimo.
3: Buongiorno e complimenti.
0: Grazie, buongiorno a te.
3: Rimarrò anonimo. Allora, 20 anni sposati.
0: Sì.
3: Ti racconto, lo sai, prima, anche oggi, i ristoranti si sposano 3-4 coppie. Allora, conoscemmo questa coppia nel ristorante 20 anni fa. Comunque, col passare degli anni siamo diventati amici, loro hanno fatto i padrini ai miei figli e loro. Comunque, morale della favola, io e lei amanti da 20 anni, ma nessuno ha saputo niente. Buona giornata.
0: Ok, un bacio anche a te. Sentiamo ancora qualche vocale, dai, pronto?
4: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Carletto da Sanigliano.
0: Ciao, ciao Carletto.
4: È la seconda volta che ti mando un vocale.
0: Che onore.
4: Dopo tanto tempo.
0: Allora ci resta la terza.
4: E la gelosia è la distruzione di una relazione. Quindi non ci sono gelosie.
0: Quella patologica, secondo me.
4: Positiva o quella negativa. C'è la gelosia. E quella gelosia poi a volte diventa possessione ed è molto grave. C'è la gelosia, come chiamata tra virgolette gelosia, quando magari si scherza con la propria partner, che demisa.
0: Quello
4: per valorare più o meno la donna, come si veste.
0: Se ne ci sta anche quella, Ok, gelosia sì, però non possessiva, sicuramente propedeutica. Scusatemi ragazzi. Allora, ci sono 3-4 di loro che continuano a scrivermi: Mangani, buongiorno, ma tu parli, ma alla fine a Rachele, tua moglie, l'hai mai tradita? Facci sapere. Mangani, se non parli vuol dire che l'hai tradita. Ragazzi, io sono abbastanza trasparente con voi. Non adesso, ma molti anni fa mi è capitato. Sono pentito amaramente. Alla fine siamo ritornati più forti di prima, che vi devo dire, vi dico anche la mia esperienza, purtroppo è capitato, poi col lavoro che faccio ci sono diverse situazioni, non è così semplice, però la certezza è che mia moglie, c'è niente da fare. Pensate che trovai una persona che addirittura aveva la perversione di pagarmi quando stavo con lei. Allora dice, tazzo, fate pure, però poi dopo, basta.

prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss

0: altro messaggio, amici cari, ma perché giriamo intorno alla verità? Lo sappiamo bene che è sempre più facile che becchi il furbacchione, diciamo così, che vuole approfittare di qualcosa per un tornaconto personale. Poi se riesce anche a coinvolgere anche altri, stanno apposta e si fanno i danni se non vengono denunciati. Ma il più delle volte nessuno denuncia per paura di essere lasciato solo di fronte a un sistema che si rivela più grande.
1: Senti, che state parlando?
0: Non lo so, è così talmente presente la cosa che io ne faccio ormai un facente parte della cultura umana. La corruzione fa parte dell'essere umano. Vabbè, penso sempre un po'.
1: Ma sta rispondendo a noi? Mi parla di corruzione, scusa. Non...
0: Beh, forse stiamo parlando comunque di politica, di gestione delle cose pubbliche, di queste cose qua. Forse lui dice anche nel momento in cui tu provi a denunciare un qualcosa che non va, poi sei un po' da solo, sei un po' abbandonato rispetto a un sistema più grande.
1: Ovvero, hai tutto fatto.
0: Non l'hai sentito?
1: No, va bene, allora, non l'hai già dato.
0: Sto leggendo un altro messaggio.
1: Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno.

0: A proposito della cura del verde pubblico, sì. Io volevo fare un applauso a quel ragazzo su TikTok, Gennaro di Secondigliano, se non sbaglio, che insieme alle persone del posto hanno messo a posto, hanno pulito le palazzine dove abitano, e oggigiorno queste palazzine sono piene di bambini che giocano. Complimenti ragazzi, ce ne fossero gente così.
1: Buongiorno, io lavoro dalla tangenziale, sì. Su 100 persone danno il buongiorno il 10%. Ciao Marco, ciao Rosario.
2: Ciao caro.
3: E vabbè, vi racconto l'esperienza che ha avuto mio figlio, sta scrivendo la tesi del master, sta facendo in Svizzera, sì. È arrivato là, è andato nell'ufficio comunale, poi mi ha chiamato e ti sono rimasto sconvolto.
2: Perché?
3: Talmente della gentilezza dell'impiegata là, ma talmente della gentilezza, come si è messa a disposizione, come se avesse messo in imbarazzo il ragazzo, ma una gentilezza, dice, enorme. A parte che parlava tre lingue la signora, tedesco, non so che pure l'italiano.
2: Quindi hanno fatto una cosa in una frase, una frase in una lingua.
3: Ma dice di una gentilezza, di una cosa che proprio ha messo
2: così
3: in
2: dovrebbe essere
3: il ragazzo. Va
2: così
3: bene,
2: dovrebbe essere.
3: Sì. Pasquale?
4: Pronto?
3: Buongiorno Pasquale, sta a posto?
4: Senta, voglio dire un'altra cosa. Il concetto che io...
3: Ah sì, il concetto di prima.
4: Il concetto che io ho detto prima. Io parlavo di un concetto di diritto.
3: No, io ho capito quello che stavi dicendo tu, ma pure se è un diritto bisogna essere gentili, che c'entra?
4: Sì, gentile. Io vado in ufficio e dico buongiorno, buonasera. Ho bisogno di questo, scusa, perché devo dire, perché devo ringraziare?
3: Eccetto, una manata voce, si dice grazie a prescindere. Chi c'è?
4: Effetto missione, ragazzi.
3: Pure quando fai l'amore con tua moglie, non per dire grazie, chitarra. Taglia.
2: Ce la facciamo, però è bello. Buongiorno, esegui quello che mi serve. È giusto.
3: È il mio diritto.
2: Amici, amiche, chiudiamo questa nostra prima ora dove abbiamo fatto il nostro consiglio comunale. Ecco, mettiamola così.
3: Dopo parliamo di ricchezza.
2: Giusto, perché siamo poveri.
3: Dopo parliamo di ricchezza.
2: Quindi niente R nella prossima ora per te.
3: Cristiano Ronaldo si è fatta a casa nuova.
2: Ah, bene. Va bene. Scopriremo.
3: No, a casa nuova, tu Garibaldi ignorante.
2: Ah, sei stupido.
3: Dai, Ronaldo in casa nuova.
2: Sai che figata però.
3: Bella figata.
2: Sai che figata. Fermi lì che torniamo subito.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, si è spento dopo 4 mesi di ricovero in ospedale Daniele Cesarino, 51enne di Castellammare di Stabia, rimasto gravemente ferito nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso, mentre si trovava nella casa di famiglia situata in via Martucci. L'uomo venne colpito ripetutamente con una sedia dal fratello di 40 anni, Luca Cesarino, già detenuto a Poggioreale al culmine di una lite per problemi di eredità. Sembra che volesse tutta per sé l'abitazione dei genitori defunti nella quale vivevano assieme. Per l'aggressore, ora l'accusa passa da tentato omicidio a omicidio volontario. Ancora la cronaca, un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri in uno stabilimento industriale di via Fasano nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra. Per la vittima, deceduta subito dopo l'impatto, inutili tentativi di soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli che hanno avviato i primi accertamenti. Verifiche in corso anche da parte dell'ispettorato del lavoro. Ancora la cronaca, un incendio ha provocato ingenti danni in un garage di Forio situato in via Pennanova. Dall'aria si è stagliata una colonna di fumo visibile per molte ore anche a lunga distanza. La forte deflagrazione è avvenuta ieri nel garage di un'abitazione privata in cui erano presenti alcune automobili andate completamente distrutte. Danni anche ad una barca, per fortuna non risultano feriti. La chiusura con lo sport, il calcio. Quest'oggi alle ore 14:15 il Napoli presenterà i programmi per i ritiri estivi a Di Maro Folgarida e Castel di Sangro. Sarà presente anche il presidente De Laurentiis, che potrebbe dare lumi in merito alla tempistica legata alla rescissione di contratto di Allegri col Milan e la conseguente firma con il Napoli. Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna pensa al futuro con Rabiot obiettivo sensibile sul mercato, al pari di un vice di Lorenzo, di un difensore centrale per cominciare a porre le basi per la prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, linea al meteo.
5: KissKiss Napoli meteo.
7: Amici di KissKiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Condizioni buone nelle prossime ore in Campania, con tempo in prevalenza soleggiato, qualche nuvola di passaggio. Anche la giornata di venerdì vedrà il sole prevalere, seppur con un po' di variabilità, qualche annuvolamento sparso, specie al mattino e poi al pomeriggio a ridosso dei rilievi appenninici. Temperature stazionarie, valori massimi non oltre i 27-28 gradi, poi nel weekend ancora tempo buono ma con temperature in aumento, torneremo a superare anche i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Yes and No Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pisacane.
0: Grazie sempre a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. E vuoi recuperare qualche messaggio o andiamo direttamente sulla nuova?
1: Come vuoi.
2: Rosa, ma non è che voglio un problema con figlio.
1: No, che è una signora,
0: a maggior ragione.
3: Gentile fino a un certo punto. Sociologo con me noi, se quella è troppo gentile, quella mentre parlo, non c'ha prima a nulla.
1: No, e signore, è una nonna.
4: C'è un brutto caggio, sono fino a me.
1: Era una mamma, una nonna, mi diceva, nonna. Gentilissimo, mi diceva proprio in imbarazzo.
0: Guarda l'associazione di idee. Tuo figlio donna, ha trovato donna. Una donna gentile e c'è sempre la rattusamma sotto in qualche modo. Guarda,
1: ecco,
0: incredibile. Papi Sacane,
1: dice ancora chi è rattuso.
0: Vabbè.
1: Allora, domanda. La nuova casa di Cristiano Ronaldo, il calciatore, no? Lo conoscete? Sì. Siamo su una casa sportiva, quindi lo conoscete tutti. Cristiano Ronaldo è costata 35 milioni. Ma l'ha comprato in questo posto esclusivo del Portogallo. C'ha i rubinetti d'oro. Cannaci, capito perché uno mette un rubinetto d'oro, che è proprio la lega meno indicata per fare i rubinetti, insomma, perché è mollo l'oro. Non,
0: che dici?
1: No, non va bene. Non va bene.
0: Esce l'acqua mineralizzata da dentro, chissà.
1: Non si sa. Cinema, c'ha un cinema all'interno che dice: amo, c'è, ma fa una camminata, tieni i miei soldi. No, rimani in casa. Cioè, ma aprire un film, no, trimocino, ma casa. E quello che mi ha sconvolto a me è 300, e quando dico 300 metri quadri, pensa cane.
0: Uomo,
1: 300 metri quadrati, fatevi il conto di quanti sono.
0: Una casa grande sono
1: tutta a casa.
0: Lo so, dico.
1: Una stanza è 300 metri quadri di camera da letto.
0: Solo la camera da letto, sono tre appartamenti.
1: Solo la camera di letto, pigliamo tanti cazzettini, non so ci si tende da casa a Dabio Pullman, passa l'R2 in da casa.
0: C'è il monopattino elettrico per muoversi nella stanza.
1: 300 metri quadri di camera da letto. La mia domanda è questa: che te ne fai i 300 metri quadrati di camera da letto?
0: Bisognerebbe vedere le
1: foto. Manco il re in Francia, manco il re, come si chiama, quello dei dove non andava mai il sole, come si chiamava? Teneva una camera da letto da 300 metri quadri.
0: Cioè, pensa, quando sono le 6 del mattino da un lato della stanza, dall'altro lato sono ancora le 5.
1: Ma chi lo sa, 300 metri quadri di casa. Ma la domanda ve la faccio su quest'altra notizia. Comunque questa casa è stata costruita nel 2026, comunque hanno speso un cofano di soldi per papà. Va bene, sentite quest'altra: bonifico sconosciuto. Vedete il caso, questo è successo in Turchia, se non erro. Questo sta facendo la spesa, all'improvviso gli arriva un bonifico sul telefono, va a vedere, bonifico sconosciuto, si trova 20 miliardi sul conto.
0: È morto.
1: Bonifico sconosciuto si ritrova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al mercato. Bene, un bonifico di origine sconosciuta, certamente frutto di un errore. Così un cittadino turco si è ritrovato ad avere 20 miliardi di dollari sul proprio conto in banca. Il protagonista in questa incredibile storia, un 32enne, Ahmad Takallo.
0: Prego.
1: Si chiama Takallo.
0: Takallo.
1: Sarebbe Tarallo in italiano. Tarallo. Ecco. Che ha scoperto di possedere 1 trilione di lire turche dopo un malfunzionamento della sua carta di credito. Mentre faceva la spesa al mercato, la somma in questione farebbe rientrare Takallo. fra i 120 uomini più ricchi del pianeta. Praticamente questo in un attimo si trovava ad essere il 120esimo uomo più ricco del mondo. Allora, se controllate il vostro bonifico, cioè il vostro conto corrente, vi trovate 20 miliardi in più sul conto.
0: Vado 20 a prelevare
1: miliardi, 20 milioni, no?
0: Vado a prelevare subito, vado
1: 20
0: a chiudere
1: miliardi.
0: Il conto.
1: Che fate?
0: Ve ne fui subito.
1: Che fate? La prima kit pensate come la restituite? Ve ne fui, non lo so. Che fate con 20 miliardi di euro in più sul
0: o cercherei di ammaccare qualche decina di milione di euro giusto per far finta di capire che non si vede.
1: Pronto?
0: Comunque ho visto le foto della casa in questione di
1: esagerato.
0: Cristiano Ronaldo, è un resort, ragazzi, cioè,
1: esagerato,
0: ci sembrano le fotografie
1: non
0: di un resort quando scegli le vacanze, fondamentalmente.
1: Ma non l'ammetto, non l'ammetto, cioè puoi essere anche ricco ma avere una camera da letto da 300 metri quadri.
0: Sì, sono tre appartamenti.
1: Proprio a dirti anche soldo la c'è a spendere una maniera, no?
0: Casa tua, che si sa, tu hai una mezza reggia, quanti metri quadri sono?
1: Mezza reggia, 175.
0: Cioè, pensa, è il doppio cioè la sua camera da letto è il doppio, doppio di casa tua. Cioè, una cosa infinita praticamente. Cioè,
1: secondo me è uno spreco, non è avere soldi e spenderli così. Cioè,
0: ma che cacchio ci hai messo?
1: Questo è lo schifo del capitalismo proprio. Vabbè, pronto?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao. A te, ciao.
5: Ciao. Ragazzi, agganciandomi al discorso che facevate ieri, che ho sentito così di sfuggita della rottamazione, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì.
5: Volevo sapere da voi un parere, se è più giusto che un contribuente paghi la rottamazione per magari per non essere riuscito a pagare le tasse in tempo debito, o sarebbe più giusto che la politica in generale, italiana, europea, eccetera, eccetera, rimborsi quelle piccole e medie imprese che sono state rottamate dalla politica stessa?
1: Una via di mezzo farei io, cioè io per esempio fare il condono per chi ha già pagato è uno sfregio, però interrogerei il Cristiano, per esempio il Sagane non ha pagato quella tassa, perché non l'hai pagata? Cioè li avevi i soldi sul conto corrente e non l'hai voluto pagare, lavoravi, guadagnavi bene e non l'hai voluto pagare, o eri disoccupato, stavi nella cacca fine in testa e non l'hai potuto pagare?
0: Vabbè, se eri disoccupato, le tasse.
1: Se eri disoccupato, eri in difficoltà e non ha pagato quel tipo di tasso, di multa e roba varia, allora io in quel punto ti vado a fare il condono per me. Però se stavi bene, roba varia, e non l'hai voluto pavare, allora.
0: Perché ti hai fatto una vacanza?
1: Perché ti hai fatto una vacanza o ti hai cattato la macchina e non hai pagato la tassa, allora è diversa.
5: Vabbè,
1: la cosa.
5: Io mi riferivo anche alle persone.
1: Non la farei generalizzata come si fa.
5: Che hanno dovuto chiudere le aziende proprio per necessità. Perché
1: andrei a vedere perché.
5: Quindi dovrebbero essere rimborsati, dato che sono stati rottamati dalla politica, quei piccoli imprenditori o medi imprenditori.
1: Non dico rimborsati, però andrei a vedere perché quello ha chiuso l'azienda oppure perché quello non ha pagato quelle tasse. Si teneva,
5: è inutile che vai a vedere, cioè praticamente dobbiamo anche ringraziare la politica espansionistica.
1: Certo.
0: Senti, qua stiamo parlando di problemi più importanti, stiamo parlando che Cristiano Ronaldo c'ha una camera di 300, una camera da letto di 300 metri quadri e questo la notte quando si sveglia che deve fare pipì
1: ad
0: via o pullman per chi indobbagna
5: sono monopattino
1: 300 metri quadrati,
0: torni a casa e ti senti stanco del percorso che devi fare per arrivare in cucina praticamente. È una cosa imbarazzante.
1: Vabbè, pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Renato.
1: Lui Renato?
6: Oui, Rosario, carissimo. Senti, io pensavo una camera da 300 metri quadrati, sì. Una cosa buona è quando uno fa quella buzzetta prima di entrare nel letto. A me la stanza è grossa, si perde.
0: Gli viene una crisi di claustrofobia la puzzetta, non sa dove deve andare.
1: Però si vai tre volte in due bagni, hai fatto un chilometro.
0: Ma quello si tiene in allenamento così, capito?
6: Ma boh, sai quando siete messi due e punto meno se veloce, mamma, oppure papà, porti l'acqua.
1: Ma non pensi che erano i servitori là, caro amico.
0: Ragazzi, ho visto le foto, ripeto, da lontano, da fuori sembra un resort, cioè, capito? Io ci direi, ah bello, sto posto ci vorrei andare in vacanza. No, è la casa di Cristiano Ronaldo, vabbè.
7: Ragazzi, buongiorno, Fabio da Capodichino.
1: Fabio,
7: per quanto riguarda la notizia di Cristiano Ronaldo, certamente non ci possiamo meravigliare più, perché comunque Cristiano Ronaldo è un marchio, è come se stessimo parlando di Ferrari o di Lamborghini. Cristiano Ronaldo ormai è un'azienda personale che fa i propri interessi, lui direttore generale, direttore sportivo, l'amministratore delegato, e quindi è lui, perciò attualmente si mantiene ancora in attività perché ovviamente ha dei contratti da rispettare e quindi probabilmente come sta giocherebbe anche per più anni ancora. Per quanto riguarda la notizia del bonifico che per errore è arrivato a Fisto Turk, decidiamo un nome e cognome, ma sinceramente va a pigliare la Turchia a Fisto, si va a fare un bello troviante.
1: Penso che si trovi a NASA a casa, cioè proprio.
0: Beh, l'amico c'ha ragione, perché sembra che Cristiano Ronaldo sia il primo calciatore miliardario della storia, con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari.
1: È proprio l'esempio della stortura del capitalismo nostrano, cioè proprio una stortura, cioè secondo me è immorale.
0: Sì, diciamo che poi è osannato come un re, no? Se
1: no, ma i posteri ci studieranno e diranno, cioè, è immorale. È come una volta ci stavo sultano che teneva tutti quelli soldi, c'era gente che si muoveva di fame, no? Diceva, ma è immorale, mo, vedendolo, all'epoca era una cosa. secondo me è immorale, cioè,
0: quello è un po' come se
1: non dico comunismo, non dico socialismo, ma che cazzo,
0: cioè. Però è un po' come se la stessa tematica dell'epoca poi si veste di nuove forme, però i sultani continuano ad esistere, cioè, in qualche modo
1: questa gente non si riesce a fare una radiografia, e chi si sa fatta una stanza di 300 metri quadrati a Mamurì, Putin vai te due,
0: che sì tutti li stai fare l'appello totale, comunque si è fatto il centro cardiologico e radiografico pure nella casa lui, figurati.

0: qui su Kiss Napoli. Ovviamente stanno arrivando un po' di messaggi e ci si sta mettendo un po' a confronto con la casa di Cristiano Ronaldo. Sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno. Ma poi quando la moglie era dalla bandera a San Zirito,
2: Giorgina.
1: Povera Cristiano.
3: Sì. Buongiorno, io e mia moglie siamo in affitto in una casa da 45 metri quadri. In poche parole, c'è Cristiano Ronaldo.
2: Ma ne ha! Sarà lo sgabuzzino 45.
4: La stanza retta 300 metri quadri, che sta pure stretta la tenda. Ma voi avete visto la moglie Giorgina? Dina, te ne sono un uomo. Praticamente una zizia e Giorgina sono 20 metri quadrati.
2: Bellissimo.
0: Bellissima, però
5: sapete quale potrebbe essere un tema della puntata? Proprio questo fatto di questi super ultra ricchi, insomma, Cristiano Ronaldo, no? Cioè sì, tutto il lusso che volete voi, ma secondo voi, no, vivere una vita dove non sai se i tuoi amici ti vanno bene a te o i soldi che tiene, non poter uscire veramente con
2: la schifato,
5: famiglia.
2: Ma schifato, ma come ne fotte?
5: Però stiamo parlando di super ma ultra dai. Ricchi, no, quello che t'ha i pezzi.
2: Ma chi lo punto là che te ne porta ad essere voluto bene?
5: Tipo Ronaldo, Messi, Steve Jobs, questi cai, eh?
2: Che poi ti posso assicurare, più soldi tieni, più potente, sì, più le caculi attorno c'hai, più gente che ti ama, ce l'hai, non ti preoccupare.
0: Vedi, per questo noi non abbiamo nessuno, perché è evidente che siamo due poveri, fondamentalmente, siamo due poveracci.
2: Non siamo poveri, perché siamo poveri?
0: Economicamente.
2: Dipende da quello che intendo tu.
6: Se lo sa, tieni a casa 170 metri quadri, sì, sì. A faccia mia, sei sempre ritto, chi chiagna, fotta ci ride.
0: E chi poi parla di me, capito? Poi parla di me, vabbè, lasciamo perdere.
2: Ti faccio dice pure di cazzo di tuoi, lanciai moci dice di cazzo dei suoi perraggi, ma non fa niente.
0: Io non ho detto niente, hai fatto tutto tu. 081 546 6873,
2: ma c'è un discorso di cose, cioè cancelli, che fa?
0: 081 546 6873, per dire la vostra. Rosario, il vero problema è che noi poveri ci siamo assuefatti, abituati ormai a questa normalità. Pensa, lui invece si è abituato a quella normalità. Cioè, capito, della casa a 300 metri quadri, poi ognuno vive la sua
2: dimensione.
0: Ma che casa?
2: La stanza elite, se c'è 300 metri quadri.
0: Ecco, la mamma mi confondo, capito?
2: Pronto!
7: Pronto, ragazzi, buongiorno. Io, Filippino, lavoro alle case a Cristiano Ronaldo. Voglio cambiare, pulire le camere da letto troppo tempo.
2: Ma esagerato, 300 metri quadri.
0: Penso che abbia una squadra di pulizie praticamente.
2: Ah, sì,
0: saranno 30 persone. Bravo, impresa. Saranno 30 di loro saranno. Va bene, qualche altro messaggio è arrivato al 342 00 00 100. Dopo che ha comprato questa casa, Ronaldo ha detto: "E che sto struzzio?"
2: Perché struzzio?
0: Non lo so, lui l'ha scritto così.
8: Gli venghi i soldi Ronaldo, ma va a creare problemi se la gente muove bene o non muove.
2: Ma che figurati.
8: Agli una cammana foot.
0: Ma allora, dice un amico, questa non la so sta cosa, confermatemi, scusatemi se è vero o sbagliata. Voi sapete che la sorella di Giorgina, la moglie di Ronaldo, vive in povertà. Vero che loro fanno tanta beneficenza, ma al di là di quello che sia successo con la sorella, falla vivere bene anche a lei.
2: Ma non lo so, sappiamo. Non sappiamo di queste cose, no?
0: Sì, sì, pronto!
9: Buongiorno!
0: Qui è bella, amica mia!
9: Che mai dice Putin, Minel... Senti, però posso dire una cosa, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sì, che ti ascoltano e cose. Però noi non sappiamo, Cristiano Ronaldo, è vero che c'ha la casa di tanti così, però non sappiamo se fa beneficenza, può darsi pure se fa beneficenza al silenzio, però,
2: Sì, ma la carità, sai, amica mia, non è il fatto che la carità può fare o non la può fare, la carità, è immorale il fatto che una persona abbia una camera da letto di 300 metri quadri, cioè ci sei getti i soldi per spendere, cioè,
9: no, vabbè,
2: talmente che ne tieni getti, cioè proprio
9: che abbia questa casa va bene, perché ci stanno delle persone miliardarie che insomma fanno beneficenza in silenzio senza dire niente, per carità,
2: il vabbè, speriamo che la chiarisci, speriamo.
9: Io spero che sia come ho detto, perché se fa beneficenza con i soldi che guadagna e c'ha la casa grande, va bene, non vogliamo tenere invidia di nessuno, però di aiutare persone che hanno bisogno.
2: E speriamo che lo fa. Grazie, amica
0: ciao,
2: mia.
0: Sì, ciao, sì, ciao. Ciao. Rosario, buongiorno. Faccio parte del comitato La Terza al Vento. Ti vorremmo ospitare.
2: Vedi? Se mi fate presidente, vengo. Pronto?
10: Ciao Marco, Rosario, Carletto da Secondigliano.
0: Ciao, ciao, ciao Carlo.
10: Allora, lui è nato a Matera, Cristiano Ronaldo.
0: sì.
11: Quando negli anni 90, dopo il 93 praticamente, i portoghesi iniziarono a venire in Inghilterra a lavorare invece dei russi, che non avevano praticamente la possibilità di lavorare, erano tutti di Matera. Ronaldo ha comprato praticamente mezza di questa città, o forse tutta, costruendo ospedali, dando lavoro, quindi quindi ha fatto abbastanza e non fa ancora beneficenza. Io ho letto un po' di biografia, però fa tanto Ronaldo per questa città, che è nata totalmente in povertà e con ignoranza.
2: Cioè, ma ti porto un altro esempio, per te è giusto, per esempio in Italia il 5% degli abitanti detiene il 45% della ricchezza. Cioè, stai capendo? Il 5%, cioè su 100 persone, 5 persone detengono il 45% della ricchezza.
0: Via da loro.
2: Capì?
11: No, io non è.
2: Cioè, ti pare normale, è un sistema giusto.
11: No, non è normale, ovviamente non è normale.
2: L'1% del mondo, della popolazione mondiale, l'1% può mettere tutto quanto in coppa in aereo. Cioè, talmente che sono pochi. Detengono per il 60% della cosa. Cioè, sta gente che non può bere, un po' mangiare, nato che getti i soldi, che fa senza diritti 300 metri quadrati. È normale.
11: No, non è normale, lo sai, non è normale. Però
2: diciamo, verrà una generazione che si accorgerà di questa cosa e dirà affanculo. Cioè, non esagerare.
11: Lui è nato in povertà, avendo un fratello tossico, e lui per fortuna giocava a calcio, perché il fratello giocava a calcio. Quindi è stata proprio una questione di fortuna che ha avuto lui. Però
2: fortuna è bravo, che c'entra? Noi qua non mettiamo in dubbio.
11: Io non parlo a livello calcistico, però so che magari le persone che comunque vivono in quel paese, Matera, ne parlano abbastanza bene. Quindi,
0: guarda, stavo facendo una ricerca un po' su tutta la beneficenza che ha fatto Cristiano Ronaldo. Effettivamente risultano 300 milioni di dollari donati nel corso della sua carriera.
2: A Sanzelite, immobile a Sanzelite, a mobilire l'ingresso praticamente.
0: Tipo, per esempio, l'asta della sua scarpa d'oro del 2012 ha fatto ricavare 1,5 milioni di euro interamente devoluti per finanziare la scuola e strutture educative nella striscia di Gaza.
2: Un milione per chilo sono 10 euro nus, cioè, ma neanche 10 euro, che non c'ho già niente,
0: sì,
2: c'ho già niente 10 euro, vai. La pubblicità praticamente, sì.
0: Dovrebbe.
2: Ci va. No, così no, continua.
0: Vogliono te.
2: Perché andata.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: torniamo in diretta. Tanti messaggi che stanno arrivando al 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, io penso che basterebbe avere tutto ciò che serve per vivere agiatamente senza eccedere, perché una casa come quella di Ronaldo non saprei proprio cosa farmene. Sono felice nella mia, in cui ho tutto quello che mi serve, perché come diceva adesso non ricordo chi, un orologio da 1 milione di euro segna lo stesso orario di uno da 20 euro.
1: Sapete che i soldi pugnano, quando ce l'hai.
0: E attenzione, non la penso così perché non ho possibilità, perché ringraziando Dio ho la possibilità e il potere di acquisto notevole, ma detesto gli sprechi. Il mese scorso ho comprato l'auto nuova, il concessionario voleva farmene prendere una più costosa, io ho detto che dal mio punto di vista la macchina è solo un mezzo per raggiungere un luogo e che il resto poi è tutto inutile. Io sono d'accordo. Io per esempio, se avessi tanti soldi, piuttosto che farmi una casa immensa come quella di Ronaldo, magari mi comprerei in 2 punti, 2 o 3 punti strategici, 2 o 3 case.
1: Ma tu sei
0: un
1: pigliato di fama, pensa che voi già stai pensando in stipai, cose. Non date una mentalità ricchi, capito? Non sei per tuo miliardo d'euro,
0: non sei per tuo.
2: Ragazzi, sempre Fabio da Capodichino. Ragazzi, aggiungerei a queste cose che sono state dette su Cristiano Ronaldo che lo stesso portoghese ha regalato al procuratore George Mendes un'isola greca per il regalo di nozze.
3: Ragazzi, buongiorno, ma la maggior parte dei soldi donati in beneficenza sono tutti soldi scalati dalle tasse, quindi alla fine non è che praticamente è tutto magnanimità.
0: Vabbè, potrebbe non farla e pagare le tasse, no?
3: Scaricare le tasse.
1: E perché c'è pagato le tasse? Io li scarico pure.
0: Sì, dico, se non fa beneficenza, no? E quindi ha il benefit fiscale, non fa beneficenza, c'ha talmente tanti soldi che paga le tasse, il problema non c'era lo stesso.
1: E avrei almeno,
0: almeno lui quel 1,5 milioni, per quanto possa aver risparmiato sulle tasse, quel 1,5 milioni dell'asta del pallone d'oro ha fatto del bene a qualcuno. Quindi poi che lui poi non paga le tasse, cioè, guardiamo al gesto che ha funzionato. 081 546 6873.
1: È un filantropo. È un filantropo, sì, come Bill Gates, insomma, sono tutto brava.
4: Senti, Rosario, sì. Io non ne credo a tutti gli scavi, dice no, perché volessi tenersi nei soldi di Cristiano Ronaldo, se volessi tenere oppure no, ne pensa, perché chi è che volessi tenere i soldi di Cristiano Ronaldo, oppure proprio i soldi?
1: No, vabbè, io dico che il sistema è proprio sballato. Pronto?
5: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao. No, scusami, ciao, perché ragazzi, abbiamo fatto tanto per uscire dalla nobiltà, no? Perché prima c'erano i nobili che tenevano i soldi e poi c'erano i poveri. Era una piccola esigua gruppo di persone che avevano i soldi, che si chiamavano nobili. Poi siamo andati, ecco, l'altro giorno abbiamo festeggiato la Repubblica appunto per fare la dipartizione dei beni. Invece no, siamo tornati di nuovo alla nobiltà, quando pare. Pronto, dimmi.
5: Ciao ragazzi, Vincenzo.
1: Ciao.
5: Io in genere sono quasi sempre d'accordo con te, Rosario, però sì, su questo aspetto non
1: ma sono comunisti, capi, sì, da questo punto di vista sì.
5: Sì, perché senza i ricchi, o fra virgolette, cioè il lavoro non ce n'è, nel senso che uno ricco a volte ha un impresa.
1: Io tornerei al sistema degli anni 60, 50, 60,
5: no,
1: 70.
5: Allora, io tendo a distinguere le due cose. Se una persona vale e ha creato un'azienda dal nulla, è giusto che abbia successo, punto. Io una volta ho letto la storia del proprietario di Uxottica, ma ragazzi, tanto di cappello, ok? Tanto di cappello, una persona che non ha nulla, zero, ha creato un impero. Poi se parliamo di sfruttamento, lì ti do ragione, quello è un altro punto di un altro aspetto quello. Però chi merita, poi ovviamente chi...
1: Secondo te la ricchezza viene dipartita oggi?
5: No, non lo so, se io per me no, però oggi
1: siamo tornati alla nobiltà, no? Prima la nobiltà era un 5% di persone che detenevano,
5: sì,
1: i soldi di tutti.
5: Ma mi trovi d'accordo.
0: La differenza però è che la nobiltà, diciamo, vantava il sangue, cioè nel senso, io sono di questa famiglia. La differenza, come sta dicendo l'amico, che magari qualche imprenditore,
1: sempre 5%,
0: per carità, però che qualche imprenditore però si è fatto da solo, cioè nel senso, da non aveva nulla, ha avuto quell'idea, quella brillantezza, almeno ha generato un qualcosa che
1: vedere, uno poi viene quello che eredita, no? Perché c'è stato il padre, se mai ha fatto il figlio, mo eredita. Per esempio Elkan non ha costruito un cazzo.
5: No, ma che tuo padre, scusami.
1: Ma manca niente, il padre aveva costruito. Cioè, Ford
5: sì, però,
1: ha costruito,
5: aspetta,
1: poi va a aprire l'eredità a turni,
5: dai. No, aspetta, se parliamo di Giovanni Agnelli e Umberto Agnelli, ci vogliono anche gli attributi per portare avanti.
1: Sì, va bene, sì, prendo gli amministratori delegati.
5: Che va approfondito in un'altra sede. Però io sono dell'opinione chi merita è giusto che abbia successo. Poi per quanto riguarda...
1: E secondo te questa è una società meritocratica?
5: In generale credo dipende dal paese, però in genere se vai in un paese giusto, se vali
1: in Italia c'è la meritocrazia secondo te?
5: No, in Italia per me no. Ti ha messo in Germania comunque
1: non conosco quel tipo di società perché non ci vivo, però in questa qua diciamo ti posso dire che non è meritocratico.
5: Se vai in un'azienda importante, se vali vai avanti, punto.
1: Ma ok, va bene, sì, me la prendo bene. Ciao amico mio, ciao. Pronto?
6: Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao mitico.
0: Ciao,
6: sono Antonio da Mater Dei.
1: Ciao, voglio.
6: E niente, stavo qua in mezzo al traffico, ho detto fammi chiamare, giusto perché mi ero incuriosito da questa notizia, essendo un ingegnere architetto di questa casa enorme, 300 metri quadri.
0: Ma solo la stanza da letto,
1: solo la camera da letto.
6: Mi sono andato un attimo a informare, ho letto che quella in realtà è una suite, quindi nella suite solitamente ci sta sia la camera da letto, che un bagno in camera, che una cabina armadio.
1: Immagini.
6: Quindi, diciamo un po' più ridimensionata la cosa, sempre enorme.
1: Nel castello però... c'era l'appartamento del re.
6: Esatto.
1: Abbiamo capito, l'appartamento del re è 300 metri quadri.
6: Esatto, questo mini appartamento di 300 metri quadri all'interno di una villa enorme di 2500 metri quadri. Questo ci sta. Era solamente questo un appunto che volevo fare perché mi aveva incuriosito da
1: architetto. Grazie architetto, vabbè, non penso che era in una stanza là. 100 metri quadrati. Vabbè, ciao fratello, ci fermiamo un attimo e torniamo dopo la canzoncina. Che
0: yes,
1: dici?
0: Crystal Waters, Gypsy Woman.
1: Ma 20 euro, tu la prima cosa che facessi tu, 20 miliardi.
0: Mi compro la casa al mare.
1: Madonna, che povertà.
0: Subito la casa al mare.
1: Che povertà.

0: Comunque i soldi Ronaldo va bene, però io mi accontentassi pure sulle 15.000 euro attualmente. Giusto per mi accattare una macchinetta, ma non una macchina nuova, perché con 15.000 euro ci appiglia una macchina di 100.000 km.
1: Eh sì.
0: E per fare due lavori a casa. Basta, mi accontentassi questi 15.000 euro.
1: La macchinetta del caffè al massimo ti compri. Pronto, Rocco?
2: Ciao Rosario, ciao Marco.
3: Ciao, vai.
1: Ciao.
2: Rosario, vedi che mio padre ti ha inviato una fotografia, voleva sapere perché.
3: Su dove me l'ha mandata?
2: Su WhatsApp, vedi?
3: WhatsApp.
1: Ah, ma il nostro piccolo Rocco, lui. Piccolo, se non ha la voce ormai di un quarantenne.
3: No, vabbè, non mi ha mandato niente, dici.
1: A chi l'ha mandata?
2: Proprio sul canale della radio, yeah?
3: Ah, sul canale della radio, allora, sì. E quando
1: l'ha trovato? Aspetta un attimo.
3: Come fornisce il numero di babbo?
2: Aspetta, non me lo ricordo, aspetta.
1: Ma come si è fatto? Potremmo fare tutto su burdella. Andiamo avanti.
3: Vedi una voce in quarantenna. Dele. Vai, vai.
1: Allora, aspetta un attimo. C'era questo qua che era interessante. Che praticamente la Sony 2 anni fa, non so quanti soldi ha dato a Ronaldo per fare una camera a casa sua. Non so quanto grande, tutta allestita a tema PlayStation. Vabbè,
3: per la pubblicità, certo.
1: Con FIFA e con i grandi nomi di Ronaldo, di Messi, di Mbappé. Cioè,
3: e capito, i giardini soldi ti regalano pure a robe. Cioè, non ti rimango di un di spendere, questi soldi ti regalano a robe. Cioè,
1: è vero.
3: Esagerato, esagerato, esagerato.
1: La Lamborghini non mi serve perché alla fine è un mezzo. Vabbè, mi compro una... utilitaria, dice la mia.
4: Ciao, Marchi, alla macina, e capisce visto.
3: È la misissa.
1: Sempre Ivano Petagna. Vabbè, però non lo cantare, cioè non lo cantare. Un paio di anni fa Ronaldo si era comprato anche un jet da 75 milioni
3: minimo,
1: di euro.
3: È minimo, minimo. Pronto?
5: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, scusate, caro.
1: Dice che lo usa per spostarsi dalla camera da letto al giardino.
3: Bagno, un giardino. Un giardino che sta un bosco che capi mondo.
1: Probabile.
3: Pronto, dimmi.
5: No, io volevo ritornare invece al discorso che stavate facendo nell'ora precedente.
3: Sì,
5: per
3: dimmi.
5: Riguardo alla gentilezza. Io sì. Penso che le persone come ci pongono, così vengono trattate. Cioè, il fatto che se vai da una parte, la prima cosa è l'educazione.
3: Certo.
5: Quindi deve essere poi reciproco. Ovviamente se poi becchi la persona che è scostumata, anzi cerchi, ma io almeno nel mio caso cerco di farlo cambiare il suo atteggiamento.
3: In una volta mi ha ad uno ad un come si chiama? Il benzinaio, che era proprio scostumato proprio. Sì. Va bello proprio. Vabbè, ciao amico, ciao, ultimo caro, messaggio.
1: Ti pigliava benzina in faccia, che facevi? Dai. Allora, tieni più soldi che tempo da tieni più soldi che tempo da perdere, Cristiano Ronaldo. Effettivamente, sì. Cioè, non ha abbastanza anni di vita per poterli spendere tutti questi soldi. Jackpot al Super Enalotto, 172 milioni e mezzo di euro. Va bene, vabbè. Ne prendiamo atto, magari diventiamo ricchi pure
3: pigli,
1: noi.
3: Via da chi si pigli, vai, ci fermiamo un attimo, cioè canzoncina, cioè pubblicità, canzoncina e poi c'è l'ultima parte di Yes, non chi schiaccia.

0: per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: aspettando da una settimana. Yeah,
1: andiamo
0: qua.
1: Bene.
0: Mi sembra un poco troppo, francamente.
1: Yeah, se no impazzisco. E voglio dire.
0: Vogliamo prestare qualche dirigente?
1: Se vuoi, digli alla proprietà se vuoi, che mandiamo Marcello Calvano a firmare i documenti al Milan. Marce, vai.
0: Sì, con l'obbligo.
1: Sei anche vestito, tra l'altro.
0: Con l'obbligo di rientrare entro 24 ore, se no troviamo dentro a qualche locale di Milano. Salvatore, ciao, buongiorno.
1: Esatto.
0: Ciao.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, Salvatore.
0: Ciao.
2: Sì, vabbè, a lei che non mi fa impazzire, però.
1: Ok.
2: Viene a Napoli, quindi è il più forte allenatore del mondo. Volevo dire, per quanto riguarda gli esuberi, no?
0: Sì.
2: Io ho una mia riflessione su Lucca. Io devo dire la verità. Tutti contenti, ci recuperiamo Lucca che prendiamo a Nolan,
0: professionista.
2: Ok. Nolan sta dice 0 copa su. Per quanto mi riguarda, perché non
0: no, vabbè, ma è un tuo parere, certo.
2: È un mio parere. Io penso che Lucca sia stata molto una cosa di testa. Perché io Lucca le seguo da un bel po', no? Facendo il fantacalcio, comunque la città sto girando a fantacalcio, quindi sto un po' i numeri di Lucca. Io non penso che un giocatore viene a Napoli e non sa più fare il calciatore, o non sa più fare tutto l'attaccante. Ti faceva dei gol da attaccante all'inizio.
0: Sì, no, ma è vero, però poi ci sono una serie di fattori, sabato, che ti portano a non rendere.
2: È uno di quei fattori, lo voglio pensare che sia.
0: Vai. Ok, ho capito quello che dici.
1: No, ho capito.
2: E lui è stato preso, come dice, io lo dico perché mio padre ha già 80 anni.
1: Vice Lukaku è stato preso.
2: Io sono preso come dice Lukaku.
1: Sì.
2: E tu vieni preso, ma Diego, come dice Nato Cristiano, vieni comprato tutto a posto. Allora mi sono fatto a Lukaku. Io devo rimanere la prima scelta per la società. Io sono vice a Lukaku.
1: Sì, Salvatore, però.
2: Ma andate, non tutto. Però ascolta, però non ti porti tutto a posto. Io sto parlando, che può succedere nella mente?
1: No, io ho capito perfettamente quello che dici, sono d'accordo con te. E tu dici, una volta fatto male Lukaku, come gerarchia doveva essere lui la prima scelta.
2: Esatto. Ma voglio arrivare anche a questo discorso. Tutto è stato preso. Ok.
1: Sì.
2: Conte doveva sapere amministrare questa situazione. O può fare tra sì. Però piano piano. Alla prima partita che ha dovuto allungare quasi più. Cioè, già quando stava qua. Ecco la
0: Lukaku.
2: Sbagliata di Mister Conte.
0: Ma Lukaku?
2: No, di Olun quando è venuto a Napoli. Cioè, Luca non ha avuto proprio. Non è iniziato a giocare perché è diventato già invece Olun.
0: Ma non aveva. Allora, Salvatore.
1: Quelle poche volte che poi ha giocato, non
0: allora,
1: anche strusciato.
0: Prima di tutto, Lucca veniva dall'Udinese e Højlund dal Manchester United. Quindi, diciamo, background e esperienze completamente diverse per gestire un top club. Poi, seconda cosa, Lucca doveva giocare per forza perché non avevamo l'attaccante e Lukaku si era fatto male. Quindi, era l'unico attaccante disponibile in rosa. Forse hai ragione, potrebbe essersi bruciato subito con troppo minutaggio. Invece dice Salvatore, se l'avesse inserito piano piano, il problema è che Conte voleva fare così perché questa era l'idea, prendere Lukaku e poi prendere e comprare Lucca per inserirlo piano piano e farlo poi diventare chissà l'attaccante titolare in futuro del Napoli. Non è stato possibile purtroppo.
2: La vostra idea che Lucca rimane?
0: Questo non lo so perché fino a quando Allegri non parla con Manna.
1: Sicuramente Allegri e Manna immagino che qualche cosina se la saranno detti. Io ti posso dire quello che io mi posso augurare. Io spero di no, onestamente. Però Salvatore, io dico sempre, è lo stesso discorso per Lang. Secondo me Lucca e Lang non sono giocatori da Napoli, ma se domani mi smentiscono sono l'essere umano più felice della terra a chiedere scusa e a dire ho sbagliato valutazione.
2: Questo anche questo ci sta.
0: Salvatore, ti dobbiamo salutare, un abbraccio.
2: Una cosa, un secondo.
1: Vai, veloce.
0: Veloce che siamo in chiusura.
2: Ti sto ancora aspettando in privato perché ti devo far stampare la testina di centro umoristica per tuo padre.
1: Hai ragione.
2: Io ho anche contattato, mondo, anche la foto.
1: Hai ragione.
0: Rispondere, Salvatore, un abbraccio. Voglio leggere questo messaggio di questo amico che ci sta bombardando con questo messaggio mandandocelo 50 volte. Ragazzi, non omettete che Lucca è stato pagato 35 milioni in 5 anni, quindi fino a ora è stato pagato 5.
1: No, non è così.
0: Vabbè,
1: il Napoli l'ha dovuto riscattare per mandarlo in prestito.
0: Esatto, a parte questo, ma anche se fosse, no? Comunque l'hai pagato 35.
1: Comunque sono 35, ma in 5 anni o in 3 anni o in 10 anni.
0: È la stessa cosa. Comunque
1: non cambia
0: niente, cara mia. Esatto, comunque fatto uguale.
1: Esatto.
0: Ultima telefonata di giornata, c'è Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno e sempre complimenti e forza Napoli.
0: Sempre.

0: Raga, ci volevo dire una cosa sullo svecchiamento della rosa.
1: Sì.
0: Io sono uno di quelli che preferisce il giocatore già affermato, anche, okay, anche se ha 20 anni. Tipo, se mi va a prendere due del Paris Saint Germain, io sono contento, perché le operazioni come Kvaratskhelia, le società come Napoli, sono operazioni rare. Cioè, il Kvaratskhelia nasce una volta ogni 10 anni, così, non nasce sempre. Io sono più d'accordo, per esempio, domani mattina il Napoli vende lo Botka, oggi inizia a pigliare Modric. Come la vedete?
2: No, ragazzi, ma
1: no. No, io ho capito il tuo, io ho capito il tuo discorso. L'ho capito, è un discorso di
0: giocatore già affermato.
1: Giocatore affermato, cioè, per vincere oggi senza interessarsi del domani. Il problema, sai qual è, Anto?
0: Esatto,
1: è che il Napoli è che il Napoli si è costruito quello, ci siamo costruiti ciò che siamo con una politica completamente diversa.
2: Il Napoli ha bisogno di ritornare a essere il Napoli, ragazzi, perché altrimenti questo circolino dura altri 3 anni e poi finiscono i soldi. Questo è
0: puntare su un giovane, pagarlo come Kvaratskhelia, non lo trovi più oggi. Se vai per...
2: Ma non è vero, perché
1: vediamo.
0: Oggi un giovane come Kvaratskhelia,
2: come Kvara, è difficile,
1: è un poco complicato.
0: 50-60 milioni, non lo paghi più come Kvaratskhelia, perché Kvaratskhelia ha scoperto il Napoli, ok? L'operazione è stata un'operazione fantastica, anche la cessione è stata una cessione.
2: Antonio, ti dobbiamo salutare perché siamo in chiusura, grazie per aver telefonato, naturalmente ti auguriamo una buona giornata, grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia insieme a Fabio Esposito, e grazie anche a Flavio Esposito in regia video. Tra pochissimo c'è Marcello Calvani con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, e chissà se ci sarà Lucio Pengo in redazione, molto probabilmente sì. Poi ci collegheremo con Vincenzo Perna da Palazzo Petrucci, da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
2: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
1: Diego Calvano c'è.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla tangenziale di Napoli ha spezzato la vita all'ingegnere puteolano Riccardo Autieri. Il 66enne viaggiava in scooter quando si è scontrato con un'automobile, soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. È morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Accertamenti della polizia stradale sulla dinamica del sinistro, disposta anche l'autopsia. Ancora la cronaca, un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri in uno stabilimento industriale di via Fasano nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra. Per la vittima, deceduta subito dopo l'impatto, inutili tentativi di soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che hanno avviato i primi accertamenti, verifiche in corso anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Una serata danzante con centinaia di giovani è stata interrotta nella notte tra il 1 e il 2 di giugno in uno stabilimento balneare del litorale di Vico Equense. La struttura è stata poi sottoposta a sequestro preventivo. Il controllo è stato effettuato dai militari della stazione navale di Napoli e della Guardia di Finanza, insieme al personale della Polizia Municipale di Vico Equense, nell'ambito delle attività di vigilanza sul demanio marittimo. Secondo quanto accertato durante l'ispezione, all'interno dello stabilimento era in corso un evento privato, animato anche da un DJ al quale partecipavano centinaia di ragazzi. La manifestazione, secondo i finanzieri, era stata organizzata senza le necessarie autorizzazioni amministrative di pubblica sicurezza, in violazione alle norme del testo delle leggi di pubblica sicurezza. La chiusura con lo sport, il calcio. Quest'oggi alle ore 14:15 il Napoli presenterà i programmi per i ritiri estivi a Di Malo Forgari dai Castel di Sangro. Le date dei due ritiri sono state ufficializzate sui social del Napoli e vedranno gli azzurri presenti dal 17 al 27 luglio in Trentino e dal 13 dal 3 al 13 agosto in Abruzzo. Sarà presente anche il presidente De Laurentiis, che potrebbe dare lumi in merito alla tempistica legata alla rescissione di contratto di Allegri col Milan e la conseguente firma con il Napoli. Intanto il direttore sportivo Manna pensa al futuro con Rabiot, obiettivo sensibile sul mercato, al pari di un vice di Lorenzo e un difensore centrale per cominciare a porre le basi per la prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Mettetevi comodi, è giovedì, è il 4 giugno del 2026 e di fatto tra oggi pomeriggio e domani partirà la nuova stagione per il Napoli, perché in pomeriggio a Posillipo il presidente De Laurentiis e i sindaci di Di Maro Folgarida e di Castel di Sangro presenteranno i ritiri estivi. Come ci ricordava nel corso del giornale radio Marcello Calvano, si andrà in Trentino dal 17 al 27 luglio e poi dal 30 luglio al 13 di agosto la squadra proseguirà il lavoro invece in Abruzzo. Bene Marcello Calvano, che passa anche davanti alla telecamera in una grande forma strepitosa, grazie Marcello, grande forma il nostro Marcelin. Detto questo, fatemi salutare tutta la squadra al lavoro: Simone Zagaria alla regia, la regia televisiva è di Flavio Esposito. Ma vi dicevo, tra oggi e domani, perché domani vi trasmetteremo in diretta il VAR, in diretta da Parma, il varo del calendario di Serie A. Conosceremo quindi la prima giornata, il Napoli dove, come e con chi debutterà, gli scontri, quelli del vertice, no? Con l'Inter, col Milan, con la Juventus, le sfide affascinanti di stagione. Però andiamo con ordine, perché tra poco ci colleghiamo col nostro Vincenzo Perna, che seguirà la conferenza stampa di presentazione del doppio ritiro. E poi mano a mano ci occuperemo di Allegri, di mercato, di movimenti, di rinnovi, su tutti un rinnovo che Scott in tutti i sensi, quello di McTominay. Cominciamo però con l'anteprima e allora buon pomeriggio al nostro Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Caro Walter, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV. Questi titoli della puntata di oggi: Napoli al lavoro per il futuro. Oggi alle 14:15 si presenta la nuova stagione, la presentazione ufficiale dei ritiri sia di Di Maro che di Castel di Sangro. Presente anche il presidente De Laurentiis, e ricordiamo che domani a Parma ci sarà il calendario di Serie A in diretta dalle 18:30. Branchini al lavoro per la risoluzione del contratto di Max Allegri con il Milan, poi subito la firma con il Napoli. Attenzione al mercato del Napoli, perché Manna è già a colloquio con il nuovo tecnico. Tre i profili sondati per Max Allegri: Gila, Dodò e Rabiot. Manna sonda anche Rios del Benfica e ricordiamo sempre molto calda la pista che porta Zeballos del Boca Junior. Si cerca un portiere, Kovar dell'indiziato principale, Vlahovic saluta la Juventus, il Milan alla ricerca del nuovo tecnico. Meno 7 giorni all'inizio del mondiale, dove ai noi l'Italia non ci sarà. La Nuova Italia invece vince in Lussemburgo 1-0, decide il gol di Pio Esposito.
0: Io ringrazio Lucio Pengue, che però ritroverete a più riprese nel corso della puntata, anche perché oggi nello speciale mondiale di Radio Gol Lucio Pengue ci presenterà due nazionali, l'Argentina ed il Portogallo, con campioni che hanno vestito le rispettive maglie. Uno addirittura ci ha vinto un mondiale con Maradona in Messico nel 1986. E poi Lucio ci ricordava, a proposito di mondiale, ha detto: ai noi non ci saremo. Ieri vedevo l'amichevole, bravo Baldini a far giocare tutti i giovani con un paio di calciatori, devo dire, molto interessanti. Su questi, tra questi, Favasuli del Catanzaro, che mi ha fatto una bellissima impressione. Conosciamo ovviamente Ndur della Fiorentina, conosciamo benissimo Bartesaghi. Allora possiamo dare il là alla nostra puntata. Tra poco la apriremo con Paolo Del Geni e con Vincenzo Perna. Vincenzo Perna dovrebbe collegarsi davvero a breve da Posillipo. Attendo lumi dalla nostra regia non appena sarà attivo il collegamento, così ricorderemo ancora una volta le date dei ritiri del Napoli. E poi, come vi dicevo, gli argomenti sul tavolo saranno tanti, a cominciare dal mercato, perché il Napoli ha individuato dei profili, perché il Napoli su quei profili ci lavora. Ovviamente sono tre profili, io lo dico, di grande livello. Ne discutevo ieri con Paolo Del Geni in redazione: se il Napoli prendesse sia Ila, sia Dodò, sia Rabiot, per me sarebbe un Napoli più forte rispetto alla stagione, parlo dell'organico, che si è appena conclusa. Poi ovviamente c'è da mettere sul tavolo il rinnovo di McTominay, che diventa imprescindibile. Ieri il Napoli ha comunicato con un comunicato ufficiale di aver riscattato Rasmus Højlund, farà la stessa cosa con Alisson Santos, quindi mi sembra stia nascendo una stagione importante con Allegri ovviamente in panchina. Buongiorno, si hanno notizie a proposito della festa del primo agosto, ma non la faranno più a Napoli? No, la faranno a Napoli e sarà qualcosa di unico, mai esistito. Pensate che tutti i quartieri, tutte le municipalità saranno coinvolte, il presidente De Laurentiis col pool di professionisti che ci sta lavorando a questo mega evento sta mettendo a punto tutto ciò che riguarderà il centenario, che partirà il primo agosto, ma poi ci saranno una serie di iniziative che continueranno naturalmente durante tutto l'anno. Ricordiamo, primo agosto del 1926, primo agosto del 2026. Allora, dalla regia Simone Zagaria mi informa che abbiamo ancora da aspettare un attimo prima di collegarci con il nostro Vincenzo Perna. Allora chiedo alla redazione se attivo il collegamento con Paolo Del Genio, con Caiazza. No, è il bello, è la diretta. Sì, c'è Paolo Del Genio, c'è Paolo. Ragazzi, ma con calma, è il bello della diretta. Possono esserci dei piccoli intoppi, contrattempi, ma il conduttore deve essere lì a ricordare che domani ci sarà in diretta il calendario di Serie A. Come più tardi vi proporremo anche le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, sono sicuro che i colleghi ovviamente lo stuzzicheranno, come sono sicuro che Nicola Lombardo, la sua proverbiale simpatia, ci ricorderà: siamo qui solo per parlare dei ritiri, non fate domande sul nuovo allenatore. Vabbè, è giusto il gioco delle parti, lo capisco. Detto questo, però, vi racconto quello che è successo ieri in un'amabile chiacchierata in redazione. Ero con Paolo Del Genio e ci siamo confrontati, e devo dire che il confronto con Paolo è sempre bello, è sempre costruttivo. E allora abbiamo deciso di aprire la puntata proprio con Paolo Del Genio. Buon pomeriggio, caro Paolo.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E io poi ieri ti ho ascoltato, tu hai fatto cenno a quella chiacchierata che abbiamo avuto in redazione, perché ci dicevamo se realmente, come sembra, dovessero essere questi nomi, ovvero potrebbe partire Mazzocchi, e con tutto il rispetto che si deve a Pasquale, è l'indiziato numero uno è Dodò. Juan Jesus non rinnova, indiziato numero uno Hila, Mario Hila della Lazio. E dovesse partire, come sembra, chissà, il desiderio, il massimo desiderio, si chiamerebbe Adrien Rabiot. E raccontavo a Paolo che io ho una predilezione, io non mi sbilancio, a me Dodò piace molto, Hila piace molto, però ragazzi, perdonatemi, ognuno ha i suoi gusti calcistici. Io trovo Rabiot un giocatore fenomenale, non so se sarà possibile farlo arrivare. Ascoltavo Paolo, e poi vengo subito da te. A proposito di Rabiot, Paolo ricordava la sua classe, la sua fisicità abbinata a quella di Scott McTominay. E insomma, Paolo, avere un centrocampo con Lobotka, McTominay e Rabiot, con McTominay e Rabiot che riempiono l'area insieme a Højlund, con Neres a destra, con Alisson a sinistra, difesa schierata a 4, a me non sembrerebbe un Napoli ridimensionato rispetto all'altro anno, anzi.
3: Ma se i nomi sono questi, o calciatori per caratteristiche e valore vicini a questi, secondo me esce un Napoli forzato, non ridimensionato rispetto allo scorso anno, proprio per quello che stavi dicendo anche tu, che si tratta poi di sostituire dei giocatori che chi per una ragione, chi per un'altra, non hanno avuto una stagione molto positiva, anche per problemi fisici, per limiti tecnici, insomma per anzianità, per vari motivi non hanno avuto, non sarà tanto difficile per chi prenderà il loro posto portare qualcosa in più. Altri bisogna sperare che non abbiano una stagione condizionata dagli infortuni e l'organico è super competitivo.
0: Cioè, voglio dire, Paolo, se l'alternativa a Di Lorenzo dovesse diventare Dodò, sulla carta, il Napoli ne uscirebbe sicuramente rinforzato. Se l'alternativa a Juan Jesus dovesse diventare Mario Hila, e se al posto di Anguissà, davvero, io ancora non ci voglio credere, non so, devo dirvi, io vi confesso una cosa, non mi è molto simpatico come simpatia Rabiot, ma io ho una predilezione per il calciatore, perché Paolo, parliamo di un calciatore di una fisicità impressionante, piedi buoni, gol, inserimenti, quei gol che indubbiamente sono un po' mancati quest'anno, no?
3: Sì, oltre ai gol è uno che recupera pure palloni, c'ha un buon piede e c'ha soprattutto una fisicità importante di testa, che non è un dettaglio, è uno che può fare gol, quindi ci sarebbero, ecco, se arrivasse presupposti davvero, davvero significativi. Però ci sono sicuramente, credo, sul taccuino del Napoli delle alternative anche importanti, no? Ora per Rabiot non saprei dire sinceramente quali possano essere, però per esempio se andiamo sul discorso
0: però Paolo, ecco, è tornato in auge, perché Paolo Del Genio ha giusta ragione, dice io non lo so sul taccuino l'alternativa, però è tornato in auge un nome che si era già fatto a gennaio, quello del colombiano Rios del Benfica, che noi conosciamo bene, ce lo ricordiamo bene, Paolo.
3: Sì, io lo ricordo bene, sia per come ha giocato bene contro il Napoli col Benfica e anche per la sua ottima partecipazione al mondiale per club con la maglia del Palmeiras, giocatore forte, di livello assoluto, quindi stiamo parlando, ecco, di un giocatore che potrebbe fare, più giovane ovviamente di Rabiot, potrebbe fare lui molto bene. Dicevo, per quanto riguarda l'esterno destro, gli altri nomi che si leggono pure sono molto interessanti, soprattutto questo Calaili, è più giovane di Dodò ed è un giocatore anche a me piace Dodò, però sto Calaili pure bravo,
0: Anche Norton Caffi del Genoa è rispuntato. Paolo, torno,
3: però non so perché pare quello che ho letto, sì, il Napoli non avrebbe particolarmente interesse per lui, però è un buon giocatore anche lui.
0: Allora Paolo, torno subito da te perché c'è un comunicato stampa ufficiale del Napoli che ringrazia Antonio Conte. Lucio Pengue me lo segnala. Lucio?
2: Sì Walter, con Paolo state parlando del futuro, però il Napoli chiude con il passato e con questa nota ufficiale sul proprio sito la società sportiva Calcio Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. Mister Conte, alla guida degli azzurri per 2 stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del 4º scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa italiana lo scorso 22 dicembre. All'allenatore e al suo staff i nostri ringraziamenti per l'eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie mister, questa è la nota ufficiale del Napoli.
0: Come giusto che sia, di grande qualità la nota del Calcio Napoli. Paolo, a quanto la banchi la pantomima di Lombardo? Siamo qui solo per parlare dei ritiri, grazie.
3: Può dire Nicola Lombardo, può dire, dirà, credo, questa cosa.
0: Sicuro?
3: Poi dopo De Laurentiis dipende da che
0: ma verrà stuzzicato dai colleghi.
3: Io non lo so quello che può dire. Allora, noi sappiamo che Allegri, tutti sappiamo che Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli.
0: Certo.
3: Non so fino a che punto può toccare l'argomento, ci sono ragioni contrattuali, di opportunità, chiamiamole come vogliamo, che portano all'impossibilità di toccare l'argomento. In questo caso De Laurentiis gestirà la cosa, se altrimenti invece si potrà fare qualche riferimento
0: lo farà.
3: Il presidente lo farà.
0: D'altronde lo stiamo raccontando, io l'avevo detto in tempi non sospetti, guardate che ci vorranno giorni, avevo indicato la data del 10 giugno e non sono neanche certo che ce la faranno, perché il Milan ovviamente prima va fatta la risoluzione, no, del contratto con Allegri, a quel punto Allegri, che ha già ricevuto via PEC il contratto della società sportiva Calcio Napoli, 2 anni opzione per il terzo, è evidente che non appena fa la rescissione col Milan firmerà quel contratto. Caro Paolo, io innanzitutto ti ringrazio ricordando l'appuntamento di questa sera alle 18, ma soprattutto quello di domani. domani alle 18 filo diretto, alle 18.30 collegamento con Parma, perché con Paolo Del Genio prima e al calcio della sera Emanuele Calaiò e Calvano insieme dalle 19 vi trasmetteremo in diretta anche in televisione a Kiss Napoli TV la cerimonia del calendario di Serie A. Domani conosceremo le 38 giornate della stagione 2026-2027. Grazie Paolo.
3: Ciao Walter.
0: Allora, so che è collegato con noi Salvatore Gazza, capo allo sport del Roma, e tra pochissimo sono da te, amico Salvatore, parleremo del rinnovo di Scott McTominay, ma prima vedo dalla terrazza di Posillipo un bellissimo panorama. Lui pensava che io dicessi un bellissimo Vincenzo Perna, anche perché Vincenzo è a Posillipo, dove alle 14.15 verranno presentati i ritiri di Di Maro e Castel di Sangro, le date ufficiali che conosciamo. Buon pomeriggio, caro Vincenzo, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Walter. Tra l'altro, Salvatore, ci siamo salutati proprio poco fa, perché tanti sono già i colleghi presenti qui a Palazzo Petrucci, dove tra poco, come svelavi tu, ci sarà la presentazione ufficiale dei due ritiri di Maro Folgari da Castel di Sangro, come da tradizione, e sicuramente sarà importante capire se verrà svelato qualche dettaglio in più, magari a proposito delle amichevoli, oppure a proposito delle iniziative che verranno dedicate ai tifosi, anche perché, lo ricordiamo, questo è un anno importante, l'anno del centenario, e già si era parlato della possibilità di veder festeggiare i 100 anni del Napoli anche all'interno dei due ritiri. In particolar modo siamo molto curiosi di capire cosa accadrà eventualmente dal 1 agosto.
0: E sì, anche se è vero, perché un ascoltatore me lo scrive, Patrizio da Napoli: scusami Walter, ma se la squadra dal 30 luglio al 13 agosto sarà a Castel di Sangro, allora la festa del centenario sarà lì? No, la festa sarà a Napoli, in città, con effetti speciali, fuochi d'artificio e tutte le municipalità coinvolte, ma poi ne parleremo. Va bene, allora grazie per ora, Vincenzo Perna, a dopo, buon lavoro Vincenzo.
4: A tra poco Walter, grazie, buon lavoro anche a te.
0: Grazie di cuore a Vincenzo Perna. Saluto in diretta al telefono il capo allo sport del quotidiano Roma, Salvatore Gazza. Buon pomeriggio Salvatore, come
5: buon
0: stai?
5: Buon pomeriggio a te Walter, ai tuoi radio e telespettatori.
0: E allora oggi, a giusta ragione, in prima di sport sul quotidiano Roma, ti occupi del contratto da rinnovare di Scott McTominay. Tu dici è da blindare McTominay. Noi abbiamo un po' giocato, no? Un rinnovo che Scott, perché per evitare diciamo sorprese dietro l'angolo, visto il rendimento del calciatore in queste due stagioni, prima si fa meglio è. E insomma McTominay sicuramente è stato la stella di questo biennio del Napoli con Conte in panchina.
5: Assolutamente sì Walter, è il caso di farlo il prima possibile, perché poi sai la delusione è dietro l'angolo, anche perché poi rischi che qualcuno si presenti con un contratto molto alto, perché poi il giocatore al di là adesso dell'età e non è più un giovane, però comunque ha avuto un altissimo rendimento in Italia. E faccio un esempio: si presenta il Real Madrid e che fai? Poi ti ritrovi così come si è ritrovato Kvara nel momento in cui doveva scegliere cosa fare. Quindi io credo che McTominay ha voglia di restare, si è integrato benissimo in questa città, però sai che poi davanti a determinati contratti ci si può pensare, e quindi meglio chiuderla prima. Io so che prima che il giocatore andasse via c'è stato un incontro con l'entourage, sono state valutate alcune ipotesi, e credo che poi di ritorno dal mondiale si chiuderà questo contratto, questo rinnovo fino al 2030 a 5 milioni di euro all'anno.
0: A proposito di mondiale, ricordiamo, ci sarà McTominay, purtroppo non ci sarà Gilmour. Saranno 5 calciatori del Napoli al mondiale, oltre McTominay ovviamente, con il Belgio e Garcia, De Bruyne e Lukaku. Ci sarà Oliveira, e la vera sorpresa è Nolang con l'Olanda. Torniamo al telefono, perché non solo Salvatore Caazza, parlavamo di McTominay. Allora io ipotizzavo McTominay, Lobotka e il massimo desiderio Adrien Rabiot. Francesco Montervino con noi, buon pomeriggio Francesco.
6: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e un abbraccio caro a chi sta dall'altra parte
0: del... al grande Salvatore Caiazza, al grande
6: Salvatore. Non ci sentiamo quasi mai io e lui.
0: Senti Francesco, parto da te. Ipotizziamo che il Napoli davvero riesca a mettere le mani su Rabiot. Si ritroverebbe Allegri un centrocampo con Lobotka, con McTominay e con Rabiot. A me non sembrerebbe male.
6: Il più forte in Italia e tra i primi cinque in Europa.
0: Oh, io la penso come te, sono felice, ti devo chiamare più spesso. Però va detta una cosa. In questo centrocampo non figurerebbe ovviamente Kevin De Bruyne. Tu poi lo terresti utilizzandolo come Conte ha fatto in altro ruolo? O a quel punto, se arriva Rabiot, devi cominciare anche a ipotizzare, per quanto la stagione, la Champions, gli impegni, e quindi sempre meglio avere i doppi ruoli, come ti comporteresti?
6: No, devi per forza ipotizzare di avere una rosa lunga per le tre competizioni, non puoi fare la figura che hai fatto l'anno scorso in Champions. Quindi è fuori discussione che non esistono più gli 11 titolari, ma ne esistono 18, 19, 20. Su 60 partite, 65, 70 partite, rischi di farne 27, 28 da titolare, 25, 26 entri e le altre le salti per infortunio, per squalifica, perché c'è la febbre e roba varia. Quindi oggi ipotizzare un centrocampo titolarissimo e gli altri sono riserve è sbagliato. Detto questo, credo che De Bruyne dopo il mondiale possa anche aver forse finito quello che è l'apice della sua carriera, perché chiuderebbe con, sicuramente con un mondiale, mi auguro, per lui fatto anche in una certa maniera, e può anche stare lì, mettersi a disposizione e magari, visto che dovrebbe arrivare un allenatore al quale piace la qualità, aspettare il suo turno e dare quella qualità che in quest'anno per forza di cose non ha potuto dare.
0: E vado da Salvatore Caiazza, perché Salvatore, al momento sono ipotesi, ovviamente stanno lavorando al Calcio Napoli, tra Manna, Allegri, i parametri, perché poi bisognerà capire cosa farà Lukaku. Allegri stravede per Lukaku, cosa farà Lucca, Allegri stravede per Lorenzo Lucca, però girano dei nomi, quello di Dodò in luogo di Mazzocchi, quello di Mario Hila della Lazio in luogo di Juan Jesus, parte anche chissà, potrebbe arrivare Rabiot. Beh, se tutto confermato, Salvatore, a me non sembra un programma di un Napoli che va a ridimensionarsi. Arriva Allegri, quindi cioè dopo Conte anche la Juve scelse Massimiliano Allegri. Se prendi Dodò, Ila e Rabiot, per me sei più forte dell'altro anno, però è un mio parere.
7: Ma sono d'accordissimo con te, sono tre elementi molto forti, perché qualcuno storce il naso per Rabiot, ragazzi, ma Rabiot è uno che fa la differenza.
0: Ma non c'è dubbio, Salvatore.
7: Tracollando, è un Milan che stava cedendo, è stato l'unico a tenere in piedi la corsa Champions fino alla fine, poi non ci sono riusciti. Ghila c'ha 25 anni, è un difensore arcigno e già con Francesco Montervino in qualche trasmissione ne abbiamo parlato, secondo me è un ottimo elemento. Walter, ma sai qual è la bellezza eventuale di questi acquisti?
0: Quale?
7: Il fatto che spendi tra i 20 e i 25 milioni e porti a casa degli elementi che comunque possono...
0: Ma poi di grande affidabilità, perché in una stagione, Francesco, vengo da te, dove tu devi avere le alternative, non hai doppi ruoli, se hai una partita importante di Champions e la gioca Di Lorenzo e poi vai a Monza alla domenica, ragazzi, con tutto il bene, perché a Pasquale Mazzocchi voglio molto bene, però gioca Dodò, e se per una volta riposa Buongiorno... E tu hai Mario Hila,
6: perdonami, ma questi rischiano di essere loro i titolari e gli altri le alternative.
0: E fondamentalmente io la penso come te, non lo volevo dire.
6: Sono giocatori forti, ma deve cambiare l'idea del calciatore, cioè la mentalità del calciatore deve cambiare. No, ma non sono più il titolare, allora me ne vado, allora non sto bene. No, non si ragiona più così.
0: Anche la competitività, Francesco, no?
6: Ti parla chi appena è stato messo in dubbio ha deciso di andare via facendo la cazzata più grossa della sua vita, quindi voglio dire, non si ragiona più in questa maniera. Oggi la competizione fra compagni di squadra rende la vita di tutti più serena e ti dà la possibilità di vivere il calcio in maniera diversa se accetti la competizione, altrimenti non puoi far parte di gruppi importanti come quello del Napoli.
0: E poi capiremo se questa competizione ci sarà, perché ne parleremo nel corso della puntata, anche tra i pali, dove sembrerebbe, usiamo il condizionale, che si siano sovvertite tutte le gerarchie, perché destinato a partire c'era Meret con Milinkovic che sarebbe rimasto, e al momento sembrerebbe possa accadere l'esatto contrario, cioè Meret che resta a Napoli e non parte più, Milinkovic sul piede di partenza, Kovar, portiere nazionale della Repubblica Ceca, in arrivo. Abbraccio il capitano Montervino, ciao Francesco, ciao, a prestissimo,
8: ciao.
0: E poi un abbraccio grande a Salvatore Caiazza, ti lascio fare il light lunch, adesso si dice così, nel incantevole luogo,
8: ciao,
0: di Posillipo.
8: Ciao, a presto.
0: Salvatore, lo faccio anche con te. Ha chiuso Salvatore, andava in fretta perché ha visto i lievitati del mio amico Lino Scarallo. Va bene, allora facciamo così. Ci fermiamo per un attimo, tra poco parliamo di ritiri e di portieri. Vi preannuncio, nello speciale dei mondiali, Lucio Pengue oggi ci presenterà l'Argentina con Pedro Pablo Pasculli, il Portogallo con José Luis Vidigal. Puntata molto interessante. Poi dopo ci ricolleghiamo con Perna a Posillipo, poi ascolteremo le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, e sono certo che i colleghi qualche punzecchiatina su Allegri, insomma, gliela faranno, via, che qualcosa verrà fuori, ma verrà fuori dopo la pubblicità.
9: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
12: Via, via.
11: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
13: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
16: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
17: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio Walter De Maggio. Allora, 14:15, la conferenza stampa del presidente De Laurentiis con i sindaci di Di Maro Folgarida e di Castel di Sangro. Noi attenderemo la fine della trasmissione, attenderemo la fine della conferenza, in modo che a fine conferenza estrapoliamo tutte le dichiarazioni del presidente De Laurentiis e ve le proporremo, e quindi attendiamo il termine della conferenza. Detto questo, tra poco ne parliamo dei ritiri, lo faremo col collega del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino. Prima però voglio andare da Lucio Pengue. Perché voglio andare da Lucio Pengue? Perché stamattina Lucio Pengue ha lavorato in modo dettagliato su tutti i parametri barra condizioni che porterebbero Zeballos a Napoli. Attraverso Gianluca Miranda prima e Diego Armando Maradona poi, siamo stati i primi in assoluto a dirvi che Manna ha avuto un tempismo straordinario. Attenzione però, quel tempismo ora bisogna concretizzarlo, cioè bisogna pigiare forte sull'acceleratore e chiudere l'operazione per portare il talento, perché partiamo di un talento, a Napoli. Condizioni, tempistiche e quant'altro ci dice tutto Lucio Pengue. Lucio.
2: Sì, Walter, in effetti hai fatto un'estrema sintesi della situazione che riguarda la Zeballos del Boca Junior. Il Napoli lo ha praticamente preso e per 10 milioni di euro, giocatore che piace tantissimo a Manna, vero e proprio affare rispetto alla grande concorrenza. Però c'è un però, sappiamo che il giocatore va in scadenza il 31 dicembre perché i contratti in Argentina sono diversi e lui tecnicamente dal 1 luglio può accordarsi con un altro club e svincolarsi a zero, quindi saltando anche quello che è l'accordo tra il Napoli e il Boca Junior. Si sono messi d'accordo sul cartellino 10 milioni di euro e anche il Napoli ha l'accordo col calciatore, però aspettare troppo potrebbe far saltare il banco e l'accordo, perché il giocatore potrebbe ritenersi libero da questo accordo verbale. Il Boca Junior giustamente perderebbe anche questi 10 milioni perché verrebbe scavalcato, perché dal primo gennaio 2027 il giocatore potrebbe andare dove vuole gratis, e quindi bisogna tenere i riflettori su questa operazione. Il giocatore è fortissimo.
0: Allora, grazie a Lucio Pengue che ci ha fatto il quadro, cioè il Napoli ha l'accordo, il Napoli è blindato fino al 30 giugno, deve però accelerare. Collega Fabio Tarantino oggi sul Corriere dello Sport si è occupato dei ritiri e vi ricordo si parte da Di Maro Folgari da Trentino, si prosegue dal 30 luglio al 13 agosto in Abruzzo a Castel di Sangro. Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. Ciao Fabio, buongiorno.
12: Ciao, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Ben trovato anche a te. Nell'anno del centenario, ma insomma per il centenario ci sarà una presentazione a parte, perché devo dire, mi risulta che veramente stanno preparando qualcosa di grande. Detto questo, in ritiro con te, ma non con Antonio Conte, ma con Massimiliano Allegri. È chiaro che ci vuole ancora un po', ci vorrà un po' per l'annuncio, e poi mano a mano cominceremo a capire lo staff di Allegri, con Landucci, con Bernardo Corradi, i preparatori atletici. Insomma, è sempre di grande fascino vivere un ritiro, questa volta con un nuovo tecnico.
12: Sì, tra l'altro le istituzioni locali, in modo particolare Walter, quelli di Maro Folgari, ci facevano notare come Allegri, per il suo passato tra Juventus e Milan, da tempo non è abituato ad un ritiro extra large come quelli del Napoli, perché con questi club che ha allenato fino a poco fa praticamente l'estate era trascorsa in giro per il mondo, soprattutto in America, per le amichevoli, per le tournée, quelle che De Laurentiis ha sempre voluto evitare. Quindi sarà molto interessante per Allegri e il suo staff cimentarsi in un mese di lavoro intenso in montagna tra Di Maro e Castel di Sangro, e sarà sicuramente una novità anche per lui, una recente novità, ripetolo, per un allenatore che era abituato soprattutto a girare per il mondo. Sarà molto interessante capire poi la nascita di questo nuovo Napoli, e aggiungo, e tra poco con la conferenza poi magari lo scopriremo, sono curioso anche di capire quelle che saranno le novità tecniche proprio relative alle strutture e alle infrastrutture che poi il Napoli avrà a disposizione sia in Trentino che in Abruzzo, perché poi quelle cambiano soprattutto a seconda delle esigenze e delle richieste degli allenatori che sono poi alla guida del Napoli.
0: Augurandoci che insomma dalla conferenza, per carità, di grande interesse che il Napoli fa ogni anno, però insomma vengano fuori anche altre notizie, perché poi è singolare che per un anno non si è fatta la conferenza stampa, ma siccome bisogna presentare i ritiri, e per carità è sacrosanto per i tifosi avere le info, ma è chiaro che ci sono due accordi commerciali dove il Napoli prende molti soldi dal Trentino, molti soldi dall'Abruzzo, ed è lì che evidentemente tornano le conferenze. Ma è giusto che sia così, purché non ci sia quella proverbiale simpatia che attribuisco a Nicola Lombardo, che magari dirà siamo qui per presentare i ritiri, non ci sono domande per il presidente, grazie, bene bene, molto bene. Che poi ho scoperto che Lombardo è permaloso, ogni volta che dico una cosa so che si offende, ma no Nicola, ma si gioca, ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Va bene, detto questo, Fabio, a proposito di Corriere dello Sport, è chiaro che il Napoli individua dei profili che io reputo molto corretti e però valuta anche alternative. Tutti parliamo di Rabiot, collega Fabio Mandarini, in questo caso il Corriere dello Sport, vecchio pallino di manna, il colombiano Rios. E Rios, che noi abbiamo ammirato in Benfica Napoli, allenato da Mourinho, creò molti problemi al Napoli di Conte, Rios, no?
12: Sì, anche lui come Kovar, portiere del PSV Eindhoven, è stato avversario del Napoli, come ricordato, in Champions League, e ha tra l'altro delle caratteristiche tecniche molto interessanti, perché lui teoricamente sarebbe un calciatore che i palloni li va a recuperare con la sua grinta, con la sua fisicità, la sua struttura atletica, però in realtà ha un buon piede, molto bravo anche in inserimento, quindi in termini
0: quindi
12: di
0: è un Anguissa più moderno?
12: Sì, fondamentalmente sì, con una struttura fisica differente, ma poi è quel tipo di calciatore che andrebbe ad occupare un ruolo in Serie A in cui pochi sono come lui o pochi sono come Rabiot e Anguissa, che hanno tanti gol perché hanno inserimento, e sono quei calciatori che adora Max Allegri per il suo modo di intendere il calcio, e quindi il Napoli nell'ottica di poter eventualmente perdere, perché poi nei bighi del centrocampo la sua è la situazione più spinosa in questo momento, sta valutando varie.
0: Allora abbiamo un problema nel collegamento con Fabio Tarantino, prego la redazione e di riattivarlo. Allora mi dicono che adesso c'è, maledetto il viva voce che ci fa perdere sempre i collegamenti, ma torno da Fabio Tarantino, perché Fabio, tu hai fatto un'osservazione molto corretta, no? Ricordando quello che ti dicevano gli esponenti del comune di Di Maro Folgarida, cioè il Napoli, a differenza per esempio di Milan e Juve, sono gli ultimi club che ha allenato Allegri, non fanno tournée estive, e quindi lavorare poi per un periodo bello lungo sia in Trentino sia in Abruzzo è chiaro che porta giovamento, no?
12: Sì, è fondamentale, no? Vi perdonerete, sono in auto.
0: Non ti preoccupare.
12: Sono in auto e dipende dalla linea.
0: Non ti preoccupare.
12: Fondamentale soprattutto per un allenatore che subentra in una squadra che, attenzione, non verrà rivoluzionata nell'organico, e quindi Allegri va a raccogliere un Napoli che di fatto verrà blindato, perché poi gran parte dei titolari che erano stati protagonisti con Conte resteranno e torneranno a essere titolari, però torneranno a essere titolari con un nuovo allenatore, e quindi questo vorrà dire nuove metodologie, anche nuovo modo di approcciare anche da un punto di vista fisico e atletico alla prossima stagione, e poterlo fare con un doppio ritiro, con una trentina più o meno di giorni a disposizione, e di poterlo fare con questa grande continuità che era mancata poi alle Big, al Milan e alla Juventus in passato per Allegri, sarà fondamentale. Qui torniamo alle parole di Laurentiis, che per accordi anche commerciali ovviamente, ma non solo, ha sempre preferito permettere al Napoli di vivere l'estate in due località, restare lì e concentrarsi sul lavoro lì, piuttosto che spendere energie per le amichevoli, che poi fondamentalmente ti danno poco in termini di costruzione per il futuro.
0: Ah beh, non c'è proprio dubbio, è chiaro che un'amichevole internazionale sicuramente ti fa avere degli introiti anche importanti, quegli introiti però a cui De Laurentiis ha sempre voluto rinunciare, perché andare a fare una tournée negli Stati Uniti, a Miami, altro clima, problematiche, viaggi lunghi, è chiaro che ti sottopone a stress non da poco, anche perché poi vai a affrontare avversari di grido, la preparazione ancora non è in fase avanzata, ti mette a rischio infortuni. Io la condivido la scelta, e la società, seppur penalizzante dal punto di vista economico, sicuramente però è vantaggiosa dal punto di vista del lavoro. Il Napoli lavorerà 10-11 giorni in Trentino a partire dal 17 fino al 27 luglio, poi 3 giorni di vacanza, 30 luglio ci si ritrova in Abruzzo, Castel di Sangro, dal 30 al 13, 14 giorni in Abruzzo, poi 2 giorni di vacanza, poi si riprende, e si riprende perché nel weekend del 22-23 agosto partirà la Serie A, e domani conosceremo anche l'avversaria del Napoli alla prima giornata del weekend 22-23 agosto, poi si proseguirà il 30 agosto, poi c'è la terza giornata, e poi quest'anno ci sarà una sosta molto lunga di 2 settimane di stop, verranno accorpate tutte gli impegni delle nazionali nella Nation League, quindi non una settimana a settembre ma ben due a cavallo tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre, e poi si andrà avanti fino a novembre. Ringrazio per essere stato con noi Fabio Tarantino, collega del Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
12: Grazie a voi, buon lavoro. Ciao.
0: E a proposito di quanto sia importante lavorare in Italia, Trentino Abruzzo, come fa il Napoli evitando queste tournée particolarmente lunghe, stressanti, viaggi, i recuperi, ne voglio parlare con chi conosce la metodologia di lavoro, il professor Luigi Febrari. Caro prof, come stai?
18: Bene, grazie, un piacere sempre sentire.
0: Piacere mio, piacere mio. Abitudine consuetudine del Napoli, nessuna tournée internazionale, si lavora in Trentino prima e in Abruzzo poi. E io dico che se è vero come è vero che De Laurentiis rinuncia a un po' di introiti, però ti dà la possibilità di lavorare per bene senza quelle tournée che portano introiti alla società ma espongono molto dal punto di vista del lavoro il gruppo squadra, no prof?
18: Ma assolutamente. Io ricordo che quando ci siamo trovati in questa opportunità di poter decidere, quando potevamo decidere, io raccomandavo, dico, nelle riunioni che solitamente si organizzavano prima di partire per il ritiro, ma anche prima, parecchio tempo prima, quando avevamo la garanzia di continuare poi sullo stesso club, assolutamente una settimana, non parliamo di partite, ma partite anche tra i montanari, fra virgolette, tra dilettanti. Dobbiamo fare una settimana pulita, e non sempre riusciva, perché tante volte ci è capitato di dover fare magari un'amichevole anche impegnativa, per esempio di una squadra importante tedesca, dopo tre giorni di lavoro. Quindi era una situazione estremamente che ci poneva in grandi difficoltà nell'alternanza, nella gestione, nella rottura della programmazione. Non c'è cosa migliore. Se De Laurentiis ha fatto una scelta del genere, è encomiabile, perché per noi che lavoriamo in questo senso non c'è soluzione migliore di questa. Le tournée ne ho fatte soprattutto negli Stati Uniti, ma
0: ti espongono,
18: anche non avevi la disponibilità dei mezzi di lavoro.
0: Senti prof,
18: ti passavi da una parte all'altra, non c'era modo di poter dare continuità, di poter usare un metodo convenzionale, insomma, ecco.
0: Volevo farti una domanda per cogliere, no? Il lavoro anche che fa un preparatore atletico alla prima stagione in un club. Per essere chiaro, arriveranno i preparatori atletici di Massimiliano Allegri. Secondo te, alla luce della stagione che ha visto molti infortuni al Napoli, molti muscolari ma anche molti traumatici, che fa un preparatore? Chiama il collega Coratti e gli dice: mi dai il report del lavoro? Si confronta con lo staff medico? Vuol capirci di più perché di tutti quegli infortuni? Cioè, in che modo voi iniziate il lavoro della nuova stagione tenendo presente lo storico?
18: Ma assolutamente. Poi trovi il collega o chi ha abbandonato, o lo staff che ha abbandonato, e magari per questioni che non voglio discutere non te le dà, comunque ti fa una panoramica, come posso dire, molto generica. Ma la cosa bisogna partire da un presupposto.
0: Però c'è il professore Canonico che ci ha lavorato e che i dati ce li avrà, e quindi li andranno a spulciare.
18: È rimasto. Sicuramente lui avrà un dettaglio
0: certo.
18: Di quello che è stato fatto, e quindi arrivare già da lì è importante. Se poi ci fosse anche il collega o lo staff di Conte che può passare questi, non lo so se è una consuetudine la sua, se deve dare quindi la progettazione del periodo che ha passato, così, da un punto di vista deontologico la ritengo una cosa opportuna.
0: Anche perché non magari è... sai, conosci lo storico, e sullo storico puoi anche fare una riflessione, no? E poi, a proposito di infortuni, si è infortunato ad agosto Lukaku, è tornato ma non era brillante, ora mi sembra più brillante. 4 mesi in attività anche per De Bruyne. Alla luce di un'assenza così, che mondiale ci dobbiamo aspettare da Lukaku e da De Bruyne?
18: Bella domanda, perché il mondiale prevede un'alternanza molto serrata di partite tra l'una e l'altra, e quindi tante volte non si rispettano i canoni che la fisiologia ti raccomanda, però il mondiale è questo.
0: Il mondiale è quello.
18: È arrivato al mondiale, devi giocarlo. Come avverrà il tutto non è possibile dalla mia posizione avere un'idea precisa. non so cosa hanno fatto, non so cosa è successo tra prima e dopo e durante. E questo è un lavoro che deve avere a disposizione, per esempio, il preparatore della nazionale di cui parlavamo prima, tra l'altro è Garcia, l'allenatore che avevamo, che c'era a Napoli.
0: Sì, a Napoli, però insomma non ha avuto né De Bruyne né Lukaku. E a proposito sempre di calciatori, ai noi che purtroppo al mondiale non ci andranno, mi riferisco a Gilmour, un po' la Scozia, un po' il Napoli hanno delucidato sull'infortunio, una lesione di secondo grado, quindi salta il mondiale. Diciamo che per una lesione di secondo grado forse 2 mesi ci vogliono, salterà la prima parte in ritiro, però ritengo che dal 1° agosto potrà lavorare in Abruzzo, o sbaglio, prof? Lo chiedo a te.
18: Io dico sicuro, perché questi sono i canoni della come dire, del recupero per una, certo. Però sapete benissimo che un individuo non è uguale a un altro, i tempi di lavoro e di recupero di ognuno di noi sono molto, molto personali. Io dicevo sempre, ma non solo io, insomma, che la programmazione si fa di giorno in giorno, non si può fare una programmazione della riabilitazione o del riallenamento legata a tempi lunghi. Sono situazioni improponibili e imprevedibili, molta cautela assolutamente, quindi non credo che su questo profilo, essendoci già canonico, che ha un percorso fatto di momenti di grande difficoltà e di apprensione, sicuramente ha i dettagli per poter arrivare a quantomeno stabilire un progetto più, come posso dire, adesso devo stare attento agli aggettivi perché si rischia di buttarsi nel...
0: No, ma ci mancherebbe, prof.
18: Un programma mirato, ecco, mirato.
0: Molto mirato per la migliore riabilitazione possibile, grazie al professor Luigi Febrari. Ciao, prof, a presto.
18: Ciao, caro.
0: Grazie. Allora, in attesa di tornare in diretta a Posillipo da Vincenzo Perna, 14:15 partirà la conferenza stampa. Naturalmente noi poi andremo a estrapolare i momenti più importanti, quelli in cui parlerà De Laurentiis, se Lombardo lo farà parlare di Allegri e di progetti e anche di centenario, e poi prenderemo 2 brevissimi estratti legati alle modalità e alle novità e del ritiro in Trentino e quello in Abruzzo. Però mondiale alle porte, -7 giorni al mondiale, Lucio Pengue oggi ci parla di Argentina e Portogallo. È pronto Pengue dopo la pubblicità.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Away. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Iniziano i mondiali tra pochissimo e 7 giorni. L'Italia non c'è e quindi dobbiamo accontentarci, lo dico sempre, di guardarlo dal divano e magari provare a, come dire, avere una propensione, uno sguardo, una simpatia per le altre squadre. Allora proviamo a fare un focus sulle varie squadre che si presentano al mondiale. Campione in carica, l'Argentina di Lionel Messi, che farà il suo ennesimo mondiale, una squadra ben assortita e che approfondiamo insieme a Daniel Martinez di ESPN. Ciao Daniel, come stai?
4: Ciao ragazzi, che piacere. Tutto bene, tutto tranquillo.
3: Senti, come si presenta ai nastri di partenza questa Argentina che deve difendere, lo ricordiamo, il titolo conquistato in Qatar?
4: Sì, arriva come campione del mondo, arriva come bicampione d'America, ossia con dei titoli e delle responsabilità, però anche con il sollievo dopo tanti mondiali e tanti Coppa America arrivati con la scimmia pesante di tutto quel periodo lunghissimo senza vittorie, no? Arriva, penso, bene, un po' acciaccata nei singoli. Per esempio ieri c'è stata una pratica aperta in Kansas, che è la base dove farà base praticamente, si va bene a quasi va più

0: contusione al ginocchio sinistro dal 15 maggio e Lionel Messi sovricarico muscolare dal 26 maggio e soprattutto Emiliano Divo Martinez, microfrattura del dito anulare della mano destra dal 20 di maggio. Martinez ha fatto ieri comunque la pratica con i compagni, solo che con riflessi coi piedi, diciamo, era senza guanti e con un bendaggio nella mano destra. E intanto sono stati chiamati, messi in preallarme, Maxi Perrone del Como ed Emiliano Buendía. Scaloni ha tempo di chiamarli fino alla vigilia del debutto con Argelia, che ieri, tra parentesi, Argelia ha vinto contro i Paesi Bassi, una formazione fortissima dei Paesi Bassi, dove c'era anche Malen come attaccante, e Argelia ha vinto per 1-0. Il debutto di Argentina il 16 giugno, il 17 per noi, alle 3 del mattino, per il fuso orario col centro Europa, no?
1: Sì, sarà un mondiale anche che ci costringerà a guardare. No, io dicevo dal divano, molte partite le guarderemo dal letto, immagino, perché o ci giocheranno alcune gare alle 3 di mattina orario italiano, alle 5 di mattina orario italiano, quindi o mettiamo la sveglia presto oppure ce la guardiamo dal letto. Lionel Messi, che ha alzato la coppa nell'ultima edizione in Qatar, sesta edizione del mondiale, un vero e proprio record, insieme a lui Cristiano Ronaldo, questo binomio praticamente inscindibile, e c'è anche il portiere del Messico, Guillermo Ochoa.
0: È vero che ha avuto un passaggio per l'Italia, no?
1: Per Salerno.
0: Sì, sono a 6 mondiali, quanto durano di più i calciatori oggi come oggi, e con i ritmi che ci sono e la quantità di partite che ci sono, però sicuramente la cura, l'alimentazione, una serie miglioramento dei trattamenti medicinali che possono avere, anche dal punto di vista kinesiologico e tutto quanto, ha allungato la vita dei calciatori. Sì, Messi va come se è un po' di tempo che si sta dicendo dell'ultimo ballo di Messi, però credo che sia veramente l'ultimo, almeno a livello dei mondiali e probabilmente già a livello con la nazionale definitivamente, perché si sta avvicinando già ai 40 anni, in questo momento a 39, ed è sicuro una grande illusione con la che arriva per lui propria e per tutto il paese, per tutta l'Argentina. Averlo lì già in campo è un'altra cosa, no? Immaginarlo fuori ma ancora una cosa che non riusciamo a fare.
1: Diciamo che questi anni a Miami può darsi che lo abbiano, come dire, preservato, perché erano campionati di intensità sicuramente diversa rispetto alla Liga, dove lui doveva essere super al top, oppure in Francia, dove è vero che c'era il Paris Saint-Germain che aveva fior di campioni, però com'è strano, proprio con quei fior di campioni non è riuscito a vincere, c'era Messi, Neymar e anche lo stesso Mbappé, e poi dopo alla fine invece
0: perché il calcio non si vince con i singoli, soprattutto quando i singoli sono tanti e tutti buoni, si vince con le squadre, no? E per questo l'Argentina del 2002, tutti i ricordi che grandi campioni che aveva, è stata eliminata nel gruppo nel 2002 in Sendai, mi ricordo, contro la Svezia, che la Svezia mi fa male in qualche mondiale a me, per l'Italia e per l'Argentina. Sì, non importa quanti campioni hai, importa che funzioni come squadra, che si giocano. Questa squadra che ha riuscito a mettere in piedi Scaloni gioca del gruppo, è forte perché ha molte alternative tattiche in questo mismo momento. Facciamo un'idea: Dibu Martinez in porta, immagino che si recupererà, se no sarebbe col gruppo facendo già i lavori complementari. Molina terzino destro, Cuti Romero difensore centrale, Licha Martinez difensore centrale, Tagliafico terzino sinistro, e questo è più o meno

0: la base defensiva. Dopo, sicuramente due sono fermissimi nel mezzo e da lì possono iniziare a creare, perché Enzo Fernandez e Alexis McAllister sono fermi sicuri al centrocampo e da lì può mettere, iniziare a mettere giocatori che vadano a complementare e a cambiare la struttura tattica della squadra. Sicuramente davanti Messi e uno tra Giuliani e Lautaro sono fermi anche loro come titolari, pertanto stiamo parlando di un 8-9 giocatori che sono titolari definitivi, fissi, e una rotazione che gli permette in 2-3 giocatori complementare questa formazione e cambiare. Per esempio, si gioca Paredes, Enzo e Alexis, il gioco viene a essere più concentrato sulla zona centrale, perché Paredes, come lo sappiamo, potrebbe giocare un passo indietro loro in quella zona. Ma si schierano, per esempio, Joe Simeone a destra o Nico González a sinistra, la presenza dinamica di uno dei due in campo sicuramente li porta su uno dei due laterali. Es decir, la posibilità di...
1: Poi c'è anche, lo ricordavi prima, Nico Paz, che è sicuramente infortunato, che potrebbe essere quella sorpresa al mondiale, perché le qualità sono clamorose, le abbiamo ammirato in Italia.
0: Ci sono tantissime aspettative, ti dico la verità, ci sono tantissime aspettative, però c'erano con Almada, per esempio, perché c'è Almada come che già è campione del mondo e che ha le altre caratteristiche più o meno, come posso spiegarlo, mi sa che lui avrà, si Messi ha qualche problema, lui avrà più possibilità di entrare, perché è più per quel settore, della zona destra, che lui potrebbe, perché se no sarebbe Almada che è più in quella stessa sintonia, in quella stessa partitura musicale, che potrebbe avere più possibilità se la questione fosse, se lo spazio fosse a sinistra, no? Però sì, ovviamente anche lui ne ha molte possibilità. Per quello che ti dico, la possibilità di varianti che ha la nazionale argentina sono tante.
1: Diciamo che le possibilità di provare a mantenerlo questo titolo di campione del mondo c'è tutto. Grande Daniel, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio.
0: Un abbraccio per tutti voi, è sempre un piacere essere in collegamento, un abbraccio.
1: Grazie, viene sempre più il rammarico di non essere lì, non perché l'Italia magari con l'assetto che aveva, con Rino Gattuso in panchina, poteva chissà fare quale percorso, perché effettivamente abbiamo sentito ieri il collegamento dal Brasile, oggi con l'Argentina, sappiamo che insomma queste squadre sono fortissime, però Italia, permettetemi di dire, nelle 48 ci poteva andare tranquillamente e soprattutto si poteva battere la Bosnia, tutto qui. Poi il cammino sarebbe stato breve, ok, ma dovevamo essere lì, in Messico, negli Stati Uniti e nel Canada. Detto questo, ci fermiamo. Pubblicità.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 14, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Altro speciale mondiale con Lucio Pengue alle 14:50. Voliamo a Posillipo dal nostro Vincenzo Perna, perché è arrivato il presidente De Laurentiis. Tra poco più di 15 hanno anticipato la conferenza, vero Vincenzo? Alle 14:15.
5: Sì Walter, ormai siamo pronti e ci stanno già invitando a scendere dalla terrazza verso la sala dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri di Di Maro e di Castel di Sangro, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis ed anche ovviamente dei due sindaci di riferimento. Ti faccio un po' di cronaca, perché come puoi vedere dalle immagini, noi siamo ovviamente vicino a Palazzo Rondana, ci sono tanti napoletane, tanti giovani che ne hanno approfittato di questa giornata di sole già per potersi fare qualche bagno. Il clima lo consente e ovviamente lo consente anche questa cornice incredibile che anche quest'anno il Napoli ha scelto per poter presentare i suoi due ritiri precampionati.
4: Allora, ti lasciamo alla presentazione del ritiro e torniamo più tardi. Grazie Vincenzo.
5: A dopo Walter, buon lavoro.
4: Grazie, buon lavoro anche a te. Allora ripartiamo da quella tripletta per Allegri, perché è evidente che se il Napoli davvero riuscisse a mettere le mani su Dodò, su Mario Hila della Lazio e su Rabiot o su Rios, uno dei due ovviamente, o chissà in caso di partenza oltre di Anghissà anche di un altro centrocampista, di tutti e due, e prima Salvatore Caiazza e Fabio Tarantino facevano una riflessione molto corretta. Per una serie di motivi, tra questi anche contrattuali, scadenza 2027, su Dodò siamo intorno ai 20 milioni, su Mario Hila 25 e Rabiot da valutare col Milan. Però insomma sembrerebbe che il Milan voglia, tra virgolette, prendere un po' le distanze da tutto ciò che è stato il percorso e l'annata con Allegri. Secondo me Rabiot sarebbe un'occasione straordinaria. Colleghiamoci però al telefono con Riccardo Cucchi, la voce del calcio. Ciao Riccardo.
6: Buongiorno Walter, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Ciao.
4: Senti, il Napoli ha messo gli occhi su Mario Hila, difensore della Lazio. Ricordiamo che c'è il diritto anche in caso di cessione, vanta dei diritti economici il Real Madrid, lui è settore giovanile del Real Madrid. Prima però di concretizzare questa eventuale cessione, capiremo se realmente al Napoli, è chiaro che Gattuso, ieri è cominciata la sua era nel post Sarri, vorrà parlare col calciatore. Che stagione è stata quella di Mario Hila a largo? Che stagioni sono state quelle che ha fatto alla Lazio, Riccardo?
6: Ma direi decisamente molto buone. È un giocatore che è stato pescato bene dal Real Madrid qualche tempo fa e devo dire che ha reso moltissimo alla Lazio, sia con Sarri sia con gli altri allenatori che abbia avuto. Devo dire che il rendimento è stato costante, soprattutto è stato un difensore che ha dimostrato grande temperamento e grande continuità di rendimento. Questo sicuramente è un dato che è sotto gli occhi di tutti, quindi credo che abbia visto bene il Napoli insomma nel puntare su questo ragazzo. Ho l'impressione che naturalmente quando arriverà Gattuso, se arriverà Gattuso, se verrà confermato il suo arrivo, sicuramente ci sarà un dialogo con il ragazzo. Lo sono anche convinto peraltro che qualunque tipo di argomento possa affrontare, voglia affrontare Gattuso, io credo che Gila sia determinato ad andare via, anche perché purtroppo, lo sapete tutti, il clima intorno alla squadra, nella capitale, intorno alla società è veramente molto negativo e molti giocatori evidentemente hanno anche voglia di cambiare aria, perché giocare in uno stadio vuoto non piace a nessuno.
4: Beh, d'altronde con il clima che si è creato intorno alla Lazio, con lo stesso Sarri che ha chiesto la rescissione e raggiungerà Giuntoli a Bergamo, con le cessioni pesantissime l'anno scorso di Guendouzi e di Castellanos, con Romagnoli destinato ad andar via, credo che Mario Hila abbia voglia anche di confrontarsi magari con un palcoscenico importante come la Champions. Il Napoli lo vuole, Allegri lo vorrebbe a tutti i costi. Ecco Riccardo, però facciamo una riflessione, no? Il Napoli ha attualmente in organico, se come sembra non prolungano il contratto a Juan Jesus, di piede destro Rachmani e Beukema, di piede mancino Buongiorno, sempre di piede destro torneranno sia Rafa Marin dal Villarreal che Marianucci dal Torino. Dovesse arrivare Mario Hila, che è di piede destro, alla bisogna potrebbe anche essere impiegato a sinistra al posto di Buongiorno?
6: Sì, sono convinto di sì, e mi pare anche di ricordare, vado a memoria, però, che sia successo anche in un paio di occasioni in emergenza con la Lazio. Un giocatore che da questo punto di vista può dare ampie garanzie. Ma sai, il rendimento soprattutto, io credo che il tuo ragionamento non fa una piega naturalmente, ma sono anche convinto che Gila possa dare nel tempo un grande contributo di capacità, di tenuta, ecco, governa bene la difesa, lo ha fatto con la Lazio, credo che possa farlo benissimo anche con il Napoli, con un organico sicuramente di maggiore qualità, con una responsabilità diversa, tu ricordavi naturalmente la Champions, ma soprattutto anche le grandi ambizioni che il Napoli avrà anche in campionato. Io credo che Gila abbia voglia di misurarsi sul nuovo palcoscenico con maggiori responsabilità. Non è più un ragazzino, quindi ha naturalmente proprio in questo momento l'occasione forse più importante della sua vita. Io poi, sono convinto che andrà sicuramente a Napoli.
4: Poi è chiaro che in cuor suo lo Tito, che deve corrispondere dinanzi alla cessione il 50% del ricavato al Real Madrid, è chiaro che tenderà ad alzare un po' il prezzo. Poi va anche detto che però il calciatore ha un altro anno di contratto, quindi 30 giugno 27 si svincolerebbe a parametro zero. È un po' il gioco, è un po' il gioco delle parti. Senti,
6: non
4: Riccardo,
6: solo, ma c'è anche un altro elemento che non deve sfuggire alla vostra attenzione, è che la Lazio rischia di nuovo di rimanere bloccata sul mercato
4: è vero,
6: quindi ha bisogno di vendere.
4: Hai ragione, perché la Lazio e mi risulta altri tre club sono a rischio del mercato a saldo zero, quindi esatto, la Lazio avrà bisogno prima di vendere per poi poter muoversi sul mercato. Insomma, Gattuso mi sa che ieri ha fatto il primo giorno a Formello, che avrà da gestire sicuramente un clima non facilissimo, però insomma Rino lo conosciamo, è uno battagliero. Senti Riccardo, e ora ti porto su una nota dolente, perché mentre tutte le formazioni che prenderanno parte ai prossimi mondiali fanno video spettacolari in cui volano rispettivamente negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, noi ieri l'altro siamo volati in Lussemburgo, siamo volati, e faccio i complimenti a Baldini, con tanti giovani che a mio avviso potranno avere un grande avvenire, anche perché quelli che ci hanno mortificato, perché io uso questo mortificato, non portandoci ai mondiali, di sicuro non avevano la voglia di andare a fare amichevoli in Lussemburgo e in Grecia, piuttosto hanno voglia di fare i fenomeni a Mykonos, piuttosto che a Ibiza, a Formentera, hanno solo voglia di vacanza dopo l'umiliazione che ci hanno dedicato, perché ci hanno umiliati. Ecco, detto questo, è tutto molto avvilente però che la nostra Italia per il terza consecutiva volta non va ai mondiali.
6: Ma guarda, io ti dico la verità, sono molto sincero, io non ho guardato la partita ieri sera, ma l'ho guardata, e tu puoi immaginare quale amore nutra per la maglia azzurra, certo, anche perché ho avuto la fortuna di raccontarla per la Rai per 20 anni, no? Ma non me la sento più, non me la sento più di guardare questa squadra. Io ho grande stima per Baldini, che come tutti sanno ovviamente non sarà il futuro commissario tecnico della Nazionale, di questo è convinto lui stesso. Ecco, io credo che questa rinuncia dei grandi, tra virgolette, che ha in qualche modo indotto Baldini ad inventarsi una squadra di giovani, sia veramente, come tu hai definito, un'ulteriore umiliazione.
4: Però posso dirti, Riccardo, piuttosto che vedere gente svagata e svogliata, perché io li ho visti in Norvegia, quelli che volevano andare a Mykonos, e ho visto anche chi a Mykonos ci è andato dicendo a Spalletti che ci aveva il dolorino, però ce l'aveva solo per andarsi a giocare la qualificazione mondiale.
6: Io credo che la mancanza di rispetto nei confronti della maglia azzurra mostrata da troppi azzurri sia qualcosa che non si può perdonare facilmente, quindi io naturalmente sono felice che ci siano tanti ragazzi che hanno dato prova comunque di amare la maglia. Do a loro, invio a loro tanti auguri affettuosi, ma ragazzi, il nostro calcio è all'anno zero. Io credo che ieri in Lussemburgo abbiamo di nuovo toccato il fondo, perché non dimentichiamoci che Lussemburgo è una squadra paragonabile a una formazione di Serie C italiana, e io dico veramente che siamo al di sotto del minimo storico, siamo veramente all'anno zero. Io non so come il prossimo commissario tecnico possa ricominciare da capo, come possa ricostruire un tessuto tecnico, non lo so, non ne ho la più pallida idea, ma la cosa veramente più disperante per chi ama il calcio, per chi ama i colori azzurri, è l'indifferenza per questa maglia dimostrata da troppi calciatori.
4: Ecco, siccome io la partita invece l'ho vista, Riccardo, ieri, devo dire, lo dico, lo confesso candidamente, l'ho vista con la morta nel cuore, perché pensavo alle nazionali che stanno volando negli Stati Uniti e noi invece in Lussemburgo, però rispetto a quelli svogliati io sinceramente ci ho visto delle cose. Ho visto Coleoncio, ho visto Favasuli del Catanzaro a destra, Comuzzo centrale, Ndur, onore a Donnarumma, è stato lui a chiamare Baldini e ha detto: mister, io vengo, io voglio giocare tutte e due le amichevoli, perché se siamo in questa situazione purtroppo è anche mia responsabilità. E quindi Donnarumma, Riccardo, è stato spesso criticato per le scelte, per gli ingaggi, per aver lasciato il Milan a zero, però è uno che si assume la responsabilità e devo dirti che a me veramente gli faccio grandi elogi.
6: No, hai ragione, insomma, insieme a lui, insieme a Donnarumma, come tu hai ricordato molto bene, ha dato la sua disponibilità, onore a Donnarumma naturalmente da questo punto di vista. Vorrei dire anche Pio Esposito, questo ragazzo che ho visto ha segnato anche ieri, è un ragazzo che ha una media gol in nazionale veramente importante, Nelle poche presenze che ha al suo attivo ha già fatto 4 gol, è un ragazzo che potrebbe veramente scrivere una pagina importante per il calcio italiano, vista anche la giovane età. Ricordiamo che il record di Gigi Riva è imbattuto ancora, quindi ci sono veramente possibilità per questo giovane attaccante dell'Inter nel futuro, con l'auspicio ovviamente che la nazionale possa tornare ad essere competitiva. Però ripeto, il problema non è tanto legato a qualche nome, il problema è legato al tessuto tecnico di questa squadra, che secondo me è fallito miseramente nell'ultimo tentativo di qualificazione e che credo abbia grandi difficoltà ad essere in qualche modo ripescato, ristrutturato, ricostruito, perché vedo che dal nostro campionato i segnali di qualità tecnica da parte dei calciatori italiani sono sempre più bassi.
4: Io però, se posso dirti, guarda Riccardo, anche avendo visto ciò che è successo ieri, io invece coltivo una piccola speranza, perché poi alla fine mi rendo conto che il talento c'è, perché per esempio abbiamo Calafiori all'Arsenal, adesso tornerà Leoni, che è giovanissimo, a Liverpool. Abbiamo un calciatore come Ignacio, che è il figlio di Ignacio Pia, che a 18 anni gioca nel Borussia Dortmund e per giunta ha fatto anche il primo gol in Bundesliga, cresce bene con Leoncio. Mi affido a Pio Esposito e a Vergara, tra i pali portieri ne abbiamo tanti. Secondo me qualcosa può accadere di bello se ripenso anche a Palestra, se ripenso a Bartezaghi, se ripenso ad Anor. Per me c'è il materiale, bisogna avere il coraggio di mandare a casa chi ci ha mortificati e alimentare chi ha voglia di portarci in alto.
6: Io ammiro il tuo ottimismo e spero che abbia ragione.
4: E speriamolo, lo spero anch'io, grande Riccardo.
6: Però mi auguro di sbagliare e mi auguro di poterti magari risentire, di poterci risentire in futuro e poterti dire: vedi Walter, avevi ragione tu.
4: Speriamo. Grazie Riccardo, buona giornata.
6: Una buona giornata anche a te.
4: Ieri mi ha scritto su Instagram un ascoltatore dicendo: ti hanno preso in giro anni fa, e questo lo voglio rivendicare, quando dissi che a paragone Kvara era potenzialmente più forte di Kakà, e fui perculato anche da molti addetti ai lavori che mi presero in giro, e gli ricordai che Kakà al primo anno al Milan aveva vinto lo scudetto, che Kvara lo aveva fatto al Napoli, che poi Kakà aveva vinto la Champions, ma che magari Kvara poteva vincerla magari in un altro club, ne ha vinte due consecutive, e avevo anche detto: per me dai numeri che vedo di Kvara è da pallone d'oro, sarà mica colpa sua se gioca con la Georgia e non col Brasile. E io a qualcuno degli addetti ai lavori che mi ha perculato ce l'ho puntato, perché se vince il pallone d'oro mi divertirò. Detto questo, il post Conte lo gestirà Massimiliano Allegri. E questa cosa è già accaduta: Conte va alla Juve nel 2011, vince 3 scudetti consecutivi, poi lascia la Juve, va in nazionale, apriti cielo, tifosi sul piede di guerra, proteste aspre, lo ricordo bene l'arrivo di Allegri con Agnelli, e poi però parla il campo e Allegri vince 5 scudetti. Ora vorrei vedere se quelli che non sono contenti dell'arrivo di Allegri, se viene Max e vince 5 scudetti. Gianni Balzarini, Sport Mediaset, come stai Gian?
7: Mi hai servito un assist praticamente.
4: Cioè non fu accolto proprio in modo caloroso, lo ricordi bene.
7: Fu accolto molto male.
4: Mamma mia.
7: Oltre ai 5 scudetti fece 4 doblete con la Coppa Italia.
4: 2 finali di Champions League.
7: E 2 finali di Champions, cioè rischiò di fare 2 triplete. Quindi beh, insomma, direi che il bilancio non è male, e anche nella seconda fase della sua avventura juventina, in un periodo disastroso dal punto di vista societario, comunque è l'unico allenatore che ha vinto dopo il 2020, cioè vincendo la Coppa Italia di 2 anni fa del 2024, tra l'altro con gol di Vlahovic.
4: Tra l'altro, diciamo che, in un clima anche lì proprio non idilliaco,
7: esatto,
4: non idilliaco.
7: Io credo che lui abbia scelto molto volentieri Napoli per un semplice motivo: che nelle sue ultime esperienze lavorative, vedasi seconda parentesi con la Juve e Milan, non è andato ad allenare una squadra in una società, è andato ad allenare una squadra in una centrifuga.
4: Bravo Gianni, questa è la lettura nelle ultime, perché qualcuno dice ma non vince da anni, in 7 anni ha vinto la Coppa Italia. È vero, è tutto vero, è pur vero che la Juventus si trovò in una gestione pazzesca a un certo punto. Ragazzi, sapete chi era la società Juventus? Massimiliano Allegri. L'avevano lasciato solo, e Giuntoli che arrivò lì, e comunque il rapporto non fu idilliaco. Quest'anno al Milan l'avete visto,
7: è la stessa cosa.
4: Ibra gli faceva la guerra.
7: Sono contento per lui perché va a lavorare in una società seria
4: e serena. Seria e serena. Seria e serena.
7: Chiaro, poi se fa male sarà a questo punto colpa sua.
4: Parlerà il campo, Gianni, come è giusto che sia.
7: Sono tutti i presupposti che possa tornare ad essere il Massimiliano Allegri che deve occuparsi solo del campo, perché nelle ultime due esperienze non si è potuto occupare solo del campo.
4: Io, sai cosa, per carità, rispettando tutte le opinioni di tutti, però ancora prima che fosse annunciato Allegri, una parte dell'ambiente, la tifoseria, era molto molto perplessa. Ora io lo capisco, però che non passi che il signor Massimiliano Allegri, tra i migliori allenatori che abbiamo in Italia e in Europa, passi per lo scappato di casa. Perché dico questo? Perché Allegri ha sbagliato solo una cosa. Io vi dico anche cosa ha sbagliato. Allegri, per amore della Juve, tornò alla Juve dicendo no al Real Madrid, fece una cavolata enorme. Allora io dico, siate un po' più, diciamo, giudiziosi, perché poi magari arriva Allegri e dovete cambiare idea. Gianni, esatto. grazie di cuore.
7: A voi.
4: Grazie.
7: A voi.
4: Il ruolo dell'allenatore, però sono curioso di scoprire cosa fa un allenatore, nella fattispecie Massimiliano Allegri, che alla Juventus prosegue il lavoro di Conte col 3-5-2, che fa di quel 3-5-2 un marchio di fabbrica, che ripropone anche al Milan, anche se ogni tanto ha cambiato modulo, e va in una squadra dove però, se vedo l'organico del Napoli, per me il Napoli 3-5-2 non lo può fare, perché non capirei a cosa servirebbero, per esempio, Vergara, a cosa potrebbe servire Politano con Neres, con Allison, con Giovane e anche con Alang. Che fa un allenatore? Lo chiedo a uno dei più bravi di tutti, Giampiero Ventura. Ciao mister, buongiorno.
8: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
4: Grazie per essere con noi. Allegri è un allenatore navigato, esperto, le pressioni, però valuta l'organico. Secondo te, da organico, proporrà nel Napoli la difesa a 4 o potrebbe fare un 3-4-2-1 esattamente come ha fatto Conte in questo finale di stagione?
8: No, allora, tanto per cominciare, non credo che lui non prenda in esame le qualità e le caratteristiche dei giocatori, cioè qui si parla di moduli, ma per fare dei moduli o comunque per schierarsi in campo in una certa maniera bisogna guardare le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra, ho sentito il finale del tuo discorso che condivido, ci sono 4 esterni di cui 3 di assoluta qualità, o anche di più forse, ma comunque 3 di assoluta qualità che a cui non puoi, secondo me,
4: devi utilizzarli, è certo.
8: Rinunciare. Però poi è chiaro che nel momento in cui vuoi a tutti i costi, io non so se è vero o non è vero, ma parlo delle prime pagine dei giornali, vuole portare Vlahovic.
4: No, su Vlahovic non c'è niente, Giampiero. Lo sto dicendo a più riprese, così aspettative ai tifosi.
8: Mi avrebbe sorpreso molto.
4: Non c'è nulla su Vlahovic.
8: Capisco magari la voglia di portare Rabiot, perché è un giocatore di assoluta qualità che andrebbe a rinforzare o comunque a infoltire un centrocampo che è comunque di assoluta qualità. magari con la partenza di Anguissa ci sta che possa arrivare a Rabiot, però ripeto, a livello di modulo io credo che dovrà prima verificare le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione e dopo cercare di mettere in condizioni di potersi esprimere al massimo in base alle caratteristiche che hanno. Non puoi dire io ho sempre giocato 3-5-2, arrivo e quattro giocatori sono inutilizzabili perché io ho sempre giocato 3-5-2, certo, sono certo. Discorsi questi che sicuramente sono stati fatti in sede di discussione di contratto, quindi credo che non ci siano dubbi su questo. Poi che cosa farà? Beh, tutto da verificare. Io sono rimasto un po' sorpreso, devo essere sincero, dall'arrivo di Allegri. Non perché
4: ti aspettavi l'arrivo di Italiano?
8: Credo che l'Italiano avesse, non dico che sia meglio o peggio, io parlo di caratteristiche, cioè l'Italiano è comunque una ricerca di un gioco che è molto più simile, se posso usare questo termine, a quello a cui sono abituati i tifosi napoletani, perché i tifosi napoletani è vero che hanno assistito alla vittoria di due scudetti in 3 anni, in 4 anni, ma soprattutto hanno assistito a un calcio giocato ad altissimo livello, perché il calcio di Sarri era di altissimo livello, il calcio di Spalletti è stato di altissimo livello, il calcio di Conte è stato di alto livello, secondo me non ha toccato i vertici di Sarri e Spalletti, ma è stato comunque vincente. Quindi il discorso di Allegri, che chiaramente è un allenatore che mira molto al risultato e un po' meno all'estetica, con un pubblico napoletano abituato sia al risultato ma anche all'estetica, beh, questo un po' mi ha sorpreso, però poi ci sarà tutta una stagione per smentire magari qualche riflessione negativa o qualche dubbio.
4: Il campo poi ci dirà se la scelta fortemente voluta da De Laurentiis e aggiungo da Manna avrà dato i suoi frutti. In società ne sono convintissimi. Senti Giampiero, prima di salutarti, no? Comunque sta di fatto che dopo Conte arriva Allegri, in precedenza De Laurentiis ha portato qui a Napoli signori come Spalletti, come Sarri, come Mazzarri, come Benitez, come Ancelotti. Poi, e quindi qualcuno ipotizzava anche una soluzione del tipo Italiano. Però poi l'esperienza insegna. Va anche detto, ti volevo parlare di allenatori, che c'è un nuovo corso che ovviamente parte da Fabregas, però io guardo a Pisacane a Cagliari e guardo anche a due giovanissimi allenatori, Aquilani, Catanzaro, Abate, Juve Stabia, che con ogni probabilità alleneranno in Serie A. Non so l'ordine, ritengo che se Aquilani andrà al Torino, come sembra, Abate va al Sassuolo in luogo di Grosso, o viceversa. E quindi sul top, top, top, ok. Però io dico che bisogna prestare particolarmente attenzione a questi nuovi allenatori che stanno crescendo, Giampiero.
8: Ma ora il calcio è un po' cambiato in questi ultimi anni e quindi si è anche un po' velocizzato in queste decisioni. Aquilani e Abate hanno fatto decisamente bene, Abate ha gestito benissimo le difficoltà della società che ha attraversato, no? Con i vari problemi sia di ordine giudiziario che di ordine economico. E Aquilani ha fatto benissimo in una piazza che non era abituata ad arrivare a giocarsi la Serie A all'ultimo minuto dell'ultima partita di playoff, quindi complimenti a entrambi, però hanno anche, già dire, hanno praticamente Abate credo un anno di Serie B sulle spalle e Aquilani credo che abbia 2 anni.
4: Cioè 2 anni perché aveva fatto Pisa un anno, sì.
8: Quindi andare, ora Sassuolo è una piazza importante ma è molto più serena rispetto a Torino. Torino è una piazza un pochettino diversa, quindi io credo che sia un impegno importante vuoi per le grandi aspettative che ci sono a Torino e vuoi perché comunque devi avere la capacità di gestire una pressione diversa rispetto a quella che tu hai avuto in Serie B, chiaramente. Quindi però di positivo c'è che finalmente, quando c'è qualcuno che dimostra sul campo e non a parole di avere delle idee, è giusto che gli sia data la possibilità di potersi esprimere. Quindi un grandissimo in bocca al lupo a tutte e due. Abate è stato anche un mio ex giocatore,
4: lo ricordo, proprio al Torino, no? È stato con te?
8: No, è stato a Napoli che...
4: il primo Napoli, ho detto una cavolata, appena arrivato 17enne a Napoli,
8: da ala destra, hai ragione, 18 anni, quindi era un bambino proprio.
4: hai ragione Giampiero.
8: No, ma gli faccio veramente un grande in bocca al lupo entrambi, perché hanno fatto bene. Quindi quando fai bene hai la possibilità. Ho detto che il calcio è un po' cambiato, perché una volta, per arrivare in Serie A,
4: a voglia,
8: non tra quattro campionati se no non ci saresti mai arrivato. Oggi un'annata buona, arrivi in Serie A, ma forse è giusto così, è giusto che ci sia data la possibilità di dimostrare le proprie idee, le proprie capacità. Quindi veramente un grande in bocca al lupo a entrambi.
4: Io ti voglio ringraziare e ti sollevo da domande sulla nazionale, perché mi fa troppo male pensare che non andremo ai mondiali. Però rivendico quando tutta Italia se la prendeva col signor Ventura e io mi permisi di dire: guardate che la colpa non è di Ventura. Un abbraccio, Giampiero, a presto.
8: Ciao Walter, un abbraccio a tutti.
4: Purtroppo mi duole dire che avevo ragione, che la colpa non era di Giampiero Ventura. Detto questo, tra poco avremo Ciccio Graziani e Gigi Cagni, e sapete di chi parleremo? Parleremo di Allegri. Dopo la pubblicità poi vi faccio ascoltare le dichiarazioni del presidente De Laurentiis. Pubblicità.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casa Andrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12: Cerchi la convenienza quotidiana?
13: Via, via.
12: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
14: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Un ascoltatore mi scrive, e lo voglio ringraziare, Nick da Torino. Walter, sei l'unico giornalista che dice che su Vlahovic non c'è nulla. Molti tuoi colleghi continuano a insistere che Mann sta parlando con l'entourage. A me non risulta che Mann parla con l'entourage. Me ne vado per un'idea. Vlahovic vuole oltre 10 milioni di euro l'anno e un club che deve abbassare il monte ingaggi non credo possa permettersi questo ingaggio che non gli ha voluto corrispondere la Juventus. È lo stesso Chiellini, ha detto a queste cifre Vlahovic andrà all'estero. Poi se saranno più bravi i colleghi e Vlahovic giocherà nel Napoli, chiederò scusa, chiederò venia, mi cospargerò il capo di sale, ma ritengo che ci siano zero possibilità che Vlahovic possa arrivare a Napoli, anche perché il Napoli al momento ha in organico come prima punta Højlund, Lucca, Lukaku e Jovane, e quindi secondo me più che comprare il Napoli qualcosina dovrà quantomeno vendere o almeno cedere in prestito. Detto questo, invece, sono vere le voci su Ila, su Mario Ila, su Dodò, su Rabiot, e oltre che su Rabiot anche quelle su Rios e poi per il ruolo del portiere sul portiere Kovar. A me risultano queste idee di mercato primordiali tra Manna e Allegri, capiamo quale si concretizzeranno. Ciccio Graziani con noi, un campione del mondo. Ciao Ciccio.
1: Ciao Walter.
0: Tu il mondiale l'hai giocato e l'hai vinto e quest'anno lo racconterai, lo ricordo, a Rai Sport, le gare trasmesse da Rai 1. Inutile tornare sul fatto che non ci saremo, parliamo invece di Allegri. Dopo Conte, Allegri è già successo alla Juve e quando andò lì Allegri vinse 5 scudetti di seguito. Ora non dico replicabile a Napoli, ma se il Napoli lascia l'organico così com'è e lo puntella con Dodò, con Hila e con Rabiot, secondo te si candida insieme all'Inter a nuovamente questo ballottaggio scudetto?
1: Assolutamente sì, gli mancherebbe. E poi ha un allenatore che non è un giochista, ma è uno che guarda il soldo, è uno che ha carattere, ha carisma, personalità, ha un curriculum di grandissimo rispetto, perché quando si parla di un allenatore poi può piacere o non può piacere, ognuno ha le sue idee e le sue logiche di pensiero, ma questo ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 4 Supercoppa Italiane, 2 finali di Champions. Ragazzi, ma quando parlano di Allegri, poi ci sono le annate negative,
0: possono capitare a tutti, certo.
1: Però questo è uno che c'ha il pelo sullo stomaco, è uno che sa gestire, è uno che ha carisma, e quindi nelle grandi squadre che puntano ai traguardi importanti, questo è un allenatore che ci sta benissimo dentro. Quindi se il Napoli, come hai detto tu, dà via qualcuno ma arrivano quei giocatori che hai detto tu, io credo che si ricandida da subito a poter essere l'anti-Inter il prossimo anno, perché al di là di tutto quello che è successo quest'anno, ma senza tutti quegli infortuni, io credo che il Napoli avrebbe lottato fino all'ultima giornata, all'ultimo minuto, per poterlo eventualmente rivincerlo o perderlo per poco.
0: Ah, mi fa piacere ascoltare le parole di Ciccio Graziani, perché insomma quando poi cominciamo a dare l'imminente arrivo di Allegri, molti non erano contenti, però poi io faccio un'equazione: in campionati ne ha vinti 6, quindi sa come si vince. Quel percorso Champions, che a onor del vero non è stato brillantissimo del Napoli quest'anno, beh, insomma, Massimiliano Allegri ci ha dimostrato che arriva 2 volte in finale con la Juventus, poi le vinci, le perdi, una finale la puoi vincere, certo, e la perdi. E poi Ciccio, le pressioni di un ambiente, l'abitudine a vincere, e aggiungo che dopo Conte ci vuole anche un allenatore di questo livello che sappia gestire i campioni, che mica tanto facile è.
1: No, no, ma soprattutto quello. Io infatti sono più dell'idea che a Napoli ci vuole uno più come Allegri che non uno come Italiano.
0: Questo quindi, perché? Perché tu conosci anche l'ambiente, no?
1: Perché conosci l'ambiente, perché poi ci sono degli allenatori che si perdono nelle difficoltà. Ci vogliono allenatori che abbiano il carisma di presentarsi davanti ai calciatori per poter dire la sua, e ci sono invece tecnici che sono magari anche bravi ma che non hanno quella personalità, quel carattere, quel carisma che servono nelle squadre che vogliono vincere. Tanto a certi livelli ma cosa vuoi insegnare? Ma tu se vai a allenare il Milan o il Napoli, ma cosa gli devi dire a De Bruyne, a Lobotka? Ma li lasci giocare, lo sanno da loro quello che devono fare, non c'è bisogno di fargli la tattica, di fargli perdere tempo con la tattica se la inventano loro in mezzo al campo.
0: Cioè tu dici, questi grandi campioni, dopo che gli hai dato le linee guida, come giochiamo, quello che facciamo, l'avversario, poi la tattica la fanno loro.
1: La fanno loro, te accetti i calciatori, non gli devi dire quello che devono fare, lo sanno da sé, al massimo puoi dettare dei ritmi, puoi correggerli, puoi dirgli questo non mi piace, questa cosa qui facciamola in maniera diversa, però a certi livelli si gestiscono i calciatori bravi, perché basta dirgli una cosa, in 2 secondi l'hanno fatta. Non c'è da stargli lì a massacrarli con la tattica, si rompono le scatole.
0: Senti Ciccio, tra l'altro Allegri troverà a Napoli il centravanti che voleva a tutti i costi al Milan, cioè Højlund. Allora la domanda è, siccome tra poco c'ho un allenatore collegato, e quanto è importante per un allenatore avere il bomber che lui già vuole, perché gli riconosce delle caratteristiche tali dove è convinto di mandarlo in porta. Lui, questo allenatore che sto per presentare, sono certo ti avrebbe voluto in una sua squadra, aggiungo, chi non avrebbe voluto in una sua squadra? Ciccio Graziani, ed è Gigi Cagni. Mister, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ciao Ciccio.
1: Ciao.
2: Io ci ho giocato contro.
0: Ti faceva gol quando giocavate contro?
2: No, ma lui ha giocato a altri livelli, io meno.
0: Grandissimi livelli, campione del mondo.
1: Gigi, mi dispiace, ma sei ritirato a vita da pensionato, non è ancora la vita da pensionato tu, Gigi.
0: Però si diverte, molto.
1: Sì,
0: grande Gigi.
1: Questo sì.
0: Un abbraccio.
2: Perché mi diverto? Perché dico quello che penso adesso, tutto quello che mi viene, non ho problemi a dirlo.
0: E noi perciò ti amiamo molto, Gigi, perciò ti chiamiamo, perché a noi piacciono quelli che dicono quello che pensa. Come del resto fa Ciccio Graziani, che abbraccio, grazie bomber.
1: Ciao Ciccio. Ciao Gigi, un abbraccio.
0: Allora Gigi, diceva prima Ciccio Graziani, nulla contro italiano e per carità il suo gioco bellissimo, ma Napoli, l'ambiente, la piazza importante, i campioni. Lui dice, per me Allegri è l'allenatore perfetto per il post Conte, perché è uno che ha dimostrato in carriera 6 scudetti vinti, Coppa Italia, Supercoppa, percorso Champions, 2 finali, che sa come si fa. Però volevo anche sentire te.
2: No, ma sai, secondo me De Laurentiis aveva fatto le due scelte giuste, quella coraggiosa, che sarebbe stata quella di italiano, ma secondo me, da quello che ho letto, perché non so la storia vera, perché non lo sapremo mai forse, che non ha preso italiano perché gli ha chiesto tempo, e De Laurentiis è un presidente che oltre a fare dei conti è anche istintivo, e ha sbagliato poco secondo me da quando ha preso il Napoli tanti anni fa. E l'allenatore è più esperto, più sicuro su tutto, quindi
0: dai,
2: in quel
0: sai
2: momento,
0: Gigi, è un anno particolare. È l'anno del post Conte, è l'anno del centenario del Napoli, il Napoli alla Champions. È vero, italiano è bravissimo, la Champions l'ha anche fatta l'altro anno col Bologna, la scorsa stagione. Però Napoli rimane Napoli,
2: guardo molto quello che è la carriera dei miei colleghi.
0: Sì.
2: E quando tu hai un giovane che però se guadagnato le categorie, per me è un segnale importante. Perché se uno va a vedere il curriculum di italiano,
0: ha vinto tutte le categorie, tutte.
2: No, se guadagnato le categorie, che è un po'
0: sì.
2: Perché è partito dalla C, l'ha vinta, è andato in B, l'ha vinto, si è salvato in A con lo Spezia, poi è andato a Firenze 3 anni, ha fatto tutto, tutte quelle robe lì, le coppe.
0: 2 finali di Conference, una di Coppa Italia, hai ragione.
2: Sì. Poi Bologna, e anche lì bene, con delle situazioni. Quindi secondo me era un rischio, però era uno di quei bei rischi che può essere che se tu la indovini ti resta per molti anni un allenatore così, dove puoi costruire nel futuro.
0: È una visione correttissima, perché tu dici magari con italiano puoi fare un progetto anche a lunga durata, tra l'altro facendogli maturare.
2: Lo puoi fare anche con Massimiliano,
0: c'è.
2: Però lì Allora tu dici questa cosa non è andata perché lì è andato istinto, secondo me, non solo a calcolo il presidente, e ha preso il sicuro, su questo non ci sono dubbi lì.
0: C'è poco da dubitare, tu dici, con l'esperienza.
2: No,
0: che
2: ma
0: ha.
2: La cosa è che ci sarà solo, come l'anno scorso, secondo il mio punto di vista, anche quest'anno ci sarà solo il Napoli a contrastare l'Inter.
0: Soprattutto se quelle che sono le prime indicazioni che emergono dal mercato, di cui discutono Manne e Allegri, cioè Dodò a destra alternativa a Di Lorenzo al posto di Mazzocchi, Hila al posto di Juan Jesus e un eventuale Rabiot, dico eventuale perché bisognerà capire, al posto di Anguissa, beh, insomma, mi sembra che il Napoli possa avere tutte le armi per provare a fare una stagione di livello.
2: Assolutamente, assolutamente. Oltretutto avrà tutti i giocatori, sperando che questa sia un'annata in cui infortuni non siano tanti, ma potrà fare tutti i sistemi di gioco che vuole, anche se il migliore è il 4-3-3 o il 3-4-3, dipende poi se ci sarà De Bruyne o meno. Questo è, io non,
0: questo lo capiremo in corso d'opera, perché ancora non è lecito saperlo. Mister, grazie di cuore.
2: Grazie,
0: Gigi, grazie, ciao, davvero.
2: Buona giornata, ciao.
0: Buona giornata. Allora, c'è in corso la conferenza stampa della presentazione dei ritiri in Trentino e in Abruzzo. Noi naturalmente però vi trasmetteremo la parte in cui si parlerà di calcio. Vi faccio un sunto: finora hanno parlato i rappresentanti del Trentino, si è parlato delle date, le conoscete. Ci sarà la possibilità di fare il rafting, di fare la mountain bike, e la novità è il cinema all'aperto. Allenamenti a porte aperte per i tifosi. Ora parleranno anche dell'Abruzzo, delle bellezze di Castel di Sangro, poi partiranno le domande dei colleghi a De Laurentiis, e lì sì che parleremo della conferenza stampa, ascolteremo gli estratti più importanti per capire se i colleghi bravi, e sono bravissimi quelli presenti, riusciranno a carpire indicazioni sul progetto, su Allegri, su eventuali nomi di mercato, su Lukaku, perché no, sul centenario, su De Bruyne e tanto, e tanto, e tanto altro ancora. Quindi, detto del rafting, detto della mountain bike e del cinema all'aperto, pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: ritrovati, ben ritrovati a Radio Golo. Un saluto a tutti da Lucio Peng, un saluto anche a Marco Bucciantini in collegamento con noi. Ciao Marco, come stai?
1: Bene, ciao Lucio. Perché tocca in ferie, dimmi la verità.
0: Sono tutti concentrati su altri argomenti. Penso anche te ti distraggo un attimo dal Roland Garros.
1: Tennis, bravo.
0: Internazionale di Francia che parla molto italiano, anche se non c'è Sinner. Questo ci fa davvero molto piacere. Peccato ieri per Matteo Berrettini, ma è una... Vedi, se vogliamo fare un ragionamento, 20 anni fa, e questo lo leggevo anche sulla Gazzetta dello Sport di ieri, a pezzo firma di

0: naturale a casa, si chiama moglie. Mm-hmm. Voglio tale quale termometro normale. La mattina, quando ti svegli, i primi 5 minuti, non te la neanche mettere sotto la scella, ma già da quei primi 5 minuti capisci come sarà la giornata.
1: Cioè?
0: Se parla giusto, tutto a posto. Se parla poco, croce nera, c'è qualcosa che non va, e con tutta la giornata troverai il modo per scaricare un gol a me, pure la fama nel mondo diventa colpa mia.
2: Ma è il termometro della tua vita quella.
0: E quindi avrò una giornata in cui ho già trovato mia socia, già avuto centro commerciale, ho pensato che sei visto parrucchiera, Nazareth, quindi comunque crociania. Ma già spera sempre che parla poco a prima mattina.
1: Bene.
2: Perfetto, il termometro della tua vita.
1: È un
2: però.
1: Termometro della giornata che varia di giorno in giorno. Puoi capire come va la tua giornata da quello.
2: Oppure intende che quando lei non parla è perché non sta bene. E quindi
1: non
2: sa che ha la pelle.
1: Non credo sia solo quello. Non credo sia solo quello.
2: Un mix.
3: Un pomeriggio, amici, presso insieme a Mavitello. Il vostro Joe. Allora, io ho un termometro antichissimo.
1: Sì.
3: Il triassico inferiore. Anche a Mercurio. Penso che è più vecchio che buio.
1: Sì.
3: C'è una particolarità. Non solo misura quelle rarissime volte che accade quando venga a freve. Ma misura pure quando va a freve. Perché cambia di colore con il mio pulp e diventa una cartina al tornasole. Per chi mi sta intorno che capisce che non ha dai un bevo pasticciotto.
1: Bene.
3: Un abbraccione.
2: Sempre poeticamente.
1: Sì, poi
2: bravo.
1: Quando hai la febbre non è che ami quelli che ti rompono il pasticciotto attorno a te.
2: Sì, sì.
1: Sono d'accordo.
2: Non rompere il pasticciotto. Michele ci scrive e ci dice la sua. Io ho quello a mercurio e quello digitale. I tempi di lettura cambiano perché cambiano i materiali che permettono la lettura, chiaramente. Il secondo, come tutti i dispositivi a batteria, quando servono hanno la batteria scarica.
1: È vero.
2: Primo, meno che non cada facendo un macello, funziona sempre, però preferisco appunto averli entrambi.
1: Dici tu, nel caso c'è
2: piano
1: l'altro,
2: A, piano, B.
1: Piano A, piano B, però ci sta questa tecnica.
2: È un ragionamento, sì.
1: Se ce l'hai, sì, ascoltiamo.
4: Amici, buonasera, Ciccio.
2: Ciccio.
4: Quello là digitale, però in effetti non l'ho mai saputo usare. L'ho scoperto tramite un amico che si usa non come quello là classico, che diciamo si mette di traverso sotto il braccio, ma si mette all'insù, cioè verso l'alto la punta.
1: Con la punta sotto la scella.
4: La febbre non l'ho mai misurata, quindi non ho mai saputo se ce l'avevo o no.
2: Ah, perché è sentimento.
1: Quello al gallio, al mercurio, si mette di traverso. Questo digitale si ficca dritto sotto la scella.
2: Così, proprio il verso è diverso. Diverso.
1: Bene.
5: No, ragazzi, io sto utilizzando quello del barbecue. Quello là lo tolgo, lo levo, lo metto sotto raccio, arriva a 200 gradi e siamo a posto.
1: Sicuro non vai a scuola, se hai la febbre a 200 gradi non vai a scuola. Ma ti ricordi che c'erano anche le tecniche per riscaldare il termometro per non andare a scuola, vicino alla lampadina della abat-jour.
2: Il termosifone, queste cose qua. Io non le usavo mai queste cose.
1: Perché tu eri un grande secchio.
2: A me piaceva andare a scuola, mi divertivo, volevo bene i miei amici.
1: Lo vedi lì, che io te lo dico, quello secchione non lo sa sentire.
2: Vabbè, comunque abbiamo testato, sperimentato che alla fine ognuno ha quello con cui si trova meglio.
1: Ognuno
2: non
1: ha quello
2: c'è
1: che
2: una
1: si trova meglio, ma molti non ce l'hanno, quindi
2: no.
1: Controllate, visto che ne abbiamo parlato, controllate in casa, aprite il cassetto della farmacia che tutti quanti abbiamo.
2: Tutti ce l'abbiamo quel cassetto lì.
1: E vedete un po' se avete il termometro in casa con voi.
2: Può sempre servire.
1: Sempre una cosa.
2: Serve la nostra rubrica del giovedì dove ci divertiamo e vi divertite a indovinare cose, perché ci sarà, come sempre, il nostro giochedì.
1: Rimanete lì.

0: Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore insieme a Mario, pronti per ripartire insieme come ogni giovedì in seconda ora. E lo sapete, giovedì seconda ora non manca mai l'appuntamento più atteso, uno degli appuntamenti più attesi.
0: Sì, secondo solo allo scemenzo.
1: Non no, mi risulta.
0: È così perché potete interagire.
1: Non ne mancano tanti, tra l'altro.
0: No, ormai siamo.
1: Mancano 8.
0: Sì. Che la stagione volge al termine, amici, lo sapete. Poi ad agosto c'è la solita pausa, poi si ritorna più forti che mai, ma...
1: Quindi approfittate, approfittate di queste ultime cartucce.
0: Esatto, per interagire, divertirvi, giocare in diretta qui con noi attraverso la nostra linea diretta, appunto telefonando allo 081 546 6873 perché diamo il via al nostro...
1: Giochedì!
2: È giochedì!
1: Ringraziamo sempre il compianto...
0: Vabbè, è tornato. Dai, si è fatto sentire di recente.
1: È un po' compianto. Intanto lo viene, deve essere compianto, ecco.
0: Vabbè.
1: Sì. Lo so, Franco della sigla che ci ha regalato questa perla, forse in prima stagione.
0: Sì, sì, certo. Giochedì è uno degli appuntamenti più longevi. Che giochedì abbiamo oggi?
1: Uè!
0: Ah, quello!
1: Uè! Uè, Pirletti! Uè, Nino! Uè!
0: Sì, si è capito.
1: C'hai una sigla?
0: C'hai una sigla? Vuol dire che vi faremo ascoltare una sigla famosissima di un programma televisivo, di una serie TV, di un telefilm, di un cartone animato, di qualunque cosa, e voi ci dovete dire di cosa si tratta.
1: Ecco.
0: La linea diretta l'ho già lanciata.
1: Come funziona? Dovete per forza intervenire in trasmissione utilizzando la nostra linea diretta.
0: Quindi telefonare
1: 081 546 6873. Tanti gufi come sempre,
0: e che intorno a voi giuferanno affinché voi potreste sbagliare la risposta. Vediamo chi c'è. Pronto?
3: Amici Camaleonte.
1: Camaleonte sta carico.
0: Camaleonte, oggi stai forte.
3: Ragazzi, devo cantare Gloria in maniera ufficiale, cioè, mi avete fatto il regalo, ma io stasera lo devo cantare perché me lo merito.
1: Vediamo.
0: Camaleonte, come te... Chi è che parla? Con chi sei?
3: Mi abita a fianco e te lo vuole meritare pure.
0: Salutiamola.
1: Quindi anche un aiuto.
0: Come vediamo. Ve la cavate con le sigle?
3: Vai.
0: Ci può stare. Okay.
1: L'ascoltiamo, vai.
3: Conetti l'ho lisciata alla grande, ma non si può.
1: Vai, l'ascoltiamo.
0: Eccola.
1: Di primo acchito manco tu c'eri arrivato.
0: No, però sapevo che aveva fatto parte della mia infanzia, ma ci ho dovuto pensare.
3: Sono animati.
1: Non possiamo dire nulla, sei il primo.
3: Che sfiga. Occhio di gatto.
0: Consultatevi.
3: Occhio di gatto.
0: No!
1: Occhio di gatto, no!
0: Ciao, Camaleonte, un abbraccio a tua figlia.
1: Per cantare Gloria bisogna vincere.
0: Bisogna vincere. Occhi di gatto è più, cioè,
1: più iconica
0: sì. Come sigla la si riconosce subito.
1: Arriveranno chiaramente gli indizi, ma dovete telefonare. Il primo, purtroppo lo sapete, non può ricevere gli indizi. Perché se no il notaio, che sono io, non accetta queste cose. Scusa.
0: Sigla famosissima. Prima di prendere le altre telefonate, ve la facciamo riascoltare a tutti, così potete magari carpire qualcosa.

0: 8873, vediamo un po' chi c'è. Pronto? Pronto?
1: Ciao, sono Diego.
0: Chi è?
1: Sono la figlia di Camaleo. Ciao. Non so cosa fare,
2: ragazzi. Ma sei la figlia del camaleonte?
1: Ovvio.
2: Ma avete richiamato sempre voi?
1: Certo.
2: Ma però, il notaio dice che vale.
0: E il notaio dice: come ti chiami? Sì. Come ti chiami?
1: Mi chiamo Giulia.
0: Ok, Giulia, poi che sia la figlia, non lo sappiamo.
2: Esatto. Poi ti chiami come mia sorella, quindi per forza dobbiamo prendere
0: primo
2: la telefonata.
0: Primo indizio per te è un cartone animato che è andato in onda in Italia per la prima volta nel 1996.
2: Ok,
0: quindi
2: perciò
0: è un po' retro, ecco.
2: Vabbè, te l'ho detto, faceva parte della mia infanzia. Quindi nel 1996 è andato in onda questo cartone animato in Italia.
0: I canali erano Rete 4 e Canale 5, perché prima li facevano lì.
2: Ah, sì. Ok, poi però è andato anche su Italia 1, se non mi sbaglio.
0: Non
2: è mai andato su Italia 1.
0: Ma sono io quello da inizio, scusa.
2: No, io chiedo per informarmi. Allora, Giulia, ti facciamo riascoltare la sigla e poi puoi provare a dare la risposta.
0: Hai qualche idea, Giulia?
1: Non lo so.
0: Beh, figurati io. Prova!
1: Ma è un cartone della Disney?
0: Non possiamo dire nulla, cartone animato? No, è una serie TV, no?
1: È una serie TV.
0: 3! 2!
3: Lupin!
2: No, non
0: come
2: è
0: Lupin! Camaleonte, non è senza canuna! Ciao, ragazzi!
2: Ciao!
0: Pronto?
2: Chi c'è?
3: Pronto?
0: Pronto chi è?
3: Ciao, sono il nipote del camaleone.
2: Chi sei in realtà?
3: Ciao, Angelo da Napoli.
2: Angelo, sei un genio, te lo dico.
0: Ti facciamo riascoltare un po' di sigla e poi per te un altro indizio.
3: Vai.
2: Angelo, di che anno sei tu?
3: Dell'85.
0: Potresti saperlo. Questo. No, ti do l'indizio. Il protagonista questo cartone è famoso soprattutto per il suo outfit elegante giallo. E anche una particolarità in faccia.
2: Vabbè, te l'ha
3: outfit
2: detto.
3: Elegante giallo.
2: Te l'ha detto.
3: L'ha detto, però io seguivo pochi solo le Benji, guardavo io.
2: Allora
0: provaci
3: un po', qualche cartone un po' sì, poi per
0: esempio
3: nulla, ragazzi, non mi viene
0: niente più. Non ti viene
2: no, Angelo, no, un abbraccio,
0: Angelo, la famiglia del camaleonte non ne becca una. Pronto.
4: Ciao amici, sono Enrico.
0: Ciao Enrico. Ti facciamo riascoltare la sigla e poi un altro indizio.
4: Ok.
0: Sì. Cartone animale del 96.
2: Esatto.
0: Poi
2: il protagonista aveva un outfit giallo e aveva una particolarità in faccia.
0: Ecco.
4: Okay.
0: Questa serie TV è tratta dal film che si chiama uguale con protagonista Jim Carrey, ma del 94.
2: Quindi
4: The Mask.
2: Sì! Ci sei?
4: Ci sono, ci
2: sei. Sei pronto per cantare Gloria?
4: Certo.
2: Vai!
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Sì.
4: Gloria, basta.
0: Era The Mask, la guardavi questa serie, non il film.
4: Allora, io ho una certa età, forse sono anche più grande di voi, però me lo ricordo il cartone, è una tavolata rispetto al film, però era divertente.
0: Era divertente,
2: effettivamente. Sì, vabbè, il film è iconico, il cartone era ovviamente un po' più per bambini.
0: Sfumeggiante!
2: Grande, complimenti! Un abbraccio!
0: Indizi servono, amici!
2: Molti in chat però avevano indovinato.
0: Lo sapete, linea diretta per cantare Gloria con noi.
2: Esatto, però bravi anche a quelli che hanno risposto.
0: Rimanete lì perché tra poco torniamo.

0: Noemi, tu cosa fai stasera?
1: Io sto a riposo perché già ho dato troppo alla mia giornata.
0: È il titolo della canzone.
1: Ah, pensavo lo stessi chiedendo.
0: Tu cosa fai stasera?
1: Ok, ok, perfetto. Basta, non ti rispondo allora. Puoi leggere la notizia adesso.
0: Amici!
1: Prego.
0: Uno studio condotto da Il Sole 24 ore?
1: Perché ti sei fermato?
0: No, perché il sole. Non le sole 24
1: ore. Il sole bacia i belli, volevi
0: dire. Non le sole 24
1: ore. No, quello vero, quello vero.
0: Riguardante la qualità della vita e le condizioni climatiche, ha svelato qual è la città italiana con il maggior numero di zanzare.
1: Ah!
0: Perché è periodo, amici, è periodo, a me personalmente distruggono l'anima.
1: Ieri, cioè stanotte, secondo me gironzolava una nella mia stanza, però non mi ha infastidito.
0: Ma infatti non deve mozzicare, deve ronzare vicino alle orecchie.
1: Secondo me sono cambiate le zanzare, sono diventate più rispettose.
0: Ma non è vero, perché stavi svomitazzando l'anima. E gli facevi un po' schifo. Secondo lo studio, città del bel paese assediata dal più alto numero di zanzare. Rullo di tamburi.
1: Qual è?
0: No, dico rullo di tamburi.
1: Qual è?
0: Grazie. Rullo di tamburi è. Bologna! Oh, Bologna, sì! Quindi, Bologna, amo le zanzare!
1: Le ama perché stavano le zanzare a Bologna.
0: Bologna presenta un clima umido e numerose aree verdi, quindi si tratta proprio di elementi che concorrono a trasformare la città in un vero e proprio paradiso per queste zanzare che tutti noi amiamo.
1: È una città zanzaresca, Bologna.
0: Sì, a seguire nella top 3 dei luoghi italiani maggiormente infestati alle zanzare troviamo Milano, saluta.
1: Uè, Pirloni, tac, la zanzarina.
0: Tipo i Narilli, sono la zona proprio presidiata dalle zanzare.
1: Andiamo a fare l'ape, ma ci sono anche le zanzare, non solo l'ape.
0: È una gag?
1: Sì, poteva essere.
0: E poi c'è Roma che per via dei parchi e delle numerose fontane offre insomma spunto alle zanzare per stare lì.
1: Okay.
0: Subito dopo Roma troviamo Venezia e poi anche Napoli.
1: Ok, top 5 praticamente.
0: Top 5, sì, proprio al quinto posto, e quindi le salutiamo e vabbè.
1: Che volevi dire? Stavi dicendo una stupidaggine.
0: Volevo imprecare sulle zanzare.
1: No, mi devono fare gli amici, perché la nostra domanda è bella diretta, bella mirata, vogliamo solluccherarvi.
0: Con una domanda, perché qualcuno di voi ha detto sì, ma c'è poca pochezza.
1: Eccola qua, serviti subito, immediatamente.
0: Poca pochezza significa che veramente sembra quasi uno show intelligente.
1: Sì, poca pochezza vuol dire che sei quasi serio.
0: Amici,
1: no.
0: Eccoci qui.
1: Eccoci.
0: Attiviamo subito il picco della pochezza con questa domanda. Qual è la prima cosa che dite dopo esservi liberati finalmente di una zanzara?
1: La situazione è questa: la zanzara vi ronza intorno, fate sta lotta e voi finalmente sconfiggete la zanzara
0: con una racchetta, con le mani, fate un po' come vi pare, con la ciabatta,
1: quello che usate. Qual è la prima cosa che esclamate una volta che vi siete liberati di una zanzara?
0: Mi raccomando, risposte che possiamo passare in radio.
1: Sì.
0: Perché probabilmente sono tutte colorite. Ma diciamo, se la dovete di colorita, cercate di edulcorarla un po'.
1: Io faccio la risata alla Sventura, rimanendo in tema Jim Carrey. Io quando la vedete, che ne so, la chiappo. È il mio modo di godere di questa cosa.
0: Io la faccio malefica, la risata.
1: Sì.
0: Io faccio con la racchetta, sì. Sono il Zinner delle zanzare.
1: Esatto.
0: Sono molto bravo.
1: Zinner.
0: Zinner. E sono io. E quando fa. Io faccio.
1: Hai visto? Abbiamo un approccio simile, abbiamo la risata.
0: Sì.
1: Non è un'esclamazione, è una reazione diversa.
0: Qual è quindi la prima cosa che dite dopo esservi liberati di una zanzara? E diteci anche in che modo lo fate: racchette, ciabatte, con le mani. 342 00 00 100, messaggi passabili.

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, stanno arrivando tanti messaggi.
1: Però fermi
0: un attimo.
1: Ho
0: paura.
1: Fermi un attimo, perché questi messaggi.
0: No, io non ho sentito, stavo sentendo Nellino.
1: Dovremmo filtrarli?
0: Quindi che vuoi fare?
1: Ecco. Probabilmente le stopperemo.
0: Nellino, vai un po' a sensazione, perché vi abbiamo chiesto qual è la prima cosa che dite dopo esservi liberati di una zanzara.
1: Siamo stati un po' mariochisti da questo punto di vista dei messaggi.
0: Vabbè, un termine sicuro arriverà, credo sia un evergreen, però non lo dico io, ti dico quando arriva, ma secondo me arriva subito.
1: La topolona, dici?
0: Che cosa la topolona? No. Un sempreverde AFA. Quello arriverà, però vediamo cos'altro c'è. Dai, ascoltiamo.
2: Ragazzi, buonasera, Lorenzo dalla tangenziale. Da premettere che io quando le uccido le brucio anche sul marmo.
0: Mamma.
2: E poi dopo che l'ho fatto dico afammo.
1: Lo sapevamo, sì.
0: L'ho chiamato subito.
1: Vabbè, ci parliamo da sopra. Posso? Per non far capire. Prego. Ecco qua. Certo. pulitele da soli, fateci capire. Va bene, uguale.
3: Ah, giacisa sta scassa casa.
0: Bella questa.
1: Bella, questa ottima trovata.
0: Bella,
1: bravo.
4: Amici.
1: Ciao.
4: A me molte volte è capitato di notte.
1: Certo.
4: Di svegliarmi un paio di volte e non riuscirla ad uccidere, appunto.
1: Eh sì.
4: Quindi dopo ben
1: tanti
4: ora,
1: tentativi,
4: ore, quando
1: certo.
4: finalmente ci riesci, la prima esclamazione è i mamma.
0: È tipo la brum del
1: però l'autobip funziona.
0: Bravi se vi autobippate.
5: Sì, amici.
0: Ehi.
5: Allora, io inneggio e celebro tutti gli antenati defunti di quella zanzara.
0: Grazie per come hai descritto la cosa nella maniera più giusta possibile.
6: Buonasera amici.
0: Ciao.
6: E io comunque, caracchetta, quando la giacciso di gran fanculo, la disgraziata la giacciso.
1: Sembrava volesse bipparsi, ma poi non l'ha fatto.
0: Non l'ha fatto, cioè voleva ma non l'ha fatto. Vabbè.
7: Ragazzi, buonasera, io l'estermino con la racchetta elettrificata.
1: Sì,
7: e
1: sì.
7: La tengo sempre al massimo della potenza.
1: Beh, certo.
7: Quando stermino una zanzara dica assafa pure tu e tata usando.
1: Vedi, lì ci sta, perché non fa altro che rispondere a quello che fa lei durante la notte.
0: Esatto, sì, è un sistema paritario.
1: Certo.
8: Ciao amici, sono Checco da Cercola.
1: Che cosa ci vuoi dire?
8: Quando mi metto in lotta con una zanzara e non riesco ad ammazzarla,
1: sì,
8: lei puntualmente mi torna il giorno dopo e mi dice sua zanzaira.
1: Bella.
0: Ma questi sono i miei prodi adepti dello scemenzo.
1: Amici, continuate a dirci qual è la prima cosa che dite dopo esservi liberati di una zanzara. Cercate di mandare messaggi dove ci fate capire magari quello che dite. Se è troppo aggressivo, magari cercate di pulirlo, no?
0: Sì. Vai,
1: vuoi dire qualcosa?
0: Il numero, ditecelo al 342 00 00 100.
1: Ecco, una parte del titolo forse lo direste.
0: Di questa dei giornalisti.

0: bentornati nel regno della pochezza più totale, perché sì, qualcuno aveva anche detto, si era permesso di dire che c'era poca pochezza,
1: no,
0: nell'aria.
1: No, no, no, ci pensiamo noi subito a
0: cosa ho sentito, e difatti stiamo chiedendovi qual è la prima cosa che dite dopo esservi liberati di una zanzara. Puoi leggere qualcosa?
1: Sì, sto leggendo.
0: Devi punirli quando li leggi.
1: Sì, no, tantissimi sono il grande classico Afamuk.
0: Ma non si può dire. Devi punirli, lo dici. Scusa.
1: Dai, abbiamo detto. Non ce ne sono proprio tanti. È quello tutti quelli che sto leggendo sono scritti.
0: Sì, è quello un po' che ti libera dalla situazione, dallo sforzo che c'è stato.
1: Poi Bruno invece ci aggiunge.
0: Con delle lettere?
1: Delle lettere puntate.
0: Cioè le lettere puntate le possiamo leggere, poi fate voi.
1: V, F, M, A, K, T, M. Quindi provate a farvi voi due calcoli di quello che può essere. E poi vediamo se c'è altro che posso leggerti. Vediamo, Mazinner. Prima tu hai detto che.
0: Con la racchetta, certo.
1: Quindi non sei Sinner, ma
0: sono Zinner.
1: Perché lotti con le zanzare. Invece Sergio dice: ma Zinner non era la ragazza prosperosa? La via delle Zinner.
0: Vabbè, amici, tra poco ci tuffiamo nel rafficone prosperoso dei vostri messaggi.
1: Sì, sì,
0: qual
1: sì,
0: è
1: sì.
0: La prima cosa che dite dopo aver finalmente sconfitto una zanzara, magari per tutta la notte vi ha trapanato?
1: Eh sì, il cervello.
0: Non solo il cervello, ma anche gli zebedei.
1: Esatto.
0: Con il suo
1: Se fai pure tu così ci infastidisci poi a questo punto.
0: E quindi dopo un po' che vi siete riusciti a liberare di lei, qual è la prima cosa che dite? Cercate di insomma edulcorare quanto più possibile i messaggi.
1: Pulite, bippate tutto questo al 342 00 00 100.

0: prima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, arriva il caldo, arriva l'estate, arrivano anche le zanzare.
1: Arrivano per forza di cose.
0: E quindi c'è sempre la lotta.
1: Non si sa come superano le zanzariere.
0: Ma perché le superano? Allora hanno le loro tecniche. Si sono evolute. sono intelligenti.
1: Sì, ancora devo metterle quelle lì in cucina. Però qualcosa l'ho messa, ma quella grande in cucina no.
0: E quindi vedi, poi si è capito come entra la casa. Sì. Poi l'hai detto, magari ora stanno ascoltando e hanno capito come fare. Quindi lotta eterna con le zanzare. Cosa esclamate, cosa dite voi dopo aver finalmente sconfitto una zanzara durante queste lotte?
1: Vediamo se riusciamo a passare qualcosa, non lo so, vediamo.
2: Buonasera, ciao. Mio benzinaio.
1: Ciao.
2: Dopo aver sconfitto una zanzara, praticamente esclamo: Ollana Marichi,
1: canta, la tesa la canta pure. Vabbè, ci sta.
3: Amici, Tony Pitt. In diretta.
1: Cosa? Sì, ci prova.
3: Ma cazzo, fu questa cosa. Ma cazzo, che ci manca.
1: Va.
3: A giocare. Neghita è morto.
0: No. Ma bastava solo l'incipit.

0: giovane, e poi è lei che, essendo a contatto con un anziano, è lei che si deve fare 2-3 docce durante l'orario di lavoro, e quindi è d'obbligo.
1: E mi ha dato l'inducato un bagno a me, chissà quale,
0: con dentro, in modo che Rosario, che può avere magari qualche patologia visiva, mantiene la vista allenata.
1: Bravo. Vedi chi mi vuole bene. So, chi capisce?
2: Ma quanto so paraculi, mamma mia.
1: Chi capisce? Chi capisce? Pronto? È caduto, è caduto.
2: Ma io posso campare bene con lo stipendio, fammi un regalo ai tuoi fratelli e se dovesse aver bisogno ti chiederò aiuto. Io direi questo, sempre Nicola. Vedi, Nicola fa un ragionamento molto da padre, se vogliamo. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
3: Buongiorno,
1: ciao.
3: Sono Antonio da Buscramo, c'era.
1: Qui andò.
2: Insieme mai di tu vinci qualcosa, ragazzi, ce lo dici a tua moglie.
3: Molto più semplice di quanto pensate. Io sto bene economicamente, non li chiedo. Ma se per esempio il mio figlio vede che io la notte dormo perché mi sono falso facendo una vitaccia per farlo campare bene e avere tutti i pensieri, deve essere un gesto suo dire...
1: Ma chi l'ha? Hai detto che tu vorrai 850.000 euro, ti vorrà. Il problema è che i genitori vanno 50 piccini della vinci.
3: Io sto bene economicamente, bello mio, vedi come ti amo.
1: Ne capito. Non ha capito. Il figlio ha detto, sì, ti voglio dare 850... No, se ne aiuto proprio. Parlo a monologo.
2: Sono editoriale. Allora, un po' di musica, The Cure con Lullaby dal 1989. Nel frattempo vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri messaggi al 342 00 00 100 o chiamare in diretta 081 546 6873. In caso di una bella vincita, che fareste? Lo direste? Condivideste con i familiari? Terreste tutto
1: ma
2: per voi?
1: Ma non è familiare, è un padre, la mamma, cioè vostro figlio stretta, vince 4 milioni e vi chiedete il 50%, diverso un familiare.
2: Vabbè, un familiare, ma intendo quelli stretti.
4: Così sordo.
1: Diverso, piglio mio cugino, piglio 4 milioni.
2: Al cugino, ciao.
1: Un parente stretto è il figlio che chiede al genitore... Decidono su 4.800.
2: Il cugino penso che ti disconosce proprio se vince una cosa del genere. Ti incontra per strada, fa finta di non riconoscerti, capito? Si dà alla macchia.

0: così all'improvviso ti arriva un capolavoro. Allora, torniamo al telefono 081 546 6873.
1: Su cosa stamattina non è che sono arrivato all'improvviso, capolavoro.
0: Ma non ce l'avevo con te.
1: Ah, scusa, ho capito, è arrivato il capolavoro, ho detto questo, no, ce l'ha con me.
0: Musica.
1: La musica, con il capolavoro.
0: Parlavo della musica.
1: Sono tutti capolavori quelli che passiamo.
0: Ma dai, vuoi dire di no?
1: Ne manca Gabbani, chi? Come dici che.
0: La su The Cure.
1: The Cure e Gabbani è la stessa cosa.
0: Gabbani ha tanto da dire.
1: Anche di più, The Cure, anche di più.
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Lui Enzo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, oggi ho utilizzato l'argomento stamattina che mi ha fatto domanda patetico.
0: Perché?
2: Perché io tengo un nipote che tiene 3 anni e mezzo che mi emoziona ancora. Cioè quello mi ti fa delle cose, l'ultimo che mi ha fatto ha detto, come si chiama il nonno? Il nonno si chiama come io.
1: Ah, come
0: bellino.
2: È stato esagerato, Marco, poi vedrai pure tu fra qualche anno quando Leonardo incomincerà a fare queste cose, ti emozioneranno a vita. E poi
1: e pensa l'anno che bene ci fa, sei in estate, cioè.
2: E poi per esempio mio figlio, l'ultimo che tiene 45 anni, sono stato all'ospedale, lui stava in ufficio e diceva, ma aspetta, no no, non ce la faccio, mio padre è stato all'ospedale già in là e se n'è andato, quindi non fa niente. Marco, Rosario, che quando tu fai vecchio non ti accompagna, però l'emozione che saranno mo è imbagabile.
1: È imbagabile.
2: Ciao.
0: Vedi, questo è un messaggio saggio di un vero padre. Io gli direi, ma non stai proprio in grado di portare sti sordi, si nu puzzate fam, impara a usare prima la R moscia e poi ne riparliamo.
1: Muccusa.
0: Beh, devo dire che da padre è quasi un messaggio motivazionale, oserei dire, per un figlio ricevere un Muccusa. 081 546 6873. I genitori sono due, cane e pecora, perché il ragazzo ha pensato a loro. Forza Napoli, Gianluca da Mandello.
1: Mondello?
0: Mandello.
1: Non si dice Mondello. Ah, Lecco.
0: Ah, ma lì, Mandello.
3: Mandello. Al genitore i soldi me li prenderei, li investirei in immobili che comunque creerebbero una rendita a me per la vecchiaia, ma quando moro comunque rimarrebbero a loro, capito?
1: Caciotto a mitra, gente che ha papo, frate. Ma ora con l'inquilina in gamba pava, caciotto a mia.
0: E tu, sfortunato come sei?
1: C'era Fong pure l'avvocato.
0: L'inquilino avrebbe anche la R moscia.
1: Sì,
0: sarebbe di un certo livello anche, capito? Cioè proprio oltre al danno la beffa. Rosa, perché Marco, che c'hai da dire contro quel grande capolavoro di Stefano De Mappino, non è?
1: No, dico, con te, De Martino, no De Mappino, non è nata cosa De Mappino.
0: Vero, però sia ieri che oggi non ti abbiamo chiamato Stefano.
1: Meno male, così no, sembra stessa cosa, poi diventa stereotipato,
0: no,
1: non funziona più.
0: Parlavo degli ascoltatori.
1: Come Putin minimo, ragazzi, ogni tanto.
4: Sì. Di 9.000
0: ci fatto due...
4: Non mi ha mai dato un euro. Ha dato tutte alle figlie femmine e niente a me.
1: No, questo no.
4: Poi quando deve andare all'ospedale per una visita, si ricorda che io ci sono. E lì dicono, purtroppo io stamattina ho delle commissioni mie da fare, chiama il 118 o un bel taxi.
1: Vabbè, hai ragione, insomma, se dà tutto alle figlie femmine, ai maschi no.
0: Vabbè, da sociologo,
1: i figli sono uguali.
0: Da sociologo rispondi a questa domanda, ma se il ragazzo si comprava un cornetto, per dire una cosa, doveva fare metà con i genitori?
1: Io non lo so, va bene.
0: L'hai voluto, è lui che l'ha letto.
1: L'hai voluto leggere, ma giustamente dice Nellin, chi c'ha sec? Che Boricer, che significa?
0: Non porta pena, non c'entra niente.
1: Che significa?
0: Tu vuoi le domande, io te la faccio. Pronto?
5: Pronto?
1: Oui, ciao, sì.
5: Buongiorno Stefano.
1: Sono Stefano, sono Rosario Verde. Che lo ride?
0: Come ride?
5: Ma dimmi che andare, Cilia.
1: No, niente, tu che facessi? Ti pigliassi il 50% della vincita oppure gli rimani i soldi al tuo figlio?
5: Ma se adesso
1: cosa? Bravo questo.
5: Ma da parte dei genitori?
1: È certo.
5: Certo, ma se i figli mi fa rendere un po' tu, però ti raccomando, non mi spiega. Ma che si può fare? Ricordati bene, il detto si dice.
1: Accattate in tu cucaino, vai!
5: Ma raccattate niente figlia, ma non siete figlia una mamma. Oddio,
1: non lo dice la marca, ci piace su fatto.
5: Come?
1: A Marco non ci piace ne si detto, buono, una mamma piccendo figlio, non c'è
0: questa
1: figlio,
0: è vero.
1: Mamma,
0: questa è vero.
1: L'hai testa, l'hai
0: no, no. Che le ieri
1: figli hanno avuto la stessa cosa.
0: Questa non mi piace, questa non mi piace.
5: Però nonna, per carità, non sono tutti uguali, però ricordati bene un genitore vuol sentire bene dei figli,
1: E non sempre, no, non sempre.
5: Quando bene ai genitori, eh? Intendiamoci, perché la cosa. Però uno certo fa che sempre felici tu i figli, no?
1: No, non sempre, no. Non pensi che a Leonardo va bene a Marco, no, non penso.
0: No, mi schifo e mi odio.
5: Leonardo.
1: Tu va bene, Leonardo.
0: Mi ama,
1: no, ma no, dai, ma quando finiamo?
0: Mi fa dei sorrisoni e mi apre le braccia.
1: E tale qua e tale qua la Marca, piccolo bello. Piccolo.
5: Ma già cammina,
0: cammina da 10 mesi. Corre
1: sì,
0: con
1: ma fermato per fare, ma va a tenerlino. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Niente.
0: Ciao, ciao, sì, chiudi, vai.

0: 10.000 euro, mi servono 15.000 euro per mi accattare una Ford Focus o c'è se macchina con 200.000 chilometri, su cazzo ne parò.
1: Era uno sfogo, noi raccogliamo anche lo sfogo, però effettivamente è paradossale.
2: Vieni in radio sabato, te da pesacane, vieni.
1: Sì. Non fare false promesse.
3: Ragazzi, ma la nota triste di tutto questo, mo non parlo di Cristiano Ronaldo, è che queste persone famose si permettono degli sfarzi che alla fine neanche pagano, perché sono degli sponsor ambulanti.
4: Certo.
3: Cioè il fatto che loro si facciano, che ne so, un vestito da 4.000 euro, loro non lo pagano, perché solo fatto che lo indossano fa pubblicità. Quindi praticamente lui piace pulsarmi fama, fa otto cose. Loro ottengono il massimo, spesso non pagandolo nemmeno, neanche i viaggi. Ci sono star, personaggi famosi che fanno viaggi in dei villaggi a 5 stelle. Bello. Per il solo fatto che lo pubblicano le storie, eccetera, fanno pubblicità e non pagano, non pagano niente.
1: Vabbè, questi qui sono d'accordo con te, però Cristiano Ronaldo
2: n'aveva bisogno. Sì.
1: No, il mazzo se l'è fatto nella sua carriera, cioè mo lascia stare, noi vediamo il risultato finale, però quello, ragazzi, comunque in 40 anni di vita che c'ha si è dedicato allo sport, ad allenarsi in un certo livello, è diventato,
2: sì, che
1: è
2: come voi che non facciate niente la mattina.
1: Cristiano Ronaldo è un fenomeno, punto. È un unicum sulla faccia della terra.
2: Ma poi chiamato che ci servono i 15.000 euro, non fanno cazzo la mattina, la sera vuoi fare, non fai sport, non fai, come fai questi 15.000 euro?
1: È messo nel suo contesto,
2: non c'è nessuno, tieni dai, non tieni, c'è che cazzo gamba fa, ciao.
1: Ma non arrivare a dire,
2: ma che gamba fa, che 15.000 euro,
1: ma stavo rispondendo alla mia.
2: Non sa fa niente.
1: Senti, che stai facendo? Ah, le istruzioni.
2: È culturale,
1: forse, ecco. Perché così capisci come funziona il tutto. Vabbè, siete guardando Maradona Junior, ragazzi, che fra pochissimo arriva con Diego. C'è pronto?
2: Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno Antonio.
2: Ciao Anto.
5: Allora, sai, io proverei a fare un discorso inverso, cioè io riconosco il fatto che soggetti che si sono arricchiti a livello meritocratico, chi parte dal basso, io addirittura ti stupirò, sono un operaio ma ero berlusconiano, mi spiego, tanto
2: no?
5: Di cappello Berlusconi, perché chiunque arrivi a fare il successo che ha fatto in maniera lecita o illecita, qua non sta a me discuterne. Il dottore di turno che chiama il cameriere a casa e dice: senta, lei deve lavare a terra, spolverare, fare, eccetera, eccetera. Bene, dottore, a me mi servono 100 euro al giorno per fare tutto sti soldi. Io ti vorrei rispondere, se potessi: bene, dottore, ha ragione, lei me ne offriva 30, faccia una cosa, risparmi anche i 30 euro se lo fa lei. E qua torniamo al discorso del reddito di cittadinanza. Quando diciamo i vari imprenditori andavano in televisione e dicevano: non si trovano più i ragazzi di 20 anni che vogliono lavorare perché stanno a casa con reddito di cittadinanza. C'era un soggetto, che non posso fare il nome, che si lamentava che non trovava gli schiavi sul proprio lido.
2: Sì.
5: E la domanda è: lo schiavo, il ragazzo di 20 anni, non viene sul tuo lido per 30 euro al giorno, 12 ore, perché non va bene 30 euro? Il ragazzo viene se tu lo paghi.
2: Quindi sì, ma pure senza reddito, manco non è che ci sono andati tutti questi ragazzi a lavorare in questi posti da fame, ma pure senza reddito, quella è invidia sociale, perché chi lo dice faccia a faticare,
5: esatto,
2: chi lo no.
5: E qua il discorso, tu puoi anche essere la persona, il chirurgo, per me non deve guadagnare 30.000 euro al mese, deve guadagnare 200.000, perché ha studiato,
2: certo,
5: perché è bravo, perché salva,
2: ti salva la vita.
5: Ora,
2: sì,
5: il chirurgo attorno a lui, quando va al ristorante e vede un pezzente umile che non ha studiato, un essere scordato dal mondo, che gli porta la pizza a tavola, perché quel soggetto deve pensare che va bene 20 euro? Allora io vorrei rispondere a questo soggetto: hai ragione, sono anche troppo 20 euro. Portatelo tu, pigliatelo tu a pizza, sa da lavandera, lavaci tu, fallo tu. Se pensi che per te è tanto 50 euro per lavare a terra, lava tu.
2: Tu dici: vogliono risparmiare su queste cose, sul lavoro,
5: esatto,
2: e poi
5: e
2: loro.
5: Io non mi sto è il sistema che non funziona.
2: Dai, cioè, vieni, ragazzi, che facciamo la rivoluzione domani. Vieni, allora, cade cellule dormienti, ci stiamo organizzando.
1: Ma sì,
2: ma capi soltanto un periodo, perché muove un cavolo, non avevi carico.
1: Non ho ricevuto nessun programma.
2: Ma perché
1: nessuno.
2: Tu vieni a fare rivoluzione?
1: Mi hai invitato?
2: Ma mica pure si ti invita.
1: Ah, non.
2: Tu sei un problema, perché poi ti fai corrompere dal ricco, capi, dal potente.
1: Ma ci saranno dei ricchi?
2: Sicuramente.
1: Allora
2: pronto?
1: Posso venire?
4: Pronto, ragazzi, pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
2: Oui, Chicco, ciao.
1: Ciao Franci.
4: Ciao ragazzi, velocissimo, riguardo al fatto che ci sono delle star che guadagnano talmente tanto e poi le cose costose addirittura gliele regalano, abbiamo un esempio molto vicino a voi, soprattutto nella vostra radio,
2: sì.
4: Antonio Manganiello.
1: Mamma mia. Perché lo devi sempre cantare a Manganiello? Io non
4: ma stamattina Rosario, tu per me sei il mio comandante supremo, ma stamattina per me tu sei passato al secondo posto,
2: okay.
4: Perché Antonio è un grande che racconta tutti i fatti della sua vita, ci ha raccontato che addirittura una volta una donna pagava lui per stare insieme ad Antonio.
2: Che se ne ha strunciato, sì.
4: No, non è geloso, perché sì. Altri non se ne è mai successo.
2: Ma
4: se
2: lo conosciamo già da Castrone Furiano, quando l'ha conosciuto? A 6 mesi a
4: chiesto. No, purtroppo.
2: Dall'asilo.
4: Antonio questa mattina si è un po' sfogato con noi, ci ha rivelato delle cose ed è vero, non fu geloso.
2: Cioè, domani quando lo vedo.
1: Una donna ha pagato per stare con Antonio Manganiello.
2: Ha pagato Manganiello per stare con lui.
4: No, è una cosa che.
1: Se vedo la fattura, non ci credo.
2: Se vedo
1: i soldi passare dalla mano di lei a lui.
2: C'ho domande di mano. Ciao fratello. Allora, signore e signori, finisce qua questa puntata di Yes and Non Kiss Kiss. Fra poco c'è Diego ci vediamo domani con lui, Marco Pisacan.
1: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica. Stavo pensando che tutta questa radio è più piccola della stanza da letto di Cristiano Ronaldo. È una roba incredibile. A domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto